0: 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squat.

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

0: Radio Blackout, 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: Un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e in

Infine Meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: Antipox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale.
2: No, vabbè.
3: Se vi parli di storie, mi.
4: Multitox.
5: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiare un slice. Insomma, biscotti.
6: Attenzione, attenzione.

is England.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario.

e infine Meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: cazzo è? Perché?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, un fatto. Suca! Direi che possono andare a sucare allora, nell'ordine. Pisate che ce la p***a.

0: l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
1: E poi aspetta.

Stai ascoltando Radio Blackout. Va tutto bene.

0: piano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui

0: 20 anni di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: CocoPro?
0: No, CocoProfago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! CocoProfago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto CocoProfago! Dai ragazzi!

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

E quale occasione migliore se non quella delle note di YMCA in una versione inedita, almeno per le mie orecchie, per annunciare che questa mattina, nonostante la pausa estiva dell'info di Radio Blackout, dalle 9 puntata informativa spot per provare a dare aggiornamenti sulle maggiori, le principali notizie delle testate giornalistiche, qualche approfondimento in diretta con chi ha vissuto sulla propria pelle o protagonista o sta supportando delle lotte. E quindi insieme a contributi esterni, come al solito, avremo delle dirette con cui approfondiremo delle notizie. Ore 9 puntuali qui sulle libere frequenze di Radio Blackout.

0: the truth.
1: Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui ed ora.

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcalsquad.net.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto da radiocane.info.

0: zum 1. Mai, zu der Geschichte des 1. Mai. Also der 1. Mai in Kreuzberg, das
1: per quanto riguarda la storia del primo maggio a Kreuzberg, questa storia inizia con il primo maggio 1987, ma ci sono delle premesse. Già prima del 1987 c'era una cultura della lotta di strada, degli scontri di strada da parte di piccoli gruppi di persone che si conoscevano bene tra loro, che formavano appunto piccoli gruppi e partecipavano insieme alle manifestazioni e a volte attaccavano delle banche o gettavano pietre contro gli sbirri.
0: Zum Beispiel Banken mit Mollys angegriffen haben oder Steinen zum Beispiel am 1987.
1: In particolare c'è un episodio che risale al settembre 1982 che merita di essere ricordato, perché durante una manifestazione un occupante venne trascinato dalla polizia in mezzo alla strada e investito da un bus e perse la vita. Nello stesso giorno l'assessore di Berlino per la sicurezza decretò lo sgombero di 8 appartamenti occupati e ciò scatenò anche la reazione da parte degli occupanti, sicché si diedero battaglia per tutta la notte contro gli sbirri. Ci furono una serie di azioni e nel corso di quella notte ci furono ben 50 attacchi incendiari contro diverse istituzioni.

0: Vi era già dunque una cultura dello scontro di strada, della lotta di strada. C'era naturalmente anche una repressione brutale da parte delle autorità di Berlino. Ci fu dunque un censimento e contro questo censimento ci fu una campagna e poco prima del 1° maggio vi furono delle perquisizioni da parte della polizia nei confronti di coloro che avevano organizzato questa campagna. Questo movimento contro il censimento era peraltro collegato strettamente anche al movimento antinucleare. Va ricordato che poco prima del 1° maggio 1987, l'anno prima, si era verificato anche l'incidente nucleare di Chernobyl. Il 1° maggio 1987 era per giunta il primo bel giorno dell'anno. Il tempo era bello, faceva caldo e un piccolo gruppo di compagni attaccò una macchina della polizia, la rovesciò. La polizia reagì inviando un piccolo gruppo di poliziotti, ma improvvisamente ci fu una reazione da parte della gente che in maniera del tutto inattesa sfogò la propria collera attaccando in maniera massiccia i poliziotti. Si trattò come di un incendio che si scatenò all'improvviso. Improvvisamente c'erano migliaia di persone che combattevano e si davano battaglia contro la polizia, che saccheggiavano i supermercati, che lanciavano pietre contro la polizia, che erigevano barricate per le strade, che festeggiavano con le cose che avevano saccheggiato per la strada. Si beveva molto, venivano gettate delle bombolette spray nelle barricate che venivano date alle fiamme. Presero parte ai saccheggi anche abitanti del quartiere di Kreuzberg, anche gli abitanti di origine turca. E al posto dell'attuale moschea c'era un supermercato, si chiamava Bolle, che venne integralmente svuotato, saccheggiato e poi completamente bruciato. La polizia aveva completamente perso il controllo della situazione in quella parte della città fino al mattino dopo. Furono scene memorabili. Dietro le barricate faceva in qualche modo buio perché anche i lampioni vennero distrutti. Tutto ciò che era possibile distruggere venne distrutto. E la gente aveva raccolto da terra, dal selciato, queste pietre, questi sanpietrini tipici di Berlino e aveva cominciato a sbatterli l'uno contro l'altro, un clac molto forte. Tutti urtavano queste pietre, ovunque si poteva udire il suono di queste pietre che venivano colpite. Era una sorta di tamburo di guerra.
1: Viele Leute standen dann auf den Straßen und haben mit Steinen, mit diesen typischen Berliner Kopfpflastersteinen, gegeneinander geschlagen, die zwei Steine so in der Hand. Das hat dann so Klackgeräusche gemacht, laute. Und man hat
2: L'informazione di Radio

0: Lunedì 17 agosto rompiamo la pausa estiva dell'info di Radio Blackout per tornare a darvi aggiornamenti dal mondo, dalla città e anche a livello nazionale. Qui dagli studi di via Antonio Cecchi 21/A, Peppe
1: è Chiara, e vi diamo anche i numeri di telefono con i quali potete interagire con noi che siamo qua all'info. Se volete mandarci messaggini o chiamarci potete farlo al 346-667-3263 oppure chiamandoci allo 011-249-5669.
0: Come tutte le mattine, oltre a salutare chi ci sta ascoltando tramite le frequenze FM 105.250, tramite il DAB e tramite lo streaming che è raggiungibile dal sito radioblackout.org, il nostro saluto, il nostro pensiero va a tutte quelle persone che ci stanno ascoltando, ma anche quelle che non ci stanno ascoltando, che al momento vivono una limitazione della libertà, che sia nelle proprie case che diventano delle gabbie, che sia in centri di detenzione che possono essere amministrativi o penali. Vi vogliamo tutte libere e tutti liberi.

0: come da tradizione per l'info, nonostante la pausa, nonostante l'eccezionalità di questa puntata, avremo delle dirette oltre alla consuetudinaria rassegna stampa e la lettura di alcuni articoli che abbiamo selezionato per voi. Tante le notizie a livello locale, a livello nazionale e anche a livello internazionale. Ma gli approfondimenti che faremo questa mattina grazie ai contributi esterni alla redazione riguardano la campagna fase del Popular Struggle Coordination Committee, e quindi ci sposteremo a tracciare cosa succede in Cisgiordania, come si stanno evolvendo gli attacchi dei coloni israeliani nel villaggio di Kusra a sud di Nablus, proprio nella Cisgiordana occupata. Qui, come raccontato da Eliana Riva in un articolo che è stato pubblicato sul Manifesto nei giorni scorsi, acqua ed elettricità sono state tagliate, entrare e uscire dalle abitazioni per gli abitanti palestinesi è diventato quasi impossibile. Però forme di autotutela e di autodifesa popolare, ma anche mobilitazioni, non stentano a prendere forma per opporsi alla violenza dello Stato genocida e quindi alla collaborazione delle truppe d'occupazione dell'IDF e anche dei coloni. Ne parleremo con un compagno del Gabrio che sta supportando la campagna FSA e ci faremo raccontare cosa appunto si muove nella Cisgiordania occupata.
1: E il secondo approfondimento della giornata lo faremo grazie ai contributi pre-registrati di due compagne dell'Assemblea Lucana No CPR che ci raccontano dell'ennesimo omicidio di Stato nel CPR di Palazzo San Gervasio, nel centro di permanenza per il rimpatrio dove vengono detenute le persone immigrate prive di permesso di soggiorno e dove il 10 agosto 2026 la Swed Dwi di origini tunisine è morto. Forti sono state le proteste delle persone recluse a seguito di quello che è stato catalogato come un suicidio o un gesto estremo, un evento eccezionale, ma capiremo insieme alle due attiviste perché questa definizione ha i contorni dell'insabbiamento ed anche qual è stata la portata delle proteste e le conseguenze repressive ai danni dei reclusi.
0: In realtà avremmo voluto condividere con voi anche un aggiornamento da Ceuta, ma ahi noi, per problemi tecnici è stato impossibile sia costruire la diretta sia ottenere una intervista pre-registrata con un attivista di No Name Kitchen. Per questo abbiamo selezionato alcuni articoli, alcuni spunti per raccontare cosa è successo dal 31 luglio ad oggi con le ondate migratorie eccezionali che hanno sconvolto sia gli equilibri europei sia anche gli equilibri dell'ex clave spagnola in territorio africano.

0: E prima di iniziare con le dirette sotto le note dei Mod Selector e Thom Yorke, vi leggiamo un po' di prime pagine dalle maggiori testate giornalistiche in modo tale che possiate evitare di comprare voi i giornali. Oggi qui in redazione abbiamo comprato sia La Stampa che Il Fatto Quotidiano in modo tale da non leggervi solo la prima pagina ma riportarvi anche qualche articolo integrale che vale la pena menzionare. Intanto, guardando la prima pagina del Corriere della Sera, oltre alle notizie sportive, quindi questa scorpacciata di ori che si portano a casa degli atleti italiani, di cui ovviamente non vi faremo menzione, sul Corriere della Sera, diciamo, è ricorrente su tutte le prime pagine di tutti i giornali, qualsiasi sia l'estrazione del giornale, la notizia sullo sport. Bypassiamola. Corriere della Sera, raid sulle abitazioni e sul mercato dei libri di Kiev. L'Ucraina lancia 600 droni su Mosca e si tratta appunto dell'attacco più duro dall'inizio della guerra. La NATO ne abbatte uno russo in Romania. Si continua sempre sul Corriere della Sera, sul caso Ranucci La Vitola, il caso, le parole del legale, quindi difensore di La Vitola, che nelle dichiarazioni rilasciate al PM tira in mezzo Ranucci, che dovrebbe essere riascoltato a breve, ma anche il cosiddetto faccendiere che ritorna dall'estero per non darsi alla macchia. In ogni caso, a parte i dettagli giudiziari, interessante su questo caso è tenere in considerazione come al momento sia in discussione, o meglio già sia stato emesso un parere sulla possibilità di continuare da parte della commissione di garanzia RAI con far continuare a Ranucci la conduzione del programma di Report. Quindi al momento non si sa qual è l'esito di questo parere, ma effettivamente dopo questo problema, questo diciamo scandalo che è emerso dopo l'attentato a Ranucci e dopo l'arresto di La Vitola ma anche degli esecutori materiali, effettivamente la conduzione del programma di inchiesta tanto attaccato sia a destra che a sinistra scricchiola. Quindi come si evolverà la situazione staremo a vedere.
1: E in prima pagina del Corriere abbiamo anche un articolo su migranti espulsi, così Roma tratta con Berlino. Ne parleremo dopo quando faremo un approfondimento su Ceuta, però vediamo come la crisi di Ceuta e in generale la propaganda europea di ogni paese a suon di scaramucce e di colpi, di decreti e di chiusure di frontiere e rimpatri di immigrati sta giocando la sua partita propagandistica per le elezioni sia in Italia che in Germania, utilizzando i corpi delle persone immigrate.

Passiamo alla Repubblica, dove il titolo di testa racconta dell'anno più caldo di sempre. Emergenza clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati. Per la Columbia University il 2027 sarà peggio. I danni nel nostro paese ammontano all'equivalente di una manovra. Proprio per approfondire questa notizia, che viene riportata anche su altre testate giornalistiche, a breve vi leggeremo il report di WWF che elenca una serie di dati su quello che è stato effettivamente l'impatto non solo del caldo ma degli incendi sul nostro paese, che si sono sviluppati da nord a sud mietendo ettari ed ettari di danni. Questo è l'anno più torrido di sempre. Secondo gli esperti della Columbia University, il 2027 sarà ancora peggio. L'Europa ha bruciato 180 milioni.

miliardi. In Italia i danni economici dovuti all'emergenza climatica valgono una manovra. Eppure, quello che ci sentiamo di aggiungere è ben poco. Si parla appunto di come provare a prevenire questa emergenza climatica, come ridurre l'utilizzo di energia fossile, ma come approfondiremo nel corso della puntata, quello a cui si punta è anche ad investire sulla costruzione di data center sempre più energivori e soprattutto che mettono a rischio le reti elettriche, come già sta succedendo in Lombardia. Ma su questo abbiamo una selezione di articoli che affrontano il tema del consumo di energia dei data center sia a livello nazionale che a livello internazionale, ma anche a livello locale, visto che a breve un data center è previsto anche in quel di Torino.

E anche la Repubblica apre la prima pagina con un articolo su Ceuta: i migranti non arrivano, ma il collasso sì. Passata la paura della nuova ondata, la Spagna si è svegliata con una sensazione amara, la militarizzazione marocchina davanti al 15 agosto, l'assalto convocato sui social che il 15 agosto avrebbe dovuto riportare a Ceuta migliaia di migranti e sarebbe stato l'ennesimo messaggio di Rabat a Madrid e Bruxelles. Quando vuole chiudere il passaggio, ha spiegato un dirigente della polizia spagnola. Ed ecco che quindi anche qui, come già menzionato prima, ne parleremo dopo, però la crisi di Ceuta viene continuamente descritta come un assalto, come un'emergenza, come un'ondata organizzata, tramata. Ci sono sempre dietro dei piani orditi per attaccare, a invadere e invadere l'Europa, e proveremo più avanti ad entrare un po' più nel merito di quello che è successo, utilizzando soprattutto le voci delle persone che sul campo provano a mettere invece in pratica azioni di solidarietà e mutuo aiuto per cercare di non ridurre quello che sta succedendo, che poi alla fine sono migliaia di persone intrappolate in un territorio piccolissimo, tecnicamente europeo e spagnolo, però in realtà su suolo marocchino, che si ritrovano in questo momento in situazioni estremamente critiche, senza cibo e acqua, moltissimi minori, rischio di problemi igienico-sanitari e soprattutto un'enorme propaganda politica che sta portando tutte queste persone a rimanere intrappolate senza nessuna via d'uscita.

Passiamo al Fatto Quotidiano, dove il cuore della prima pagina parla del progetto di leva di Crosetto e quindi dei disegni di legge presentati in Parlamento, che rimangono arenati perché appunto le priorità della maggioranza nella calendarizzazione delle discussioni dei progetti di legge è ben altra. Fortunatamente, visto che il progetto di legge di Crosetto riguarda l'incremento del personale militare sulla base del modello tedesco, ma questo articolo ve lo leggeremo proprio finita di leggere quest'ultima prima pagina per ricollegarci alla questione Ceuta. Interessante, sulla spalla sinistra un articolo che trovate sul Fatto Quotidiano sulla inchiesta in territorio marocchino riguardante carceri arretrate. Ecco il Marocco da cui si scappa. Anche questo, tra una diretta e l'altra, proveremo a leggervelo appunto per restituire un panorama più completo di quello che è il clima che si respira nel territorio nordafricano.

E visto che non lo leggiamo mai, prima di iniziare con la lettura più approfondita di alcuni articoli che abbiamo selezionato, dalla prima pagina de Il Sole 24 Ore, rilanciamo queste due notizie, una che conquista il cuore della prima pagina e che riguarda i pagamenti e gli acquisti con la carta. Il 26% sono sotto i 10 euro e quindi si felicita la redazione del Sole 24 Ore di come queste nuove abitudini di consumo vadano verso l'anti-evasione, quindi una sensibilità contro l'evasione legata alla possibilità di potenziare l'abbinamento tra POS, scontrini, ristoranti e soprattutto nei ristoranti e nella grande distribuzione organizzata, dove appunto anche i pagamenti di piccolo taglio vengono sempre di più effettuati con pagamento digitale. Interessante, ma soprattutto perché ci sembrava un po' strano questo commento critico sulla questione giustizia da parte del Sole 24 Ore. Tossicodipendenti, l'ho trovata alla spalla destra del Sole 24 Ore, tossicodipendenti ai domiciliari, fondi per 500 persone l'anno. Si tratta di un commento legato alla legge cosiddetta svuota carceri, mettiamola così, quella che annualmente il Ministero della Giustizia propone con roboanti proclami, ma che poi effettivamente ha ben pochi risultati. E di qualche settimana fa appunto questo provvedimento di legge sbandierato da Nordio sul appunto potenziale deflattivo di questa nuova possibilità, o meglio dell'allargamento delle misure alternative fuori dal carcere per persone tossicodipendenti e alcoldipendenti, che nonostante i proclami, come riporta il Sole 24 Ore, avrà spazio e avrà, o meglio, avrà fondi solo ed esclusivamente per 500 persone l'anno. Quindi le migliaia di persone che sarebbero, grazie a questo provvedimento, almeno così dichiarava Nordio, uscite dalle patrie galere e avrebbero così allentato la tensione legata al sovraffollamento strutturale delle carceri nostrane, è effettivamente solamente un proclama che non avrà alcun tipo di riscontro concreto.

E allora iniziamo a leggere il primo articolo che, come vi abbiamo annunciato, prendiamo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, però lo andiamo a leggere un po' meglio. Non possiamo che felicitarci di questo titolo che dice: Crosetto si impantana, la destra litiga e ferma la riforma dei riservisti. E si tratta proprio di questo DDL chiamato DDL Crosetto, che per fortuna, anche se veniva decretato come urgente, la proposta di legge prende un po' polvere perché la maggioranza non ci sta. Si tratta di una legge che tra l'altro avrebbe bisogno anche di ingenti risorse economiche, e in un momento in cui in maggioranza il clima è già da campagna elettorale, parlare di aumentare l'organico dell'esercito e di evocare lo spettro della guerra non è certo forse la cosa più popolare. Eppure Crosetto ci tiene tanto e aveva previsto, tra le altre cose, la creazione di tre tipi di riserva militare. La prima è una riserva operativa con personale addestrato e prontamente impiegabile, militari in congedo che rimarrebbero a disposizione anche per 5 anni. Poi c'è la riserva volontaria specialistica, in possesso di peculiari competenze professionali in vari settori di supporto, una cosa che tra l'altro sta provando a mettere in piedi anche la Francia, cercando di fare una forte propaganda ormai da tempo per aumentare l'organico dell'esercito, soprattutto investendo su professionisti, ingegneri, informatici e tecnici, proprio per essere più allettante per i giovani laureati. La terza riserva sarebbe quella della riserva territoriale, ovvero radicata sul territorio nazionale e rapidamente impiegabile a supporto delle esigenze funzionali delle forze armate. E qui parliamo di giovani tra i 25 e i 35 anni senza particolari limitazioni, utilizzabili anche per calamità naturali o per l'attività di supporto ai civili. Poi l'altro aspetto centrale di questo DDL, che non è neanche mai arrivato in realtà in Consiglio dei Ministri, sarebbe l'aumento dell'organico delle forze armate di 40.000 uomini da qui al 2033, con specifici aumenti definiti annualmente dalla legge di bilancio.

Infatti i problemi, se non sono solo politici e quindi legati alle spaccature all'interno della maggioranza, una maggioranza che già corre divisa al suo interno, almeno nominalmente, alle prossime elezioni politiche. I problemi non sono quindi solamente politici, ma sono anche finanziari. Infatti è proprio di questi giorni la creazione, meglio il tentativo di strutturare, di far filare la legge di bilancio per il 2027. I margini di autonomia sono, come ormai dimostrato da tempo, sempre più limitati dalle istituzioni europee. Infatti solo la metà della prossima finanziaria sarà di fatto destinata alle spese correnti e non potrà in nessun modo essere finanziata in deficit. Ovviamente se questo accadesse, quindi se si spendessero più soldi di quelli che entrano, per farla breve, la Premier dovrebbe rinunciare ad uscire dalla procedura di infrazione aperta da più di 2 anni. Invece, ovviamente, il governo ci tiene a dimostrare di essere diligente a livello internazionale, quindi a rispettare i parametri di bilancio fissati dall'Unione Europea. Quindi la domanda che ci si pone e che pone la stampa in questo articolo online pubblicato oggi è: dove verranno presi i circa 15 miliardi di finanziaria vera e propria, quella su cui si giocano poi le elezioni della prossima primavera? Matteo Salvini lancia un po' questa proposta che non piace tanto all'interno della maggioranza di governo, di un nuovo contributo da parte di banche e assicurazioni. Ovviamente, oltre che essere scivoloso tecnicamente e politicamente, così riporta la stampa, il più grosso scoglio per un contributo di questo tipo, quindi che vada a toccare i profitti delle banche e delle assicurazioni, è quello di Forza Italia. Insomma, quello che ne verrà fuori, soprattutto in un periodo in cui la campagna elettorale si fa sempre più calda, è che la maggioranza potrà prevalentemente tentare di tagliare le tasse al ceto medio. Quindi molto probabilmente la cosa più dirompente che verrà fuori da questa finanziaria sarà l'abbassamento al 33% dell'aliquota IRPEF per i redditi fra i 50 e i 60 mila euro. Insomma, un po' come commentato nelle puntate che hanno fatto corso nell'ultimo anno in cui si è commentata la finanziaria, quella del 2026, anche quest'anno, oltre ad avere delle briglie particolarmente strette da parte dell'Unione Europea, la finanziaria dimostra essere ben poca cosa e quindi muovere ben pochi soldi rispetto ai proclami che poi vengono fatti dal governo.

E mentre si discute di finanziaria in Parlamento, non si discute solo di quello, ma sicuramente un argomento che viene particolarmente tralasciato è quello dell'impatto degli incendi, ovviamente direttamente proporzionali anche all'ondata di caldo che sicuramente li ha favoriti. E quindi, per riportare alcuni dati su quello che è stato l'impatto degli incendi quest'anno in Italia e in Europa, vi andiamo a leggere qualche stralcio del report del WWF, che è stato intitolato "È stata la mano dell'uomo". Un tentativo, insomma, di dare degli spunti per cambiare strategia per prevenire gli incendi estremi. È stato pubblicato il 5 agosto e evidenzia come questa estate abbia registrato livelli di incendi senza precedenti, confermando una nuova normalità che è quella degli eventi estremi. Quindi, appunto, gli eventi estremi non lo sono più così tanto, ma diventano la quotidianità. In Italia sono bruciati 70.000 ettari nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. E del 133% anche rispetto al 2025, quindi quasi un terzo dei roghi ha interessato delle aree protette. La situazione, guardando l'Europa, non è molto più positiva. La superficie bruciata totale del territorio europeo è di 435.000 ettari e si tratta di 100.000 ettari in più rispetto allo stesso periodo del 2025. La Spagna è stato il paese più colpito, seguito dalla Francia. Tra le cause, oltre il 97% degli incendi in Europa è causato da attività umane. Ovviamente, oltre all'attività umana, ciò che impatta sicuramente sono anche le condizioni climatiche estreme. In questo contesto di surriscaldamento globale, dove ovviamente i governi di tutto il mondo si girano dall'altra parte, ma anzi, oltre ad evitare delle politiche, di prendere delle scelte politiche che provino ad invertire il senso di marcia, effettivamente quello che si promuove sui territori è totalmente in controtendenza alla prevenzione. E infatti a breve vi andremo a leggere sugli investimenti in data center.

E allora, continuando a parlare in continuità appunto con questo report del WWF di impatto ambientale e di grandi rischi per l'ambiente, soprattutto se parliamo di uso di acqua in questi anni sempre più caldi e sempre più secchi, vi andiamo a leggere e a mettere in relazione due articoli della Stampa e del Fatto che parlano dei data center. Sulla Stampa leggiamo: l'assalto dei data center in Italia, boom di cantieri, a rischio la rete elettrica. Sì, perché la corsa ai data center è trainata dall'intelligenza artificiale, ma anche da una spirale speculativa in piena regola che mette sotto assedio l'infrastruttura energetica nazionale. Parliamo di l'Italia. In Italia, soprattutto al nord-ovest, dove si concentra l'80% di questa massa di progetti di data center, in Lombardia e in Piemonte, la potenza in gigawattora per le richieste di data center in ogni regione è molto alta. In Lombardia 44,96, in Piemonte 13,13. Il governo ha provato a forzare la mano introducendo una norma che praticamente mette insieme unifica la valutazione di rischio ambientale, l'autorizzazione integrata ambientale e l'autorizzazione paesaggistica in un iter perentorio di 10 mesi, cercando quindi di accelerare e bypassare tutte le valutazioni di impatto ambientale, che sono quelle che potrebbero poi tendenzialmente andare a bloccare, ostacolare o rallentare la costruzione di data center in luoghi in cui potenzialmente potrebbero andare a produrre un inquinamento delle falde acquifere, un utilizzo eccessivo di acqua e di energia, poi andando addirittura ad equiparare i data center a infrastrutture strategiche di interesse nazionale, proprio per aggirare i veti locali. Ecco, scusate, quindi questo articolo che ci parla di data center in Italia ci fa fare un collegamento poi su quello che succede invece nei data center negli Stati Uniti, e parliamo di un articolo uscito proprio oggi sul Fatto, che legge: rivolta contro i data center negli States, il caso di Tulsa, che si trova in Oklahoma, dove un data center interamente dedicato all'intelligenza artificiale e costruito da Meta viene messo in piedi con trattative segrete e sconti dell'80% sugli oneri, per andare poi in realtà a creare soltanto 100 posti di lavoro, quindi una vera e propria truffa. Tra l'altro è la stessa cosa che cerca di passare il governo anche qui, un greenwashing in cui si dice che i data center produrranno posti di lavoro e aiuteranno, contribuiranno anche a creare nuova energia. Vedremo poi come in realtà questo non è per niente vero. Questo progetto a Tulsa da 1 miliardo viene denunciato dalle comunità locali che si sono organizzate e ormai protestano, andando anche ad impedire la costruzione di questi centri, così come in decine di altre comunità. Denunciano che appunto i negoziati avvengono dietro accordi di riservatezza, e solo ad inizio lavori i residenti poi hanno scoperto che si trattava di un progetto di Meta. Ma soprattutto i rischi per l'ambiente sono altissimi, i posti di lavoro garantiti meno di 100, e nelle zone interessate il boom dei cantieri causa un aumento degli affitti e delle bollette, oltre al rischio di sfratto per le famiglie più fragili. E ci sono già vari altri casi poi di lotte di cittadini, persone, organizzazioni che in altre parti degli Stati Uniti, come ad esempio in Louisiana, si organizzano proprio contro gli sfratti, contro gli aumenti delle tariffe di acqua e luce, che addirittura nel caso di un altro progetto denominato Hyperion sono stati gli stessi cittadini, attraverso l'aumento delle loro bollette, a finanziare gli investimenti delle utility private poi necessari a soddisfare le nuove domande di elettricità.

e non bisogna andare tanto lontano per trovare gruppi di residenti che si organizzano contro la costruzione di data center. Infatti proprio qui a Torino, nel quartiere Lucento, come riporta un opuscolo da cui stiamo traendo queste informazioni pubblicato sul sito, aspetta ve lo dico subito, nodatacenterlucento.noblogs.org, anche a Lucento stanno costruendo un data center. In questo opuscolo si possono trovare delle interessanti informazioni su effettivamente che cos'è un data center, quanta energia consuma e nello specifico da chi sarà gestito il data center, che dovrebbe prendere forma in quel del delle fabbriche abbandonate. Oddio, mi sono perso il nome delle fabbriche abbandonate. Oh mio Dio, ThyssenKrupp. Nell'ex stabilimento della ThyssenKrupp gestito da Asia Energy. Che cos'è un data center? In parole semplici, un data center è un enorme capannone industriale pieno di migliaia di computer collegati tra loro. Servono per far funzionare internet, i servizi cloud e soprattutto l'intelligenza artificiale, quella che c'è dietro ChatGPT, ai sistemi di sorveglianza e alle applicazioni militari. Si tratta di un'industria pesante perché appunto consuma tantissima energia, tantissima acqua, produce rumore continuo e calore, soprattutto a causa del proprio funzionamento 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. È proprio qui a Torino, nel quartiere Lucento, che oltre appunto a questa analisi su quelli che sono i consumi del data center, che in realtà vengono spacciati per green e sostenibili, ma in realtà sono delle mega macchine energivore, che ci si sta organizzando con delle persone residenti nel quartiere di Lucento, sia per informare sull'impatto di questa mega opera nel quartiere di Lucento, ma anche per provare a immaginare come contrapporsi anche sull'esempio di esperienze in altri paesi, come appunto quelle che venivano riportate nell'articolo di prima in Oklahoma. E potremmo continuare a leggere articoli per ore, ore e ore, ma i tempi dell'info, ahi noi e buon per voi, sono contingentati. Abbiamo programmato una diretta per le 9:30, quindi sono le 9:45, un po' in ritardo nella tabella di marcia, proviamo a proporvela. Pausa musicale per riprendere fiato e metterci in contatto con un compagno del Gabrio che ci parlerà dell'esperienza in Cisgiordania, nei territori occupati e proprio in questi giorni assediati da coloni e esercito del IDF, e soprattutto della campagna FSA contro appunto l'occupazione e l'occupazione sia dei terreni ma anche la devastazione che poi questa occupazione comporta. Ci ascoltiamo i The Knife, uno dei miei pezzi preferiti da ormai quasi 20 anni, We Share Our Mother's Health.

0: E come dicevamo in apertura, proprio nelle ultime settimane si sono intensificati gli attacchi dei coloni nei villaggi di Kusra, a sud della città di Nablus. E parliamo con un compagno del Gabrio che proprio di recente ha visitato quei posti per supportare la campagna Fasà, e ci facciamo raccontare sia cosa ha potuto vedere dello stato di assedio o comunque del gioco forza, che soprattutto in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del governo israeliano, quindi il gioco forza che stanno attuando i coloni sui territori della Cisgiordania occupata, e soprattutto ci facciamo dare degli aggiornamenti su quello che proprio sta avvenendo negli ultimi giorni. Dovremmo essere in contatto con lui, se mi dai conferma. Ci senti?
1: Sì, ci sono. Ciao a tutti e a tutte.
0: Perfetto, allora ti lascerei la parola e ti lascerei appunto descrivere il quadro della situazione attualmente nei territori occupati della Cisgiordania.
1: Perfetto, grazie. Inizio solo con una piccola nota di posizionamento. Ecco, ovviamente non sono un esperto di geopolitica, di Medio Oriente o cose di questo genere, ma semplicemente una persona solidale che sta seguendo questa campagna che si chiama Fasà, lanciata dal Popular Struggle Coordination Committee, che è un coordinamento di comitati locali palestinesi che ha lanciato anche a livello internazionale una chiamata di presenza solidale per portare presenza, in qualche modo rompere anche un assedio proprio di movimento, di solidarietà che c'è all'interno di tutti quei posti più ad alto rischio per gli attacchi dei coloni, che in Cisgiordania sono sempre di più, e che si sta organizzando anche per la prossima raccolta delle olive che ci sarà a breve. Quindi quello che fa la campagna effettivamente è portare una presenza solidale sia di persone palestinesi sia di persone internazionali in quei posti che sono più a rischio di attacco. Uno di quei posti è proprio quello di cui fortunatamente almeno questa volta si sta parlando tanto anche su diversi giornali, che è questa collina che si chiama Ras Al Ain, sopra Kusra, quindi una parte un pochino più staccata dal centro della città, che dopo il 7 ottobre ha proprio sulla cima della collina, che è di proprietà di una delle famiglie palestinesi, i terreni sono di proprietà di una delle famiglie palestinesi che si trovano sotto attacco, ma proprio in cima alla collina ha visto sorgere un nuovo avamposto coloniale. Da quell'avamposto coloniale, dagli ultimi 8 mesi, sono partite continui attacchi, vessazioni continue, diciamo anche possiamo dire piccole cose, nel senso che ad esempio quando si era lì cioè la presenza continua dei coloni era già un primo atto con cui i coloni cercavano di allargare il proprio territorio. Quindi l'idea loro è sostanzialmente di, partendo dalla collina, di prendersi tutto il territorio sottostante. La collina ovviamente sta la cima della collina sta in questa posizione strategica, si vede tutto il resto sotto, e da sopra coordinano un po' gli attacchi verso la parte sottostante, quindi attacchi che sono anche solo tutti i giorni passare con i quad intorno alle case da cui cercano di far andare via le persone, portare le proprie capre nere al pascolo sui campi palestinesi che ci sono sopra, distruggendoli completamente, perché le capre nere sono quelle che si arrampicano sugli alberi, li buttano completamente giù e si mangiano tutto il resto. Oppure anche quando eravamo lì ci sono stati dei piccoli attacchi notturni. Una sera hanno provato a flexare il cancello di un vicino per introdursi all'interno. Sono molto organizzati, ecco, utilizzano dei droni per controllare se ci sono persone nelle case, ed è effettivamente quello che sta succedendo e stava succedendo in questa parte di Kusra. È un atto di attacco continuo, per cui dall'altra parte appunto ci sono queste tre case, anche qualcosina in più, comunque tre famiglie che adesso si trovano proprio sotto assedio, perché questa situazione poi a partire dall'8 agosto è scalata molto, si sono trovate costrette a dover essere sempre presenti all'interno di queste abitazioni. Con dei turni c'era sempre effettivamente qualcuno a guardare le telecamere, a guardare ogni volta che c'era un avvicinamento dei coloni, perché qualsiasi cosa poteva succedere. Quando siamo arrivati noi siamo arrivati là perché qualche giorno prima erano state arrestate sei persone delle famiglie palestinesi che vivevano lì. E quindi di fatto le persone rimaste erano davvero molto poche, c'erano solo due o tre persone in ciascuna delle case, perché i coloni, uno dei giorni precedenti, erano andati a rubare gli attrezzi agricoli di una delle famiglie, e ovviamente le persone palestinesi non erano d'accordo con questa cosa, si sono giustamente autodifese, e in tutta risposta sono state arrestate per fortuna solo per 5 giorni e poi rilasciate, perché solitamente può essere una cosa molto più lunga, ma di fatto, ecco, questa è stata poi la risposta. Sono state arrestate sei delle persone che avevano subito l'attacco perché gli stavano, essendo rubati gli attrezzi. Anche due coloni sono stati arrestati in quella situazione, ma diciamo poi nulla è cambiato. Ecco, dal giorno dopo di nuovo i coloni erano tutti i giorni intorno alla casa, e questa è un po' la loro strategia di portare avanti una pressione che faccia andare via le persone che sono lì, per provare ad allargare il proprio avamposto e prendersi altri territori, altri terreni, occupare case di proprietà palestinesi. A partire poi appunto dall'8 agosto la situazione è peggiorata molto, perché dall'avamposto della collina un gruppo di circa 12-15 coloni si è appiazzato una tenda proprio a ridosso di una delle case, della casa della famiglia Buridi, e di lì è iniziato effettivamente un assedio totale, per cui se già prima per uscire dalla casa bisognava controllare la strada dall'alto, verificare che non ci fosse nessuno, essere sempre in un po', quindi già, ecco, anche proprio la vita quotidiana era molto attaccata da questa situazione. Dall'8 agosto è iniziato un vero e proprio assedio totale. Sono per la presenza proprio lì H24 di questo nuovo tentativo di avamposto coloniale. Sono state anche rotte con una ruspa, perché poi hanno anche dei mezzi abbastanza buoni, le tubature dell'acqua che collegavano la casa all'acqua corrente e l'elettricità, quindi le case sono rimaste senza acqua e senza elettricità. E questo, diciamo, un po' la premessa della situazione è stata questa. Dopo, ovviamente, tutto questo anche con il beneplacito dell'esercito, che spesso agisce di concerto con i coloni. Sono girati anche un po' di video in cui proprio in questa tenda piazzata sotto la casa si vedevano dei militari dell'IDF pregare con i coloni durante uno dei momenti religiosi. Dall'interno, quindi, le case delle famiglie palestinesi hanno sempre continuato a chiamare l'esercito perché intervenisse. L'esercito Ecco, il villaggio si trova in area B, quindi tutta la parte della difesa è in mano a, in mano all'esercito israeliano, e quindi a un certo punto è arrivata un po' più di pressione della cosa, ma prima, ecco, il 12 agosto poi la situazione si è un pochino più sbloccata, anche se anche nei giorni prima, ad esempio, il 10 era stato concordato che un'ambulanza andasse a portare dei viveri dopo i primi 3 giorni di assedio, viveri, acqua e delle cure a uno dei bambini che vive lì, che aveva bisogno di cure, e anche se il passaggio dell'ambulanza era stato concordato, l'ambulanza è stata attaccata e anzi sono stati arrestati due degli attivisti che erano insieme all'ambulanza, che stavano scortando l'ambulanza per supporto.
0: Quindi
1: Dopo,
0: possiamo,
1: sì, vai.
0: cioè, possiamo dire che c'è un approccio che è estremamente ambivalente da parte appunto dell'esercito, che da un lato presidia per evitare un'escalation di tensione, delle volte invece appunto supporta direttamente i coloni nell'occupazione, nell'esercizio della violenza. Leggendo quello che ci hai girato, sia il comunicato scritto appunto dal Popular Struggle Coordination Committee, emerge come sia da un lato ci siano stati appunto nei giorni successivi al 12 agosto anche degli scontri tra i coloni e l'esercito, ma successivamente poi l'esercito, dopo aver forse solamente formalmente disposto lo sgombero di questo avamposto, ha lasciato il via libera ai coloni che sono tornati in massa. Quindi è come se l'esercito giocasse un po' a creare maggiore tensione con i coloni per farli arrivare anche più in massa sui territori da occupare. E aggiungerei, poi ti lascio tranquillamente continuare, anzi grazie mille in anticipo per la testimonianza, come dal 2026 siano oltre 3.200 i palestinesi che hanno dovuto lasciare le proprie case a causa di questa combinazione di violenza e demolizioni, e soprattutto, diciamo, la media degli attacchi che hanno contato morti e feriti, attacchi ai danni delle proprietà palestinesi, si è contato ovviamente in tutta la macrozona appunto della Giordania occupata in circa 6 attacchi al giorno. Quindi diciamo c'è proprio una costanza nella presenza e nell'esercizio della violenza da parte dei coloni, contro cui tutto sommato possiamo dire che ci si prova ad organizzare, delle forme di autodifesa, no?
1: Sì, in effetti il dato di 6 attacchi al giorno poi è molto concreto, che vuol dire, appunto, quelli poi sono le cose principali che succedono, ma la quotidianità dopo il 7 ottobre è cambiata radicalmente. Effettivamente tutte le persone che abbiamo incontrato ci dicevano: prima del 7 ottobre sì, qui si viveva male, adesso, dopo il 7 ottobre, non si vive più, questa non è più vita, è stata data carta bianca davvero ai coloni, che godono di totale impunità, pure quando sparano con le armi da fuoco sui giornalisti, come è successo l'altro ieri. C'è davvero il livello di violenza, di escalation di violenza è aumentato davvero tantissimo. Ci si cerca di organizzare, ad esempio anche Cusra racconta un po' questa storia. Ci si organizza appunto con una campagna come FASA, ma ci si organizza con il coinvolgimento di tutta la comunità. Ad esempio, appunto, a Cusra, per tenere presidiata la casa un po' a rotazione, le persone anche che solitamente vivono nella parte più bassa del villaggio si stavano dando il cambio per non lasciare mai la casa vuota. Ci sono delle delle chat in cui ci si tiene in contatto, in aggiornamento in tutta la Cisgiordania su come sta andando la situazione, su quali sono gli aggiornamenti. Però sì, ecco, sicuramente non, la popolazione palestinese non si scoraggia ed è ben consapevole che da quei territori non se ne vuole andare, hanno tutto il diritto di stare lì. La casa, quella collina di Kusdra di cui si sta parlando è di proprietà, sono terre palestinesi da infinite generazioni, ecco, quindi le persone che abbiamo incontrato lì, intervistato lì, ci dicevano: noi da qui non ce ne andiamo neanche se ci sparano, ed effettivamente questo si vede, si percepisce e porta anche una grande forza alla resistenza che c'è in atto in questo momento.
0: Noi ti veramente ringraziamo per il tuo contributo. Stiamo leggendo nel frattempo, tramite la rassegna stampa di Rai Tremondo, come Al Jazeera rilancia proprio oggi un articolo che racconta di come Israele stia cedendo il governo della Cisgiordania alla polizia civile, e quindi come a breve, proprio al fine di cancellare la cosiddetta linea verde, l'esercito sta, diciamo, passando le consegne alla polizia civile e attuando in questo modo una quasi annessione, cioè, diciamo, di fatto dei territori.
1: Sì, questo è molto grave. Il ministro della difesa ha ordinato di elaborare un piano per il passaggio di, proprio anche sulla scia delle cose che sono successe a Kusdra. Ha fatto delle dichiarazioni assurde, per cui ha detto che appunto l'esercito deve smetterla di occuparsi dei giovani della collina, così riferendosi ai terroristi coloni, e deve occuparsi della guerra, della lotta al terrorismo. Però sì, di fatto in quelle zone lì l'autorità, appunto la sicurezza, è gestita secondo le convenzioni ONU dall'esercito. Il passaggio a una forza non militare, ecco, mostra come effettivamente si stia sempre andando di più verso un'annessione di fatto, cioè quella che vorrebbero far succedere, quindi un'annessione di fatto.
0: Se non hai altro da aggiungere,
1: volendo posso raccontare ancora un pezzettino delle ultime cose che sono successe.
0: Molto volentieri.
1: Dopo il 12, appunto, come dicevi giustamente tu, c'è stato questo, diciamo che le chiamate all'esercito finalmente hanno sortito un qualche effetto, e quindi è arrivata un'ordinanza di rimozione di questo avamposto che c'era sotto la casa. Ma come dicevi, un po' le operazioni dell'esercito, se non messe sotto grande pressione internazionale, come sta per fortuna un po' succedendo, sono di facciata, quindi senza particolare convinzione. Hanno sì rimosso la tenda, c'è stato un po' di scontro con i coloni, e poi se ne sono andati, quindi ecco, con grande esultanza i coloni sono rimasti lì. Hanno rialzato la loro tenda già il giorno successivo. Anche per questo il 13 c'è stata poi una manifestazione anche da parte di alcuni movimenti solidali di persone israeliane e internazionali, ma l'area era stata dichiarata zona militare, e quindi non hanno permesso alle persone solidali di raggiungere una delle case, le case assediate, e di consegnare i viveri che stavano portando. Giovedì poi è arrivato un ordine di abbandonare le case. Le persone palestinesi sono rimaste in una delle abitazioni più piccole, mentre hanno dovuto lasciare le altre, ma fortunatamente poi un ricorso con gli avvocati, gli ha permesso dopo un po' di ore di tornare nelle loro abitazioni, mentre invece le persone internazionali che erano presenti, non essendo proprietari, familiari, eccetera, eccetera, sono state costrette dall'esercito ad andarsene. E quindi di fatto le persone palestinesi sono ancora all'interno delle case. L'altro ieri c'è stato un tentativo di riattaccare la corrente, anche se la presenza dei coloni rimane costante, quindi anche la squadra che si è messa a provare a riparare la corrente è stata attaccata dai coloni e quindi non è riuscita a concludere il lavoro. I coloni che continuano a girare nell'aria ora non sono più fisicamente con una tenda sotto la casa, ma sono iperpresenti in quella zona e continuano a girare. Sono stati mandati un sacco di rinforzi da parte dell'IDF, anche perché effettivamente questo è uno dei pochi casi in cui la situazione è stata molto mediatizzata. Ci sono state dichiarazioni da parte addirittura del Papa, leggevo ieri, ma l'ambasciatore americano, che comunque è un sionista, ha fatto delle dichiarazioni su questo. La Francia, la Spagna, sono arrivate un sacco di condanne, quindi c'è un sacco di attenzione, per fortuna, internazionale sulla vicenda. Quindi in questo momento probabilmente possono fare meno un gioco di facciata di altre situazioni. Altre situazioni poi molto anche di recente, a fine luglio, ad esempio a Jalud c'è stata una situazione molto simile. Una famiglia è rimasta assediata per 2 settimane da parte di un gruppo di una trentina di coloni che ha bloccato la strada, non permetteva di entrare e di uscire. Le persone erano rimaste senza acqua, senza cibo, anche lì i coloni avevano tagliato elettricità, acqua, eccetera, eccetera. E a un certo punto la famiglia Tubasi, che viveva in queste due case in cima alla collina, è stata costretta ad andarsene, e adesso quelle due case sulla collina di Jalud sono in mano ai coloni. E di quello, ad esempio, no, non se ne è parlato proprio, ma la situazione è pressoché analoga. Quindi ce ne sono poi tante, ecco, di situazioni di questo genere.
0: Noi ti ringraziamo per averci dato questo quadro molto completo e aiutato anche a capire meglio come si muove l'occupazione dei terreni palestinesi da parte dei coloni, ma non solo dei coloni, ma anche attraverso l'ausilio dell'intervento dell'esercito dello Stato genocida. Se non hai altro da aggiungere, noi continueremmo la diretta e aggiungeremmo, appunto, ma lo condividiamo anche con te, aggiungeremmo un articolo che appunto racconta di quali siano le complicità delle aziende che producono le gru o comunque macchinari di movimentazione terre con appunto i processi di occupazione e come appunto queste collaborazioni nel tempo sono state svelate, non solo appunto la Caterpillar ma anche la Hyundai e delle aziende top nel Made in Italy hanno un ruolo fondamentale in quelli che sono i passaggi, i vari step dell'occupazione, che non avviene, come appunto hai avuto modo di raccontare, solamente manu militari, ma anche con un lento logoramento fatto anche di piccole infrastrutture, quindi esatto. Jersey, cancelli, che ovviamente vengono movimentati anche grazie a questi macchinari. Quindi ti ringraziamo nuovamente veramente per il tuo contributo e continuiamo a dare qualche spunto su queste collaborazioni.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Un abbraccio, grazie ancora, ci teniamo aggiornati.

0: عربي نفسي اقف جنبك بس انا واقع من كتر كاربي مشكلتي ان عربي في بلاد غداره هذا السيف ولا عربي لكن انا في الحاره مشكلتي ان شعبي.
1: E lasciamo in sottofondo questa canzone tratta dal progetto musicale Rapshare, che potete tranquillamente ascoltare sia sulle piattaforme che anche su YouTube. Per leggervi l'articolo che vi accennavamo sul finire di quest'ultima diretta, che raccontava cosa avviene nei territori occupati della Cisgiordania, e sfogliando le pagine di Altra Economia, infatti è facile trovare l'inchiesta sulle collaborazioni legate all'impiego di gru italiane nelle azioni dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Il 14 luglio del 2026, infatti, a supporto dei coloni e dell'esercito israeliano che restringevano l'accesso al quartiere Al-Tire a Ramallah, c'era una gru della ditta Fassi, una gru prodotta ad Albino in provincia di Bergamo. Come riportato dal giornalista Mutasef Sakaf Halait, i blocchi di cemento installati dall'IDF rappresentano il primo passo per il controllo totale su chi può uscire ed entrare dall'area, in linea con le attività militari israeliane in Cisgiordania negli ultimi 3 anni. Il 14 maggio di quest'anno le autorità israeliane invece hanno utilizzato 2 mezzi civili, sempre made in Italy, una base Fassi e un braccio meccanico dell'azienda Fratelli Ferrari, quest'ultima con base a Reggio Emilia, per avviare i lavori di costruzione presso l'edificio storico della municipalità di Hebron. Secondo Human Rights Watch, qualsiasi processo di due diligence aziendale di base dovrebbe segnalare i rischi che l'azienda contribuisca ad abusi di questo tipo, e quindi violazione dei diritti umani di base e partecipazione appunto ad un genocidio, così da attivare delle misure rigorose per impedire queste complicità. Human Rights Watch è appunto l'osservatorio che ha partecipato all'inchiesta che tramite il Guardian ha sollevato le responsabilità di Volvo, Komatsu, Hitachi e anche della Hyundai. Tutte queste aziende hanno dichiarato di avere questi tipi di controlli di due diligence aziendale, ma comunque di avere una capacità limitata sull'uso, di capire quale sia l'uso che i clienti fanno dei loro prodotti una volta che sono stati venduti agli

0: intermediari. L'unica delle aziende, appunto come segnala Human Rights Watch, che non ha minimamente risposto è stata la Caterpillar, famosa per fornire i mezzi che hanno distrutto le strade di Gaza e demolito anche le abitazioni. Sull'esempio di Caterpillar, sia la Fassi sia l'azienda Fratelli Ferrari appunto non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione sul coinvolgimento con l'occupazione militare della Cisgiordania. Adesso vi lasciamo sempre un altro pezzo tratto da Rapshare, questa volta si passa a un rap cantato e battuto in Libia direttamente da Tripoli, e poi iniziamo con l'altro approfondimento della giornata sul CPR di Palazzo San Gervasio e l'ennesimo, neanche a distanza di 2 anni, omicidio di Stato in quel luogo di tortura.
1: Zinzana, ben ahiu tendur f'zinzana.

0: Ed eccoci ritornati in onda dopo Zenzanà. Andiamo ad approfondire, andiamo nel secondo approfondimento dell'info di oggi e parliamo di quello che è successo il 10 agosto nel CPR di Palazzo San Gervasio, in Basilicata, dove si è consumata l'ennesima morte in un CPR, in un centro di detenzione amministrativa per persone immigrate. Questa volta a morire è stato un giovane tunisino, l'Assoued Dhui, di 30 anni, che era trattenuto da circa 2 settimane. Questa morte avviene a solo 2 anni di distanza, praticamente negli stessi giorni di agosto della morte di Oussama Darkawi, ucciso nella stessa struttura proprio il 5 agosto del 2024. Ed è una morte che si inserisce in un contesto di tortura che è quello del CPR, che ha prodotto dalla sua apertura più di 40 morti, 45 secondo il rapporto del tavolo asilo e immigrazione dal 98 al 2024. A queste morti quindi dobbiamo ancora aggiungere sicuramente quella di Abel Okubor, morto nel CPR di Brindisi l'anno scorso, nel 2025, e quella di l'Assoued Dhui di pochi giorni fa. Per approfondire un po' quello che è successo nel CPR di Palazzo San Gervasio, che oltre a che pr sia prima che dopo la morte di la Sued è stato attraversato ed è tuttora attraversato da forti proteste, non solo appunto intensificate dopo la morte di la Sued, ma che da settimane andavano avanti contro l'assenza di cibo adeguato per il caldo insostenibile, per l'assenza di assistenza sanitaria e legale, e che quindi poi sono diventate sempre più forti. Hanno visto anche un intervento repressivo importante da parte delle forze dell'ordine. Ma senza dilungarci troppo, andiamo direttamente ad ascoltare la voce di una persona e avvocata che fa parte dell'assemblea Lucana No CPR e che ci ha inviato il suo contributo.
1: Sono Francesca. Sono un'avvocata, ma soprattutto sono un'attivista dell'Assemblea Lucana No CPR, che nasce più o meno 2 anni fa, subito dopo la morte avvenuta il 5 agosto del 2024 di Oussama Darkawi nel CPR di Palazzo San Gervasio. Eravamo in presidio, sempre davanti a quei maledetti cancelli, il 5 agosto 2026 e purtroppo dopo nemmeno 5 giorni ci siamo nuovamente ritrovati davanti al CPR perché, come forse avete saputo, è morto un ragazzo tunisino di 30 anni, la Soued, che è morto di CPR. La Procura della Repubblica di Potenza ha parlato di gesto estremo, i giornalisti hanno parlato di un evento critico. Noi abbiamo intenzione di urlare un'altra cosa, cioè noi vogliamo raccontare che si è trattato di una morte annunciata, di una morte prevedibile, prevista e soprattutto di una morte denunciata da tempo. Noi vogliamo dire, non abbiamo paura di urlarlo, che si è trattato di un omicidio di Stato. Come raccontato, purtroppo non è la prima volta che ci troviamo davanti a quei cancelli per chiedere verità per delle morti. Lo abbiamo fatto per Oussama, lo faremo per la Soued. Non si tratta di eventi critici, si tratta di fatalità, non si tratta neanche di fatalità, si tratta di conseguenze del trattenimento in luoghi patogeni quali sono i CPR. La mattina del 10 agosto è stato convalidato il trattenimento di la Soued in CPR. e nel pomeriggio la Sowed era morto. Aveva le carte in mano per essere liberato, lo chiedeva, lo rivendicava da giorni, ragion per cui facciamo fatica a credere che possa essere derubricato come incidente. Sappiamo che lo rivendicava perché da circa 2 anni, anche tramite il telefono SOS SOS, siamo in contatto diretto con le persone trattenute all'interno del CPR. Ed è questo il nostro intento, quello di dare voce a queste persone. Altro motivo per il quale abbiamo aspettato qualche giorno prima di raccontare la nostra, perché volevamo che la nostra ricostruzione fosse in effetti la ricostruzione dei ragazzi trattenuti nel CPR. Volevamo che fossero loro a raccontarci la giornata del 10 agosto e volevamo che fossero loro a dirci quale notizia doveva uscire dal CPR. Quindi in questi giorni abbiamo parlato ripetutamente con le persone trattenute, siamo in contatto anche con alcune persone che hanno assistito visivamente, fisicamente, emozionalmente alla morte di Lassowed. Sono molto provati ed è anche per questo motivo che siamo stati vicini alle persone, ai 3 ragazzi arrestati per le proteste che sono scoppiate immediatamente dopo la morte di Lassowed. Anche in occasione della morte di Lassowed sono scoppiate delle rivolte in CPR, a nostro parere del tutto legittime, che sono state sedate con la repressione delle forze dell'ordine. Abbiamo potuto con i nostri occhi assistere all'ingresso di molti più mezzi delle forze dell'ordine che non delle ambulanze e siamo state costrette noi dal di fuori a chiamare i soccorsi perché i ragazzi all'interno erano non soltanto e legittimamente incazzati per quanto accaduto, ma soprattutto stavano inalando fumi della protesta e urlavano al telefono di intervenire in qualsiasi modo possibile perché la loro rivolta era sedata a suoni di manganellate. Lo abbiamo potuto constatare de visu la mattina dopo in tribunale. Proprio perché appunto i 3 ragazzi arrestati avevano addosso i segni della repressione della loro rivolta. Devo dire che da un certo punto di vista abbiamo trovato il lato positivo di tutta questa vicenda perché ci siamo rese conto che per l'ennesima volta all'interno di questi non luoghi si crea comunque una solidarietà tra persone che viene poco compresa ed è un eufemismo ovviamente sia dalle forze dell'ordine sia dalla magistratura che dall'ente gestore. Ci consola sapere che la Sowed, per quanto sia rimasto a terra per ore, durante il trattenimento non è stato solo, ha potuto contare su una rete solidale tra gli stessi trattenuti e anche per noi, diciamo, siamo riusciti a portare fuori una verità diversa da quella che viene raccontata dai media e dalla procura, proprio perché abbiamo avuto la possibilità di sentire racconti anche sulla vita personale di la Sowed che non si limitassero all'evento morte, né tantomeno che continuassero ad etichettarlo come una persona portatrice di alcune vulnerabilità. La Sowed non era solo questo, era sicuramente una persona che non doveva stare in CPR perché soggetto vulnerabile, ma era una persona che nel frattempo aveva intrattenuto delle relazioni sociali con altre persone e quindi noi ci rifiutiamo di continuare a parlare di lui come se fosse soltanto un soggetto vulnerabile trattenuto. La Sowed, ad esempio, tagliava i capelli ai suoi compagni di trattenimento e aveva sicuramente una vita sociale fuori dal CPR alla quale voleva tornare. A nostro parere e a parere di chi l'ha conosciuto, la Sowed non voleva morire, non voleva uscire in un carro funebre dal CPR, voleva uscire vivo, anche perché sebbene nessuno sia idoneo al trattenimento, è anche vero che nel caso di Sowed c'erano ancora più elementi e lui era consapevole di questa situazione che non dovevano proprio portarlo ad essere trattenuto in CPR. Ci sentiamo quindi di ribadire la nostra vicinanza alle persone trattenute in tutti i CPR e come assemblea continueremo ad opporci sempre con fermezza a tutte le false verità che vengono raccontate sulle persone trattenute, ma soprattutto ci opporremo con tutte le nostre forze a tutti affinché vengano chiusi tutti i CPR e cessi la detenzione amministrativa e le necropolitiche di frontiera.
2: Salve.
1: Invece, per quanto riguarda i tre ragazzi che sono stati arrestati in flagranza di reato durante la rivolta, sono stati appunto arrestati e trasferiti nell'immediatezza dal CPR di Palazzo San Gervasio al carcere di Melfi. Da qui la mattina dopo sono stati condotti in udienza presso il Tribunale di Potenza per appunto l'udienza di convalida dell'arresto. Sono stati arrestati per il benemerito reato di rivolta in istituto di detenzione, quindi fresco fresco di pacchetto sicurezza, per danneggiamento, lesioni e resistenza. E, diciamo che l'arresto è stato convalidato all'esito dell'udienza. Non è stata applicata altra misura cautelare se non il divieto di dimora in Basilicata, quindi diciamo non sono stati ricondotti in carcere, ma ovviamente essendo loro sottoposti al regime di detenzione amministrativa sono stati trasferiti presso altri CPR, lontani e diversi da quello di Palazzo San Gervasio proprio in virtù del divieto di dimora in Basilicata. È ovvio che la decisione di allontanarli lì dal CPR di Palazzo San Gervasio, sebbene giuridicamente rappresenti una conseguenza giuridica appunto del divieto di dimora in Basilicata, insomma a noi fa un attimo anche intendere che si stanno muovendo per allontanare dal CPR di Palazzo San Gervasio i possibili testimoni della morte di Lassowed, ma anche di spezzare la rete sociale che avevano creato. E dei tre non sappiamo quale sia attualmente la loro condizione, se non di uno soltanto di loro, che arrivato immediatamente dopo il termine dell'udienza di convalida dell'arresto è stato condotto a Ponte Galeria, da dove è stato però liberato per incompatibilità con la vita in comunità ristretta. Probabilmente però questo diciamo non è un'informazione sicura sulla quale poter essere precisi. Ipotizziamo che dal momento in cui sono arrivati nel carcere di Melfi sono stati tutti e tre visitati da uno psicologo, il quale ha attestato lo stato di shock in cui si trovavano tutti. È dovuto sia diciamo appunto alla morte di un loro compagno, ma anche alla brutale repressione della loro protesta. Ipotizziamo che questa relazione psicologica stilata nel carcere di Melfi li abbia accompagnati nel trasferimento presso gli altri CPR e che quindi già di per sé abbia potuto rappresentare un elemento di non idoneità, ripeto, alla vita in comunità ristretta, cioè al trattenimento in CPR. Però di uno soltanto abbiamo questa notizia, stiamo cercando di recuperarlo perché sappiamo dove è tornato, cioè esattamente nella città da dove l'avevano illegittimamente prelevato. Degli altri due purtroppo non abbiamo notizia perché un po' diciamo l'accesso agli atti giudiziari è complicato, un po' perché non abbiamo, diciamo non siamo riusciti a mantenere i contatti proprio perché allontanati dal CPR hanno spezzato anche quel minimo di rete sociale con l'esterno che nei giorni passati avevamo intessuto.
3: Avete ascoltato in questo audio Francesca, avvocata e attivista della Assemblea Lucana No CPR, ma per raccontare cosa è successo a Palazzo San Gervasio abbiamo ricevuto due contributi. Il secondo che vi stiamo per mandare in onda è di un'altra attivista, è di Yasmin. Lo mandiamo in onda nonostante alcuni contenuti siano in parte simili a quelli che ha riportato adesso Francesca, ma ci teniamo a condividerlo perché in questo contributo si dà anche risalto al ruolo delle proteste che prima della morte di Lassowed e soprattutto dopo questo ennesimo omicidio di Stato hanno pervaso il CPR in provincia di Potenza. Quindi adesso vi mandiamo in onda questo secondo contributo audio.
2: e a tutti e a tutte, e ancora una volta grazie a Radio Blackout per esserci sempre. Io sono Yasmin, sono parte dell'Assemblea No CPR Lucania, ho il telefono SOS e dell'Assemblea No CPR Macumer. È un'altra, sono altri giorni devastanti per chi si trova dentro i CPR, e nonostante l'abominio di questi lager di Stato, tutte le persone trattenute all'interno continuano a battersi nel quotidiano insieme per denunciare quello che avviene, per far uscire la verità e per non arrendersi a questa politica di morte, di abuso, di violenza reiterata, continua, che va avanti da oltre 30 anni. Come Assemblea No CPR Lucania siamo stati e state, come ha detto la compagna Francesca, in questi giorni, come tutti i giorni, insieme alle persone trattenute, che ci ricordano ancora una volta che avevano il sangue negli occhi ancora, perché molti di loro hanno appunto visto la morte di Lasswed, una morte che non riuscivano e non potevano assolutamente guardare in silenzio, li ha portati chiaramente a protestare, perché più volte avevano ribadito che Lasswed doveva essere ascoltato, assistito, oltre le risa della polizia e le violenze subite da un sistema che li seppellisce dentro, come più volte ha ripetuto una delle persone prigioniere del CPR di Palazzo San Gervasio. Questa è una scatoletta di tonno, dove non abbiamo nulla, se non i nostri corpi, i nostri occhi, e vogliono anche farci credere che la morte di Lasswed sia una morte casuale. Una morte è un fatto critico, un evento raro. Ogni giorno muore qualcuno di necropolitiche di frontiere, muore in mare, e nei CPR, muore dentro e fuori. E nonostante questa violenza impressionante, veramente siamo state con grande commozione e con grande forza accanto alle persone trattenute, riconoscendo ancora una volta la forza della rete, quello che loro ogni giorno ci insegnano di che cosa significa lotta. La SWAD era appunto insieme a tutti e tutti i trattenuti, c'erano con lui quelle stesse persone che poi si sono ribellate alla violenza subita. La Sued, come tutte le persone trattenute nel CPR di Palazzo San Gervasio e negli altri, non doveva stare lì, non doveva stare gettato su un materasso in questo presunto campo da calcio, circondato da grate arancioni, sottoposto al sole, all'angheria, alla derisione. Non doveva stare lì, come non doveva stare nei moduli, ripeto, nessuno delle persone trattenute. Nonostante siano stati giorni infernali, riconosciamo davvero il coraggio e la forza delle persone che sono ancora, tra l'altro, trattenute lì, che ancora chiedono la verità, che insieme a noi stanno cercando in tutti i modi i familiari. Ricordiamoci che la SWAD appunto aveva una vita fuori dal CPR, una vita che per i nostri sistemi non conta assolutamente nulla, appunto che vengono appunto svolte le autopsie, l'ambasciata addirittura in questi giorni era in vacanza, non ha dato nemmeno un riferimento, non si è proprio occupata della ricerca della famiglia, che come al solito sta avvenendo tramite la rete dei solidali, e che è forse la cosa più potente che viene fuori sempre da tutto questo orrore. Come Assemblea No CPR Lucania ci opponiamo con forza al CPR, pretendiamo la chiusura di tutti i luoghi di detenzione amministrativa che sul nostro territorio si stanno moltiplicando in maniera veramente inverosimile, allucinante, e nonostante tutto le persone all'interno continuano a denunciare, continuano a chiamare, continuano a mantenere contatto, continuano a raccontarci quello che accade, e questo racconto spesso li pone dentro una situazione di forte minaccia, perché parlare all'esterno per chi è trattenuto significa comunque subire sempre una forma di repressione e di e di derisione, perché appunto si ride della lotta, si ride di chi prova a opporsi a qualcosa che sembra così gigantesco come il muro del CPR, che invece ogni giorno viene demolito pezzo per pezzo da chi vi si trova detenuto. Pochi giorni prima, tra l'altro, della morte di Lassuad, che è del 10 agosto, avevamo fatto un presidio il 5 agosto in ricordo di Osama Darkawi, un'altra morte di Stato, un'altra persona uccisa dal CPR con l'abuso di psicofarmaci, per cui sono ancora in corso indagini. Eravamo lì il 5 agosto e dopo 5 giorni un'altra morte, ma è appunto, come abbiamo più volte scritto, morte annunciata. In questi giorni tremendi di agosto, con questo caldo soffocante, in tutti i CPR sono in corso rivolte quotidiane, rivolte per il riconoscimento di quello che si è, per il riconoscimento di voler essere considerati non delle scatolette di tonno, non degli oggetti, ma delle persone che hanno una vita, che a quella vita vogliono tornare e che per quella stessa vita si ribellano. E sono veramente tanti, troppi gli abusi che ogni giorno raccontano ai nostri telefoni, che ogni giorno proviamo a far uscire cercando di abbattere le pareti impressionanti dei media mainstream, di tutta questa narrazione che come al solito nasconde quello che il sistema fa quotidianamente contro le persone in arrivo, contro chi si batte per la libertà di frontiera. Tra di loro, tra l'altro, diverse le persone con grande dignità ci hanno ricordato di essere stati truffati tramite le solite sanatorie in corso, di essere stati sfruttati nelle campagne, nell'edilizia, di aver abbandonato le case con il proprio gatto, di aver semplicemente di aver preteso una vita in questo paese, questa stessa voglia di vivere e di essere riconosciuti come uomini e come donne li ha portati dentro il CPR, perché questo comunque resta un paese in cui si impedisce a chi arriva di essere, si impedisce di esistere, si impedisce che si siano anche soltanto corpi in lotta, perché parliamo di questo, parliamo di uomini e donne in lotta sempre, ogni giorno, quotidianamente, per la libertà. Come Assemblea NoCPR Lucana continueremo ad essere presenti con ogni mezzo possibile insieme a chi si trova trattenuto, a batterci insieme a loro per la libertà di tutti e tutte, l'abbattimento di ogni CPR, non solo in Lucania, non solo in Italia, ma ovunque si intenda costruirne di nuovi. Quindi veramente ancora una volta verità per la Suede, per Osama, e una chiamata davvero a tutti e a tutti di cercare di stringersi attorno a questa comunità, la comunità tunisina che sta in ogni modo cercando una famiglia che lì dov'è ancora non sa della morte di un figlio, di un fratello. Grazie ancora a tutti e a tutte. Invece per...
4: La viva mal mamma.

0: E ritorniamo in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono le 10:50 di questo lunedì 17 agosto. In realtà avevamo una selezione molto nutrita di articoli e informazioni che volevamo condividere questa mattina. Il nostro tempo a disposizione è agli sgoccioli, anche se ci allargheremo di 10 minuti proprio per riuscire a completare almeno le notizie principali che volevamo approfondire. Oltre a CPR e Cisgiordania, oggi volevamo anche parlare della situazione a Ceuta, nella exclave di Ceuta, dopo gli attraversamenti di massa del confine spagnolo, che comunque si trova in territorio africano. Giusto ricordarlo, visto che il 31 luglio scorso, quando appunto i tentativi di attraversare il confine sono stati posti in essere da decine di migliaia di persone, ovviamente la propaganda di destra aveva subito gridato all'assalto dei confini europei, senza tenere in considerazione che non si trattava di confini europei, ma che appunto Ceuta e Melilla si trovano su territorio africano. Nei giorni scorsi era prevista proprio per la data del 15 agosto, a seguito di un'informativa dei servizi di intelligence, si pensava ci dovesse essere un secondo assalto appunto alle frontiere, una seconda ondata migratoria, e per questo sono stati monitorati strettamente anche tante piattaforme e tanti profili dei social network. C'è stata una forte collaborazione tra i governi spagnolo e marocchino con le piattaforme Meta e TikTok, proprio per monitorare i profili e valutare quale fosse l'entità e la portata di questa seconda ondata migratoria, così a riconfermare le collaborazioni tra le cosiddette big tech e i governi razzisti e nell'ambito della gestione dei flussi migratori e non solo. Piccola chiosa così di contesto, e anche di questi giorni, la collaborazione tra Google e il governo statunitense nei termini della cancellazione delle recensioni negative sui centri di detenzione dell'ICE proprio negli Stati Uniti, che sono state nel tempo, appunto le recensioni su Google di questi luoghi sono state nel tempo sia una prova delle torture che avvenivano in questi posti, sia sono stati anche un modo per dare voce a chi ha subito gli attacchi dell'ICE e queste detenzioni di massa. Quindi si riconferma la collaborazione tra le big tech, Meta, TikTok e Google, e appunto il restringimento della libertà di movimento delle persone. Comunque, ritornando un po' al centro del discorso, se il numero di persone che hanno provato ad attraversare il confine a nuoto è stato ribadito più volte sia dalle testate giornalistiche che dai telegiornali, tutte quelle persone che invece non sono riuscite ad attraversare il confine e che hanno perso la vita facendolo sono rimaste abbastanza sottaciute. Si stimano infatti che sono circa 82 i morti sul lato spagnolo, per un totale di 141 vittime se si considerano anche i morti che ci sono stati nel lato appunto del confine marocchino. Quindi a riconferma di come il Mediterraneo, di come le frontiere siano un luogo di morte, e che poi effettivamente la gestione dei flussi migratori e comunque la militarizzazione dei confini ha portato a gestire, secondo quelle che erano le esigenze dei governi occidentali e non solo, questa ondata migratoria nell'arco di qualche settimana.
1: E infatti proprio il scorso sabato 15 agosto lanciato l'allarme venuto proprio da questi monitoraggi dei social media di una possibile nuova ondata organizzata di attraversamento, si è subito appunto lanciato l'allarme di possibili attentati terroristici e di infiltrazione estremiste tra le persone in movimento, poi ridimensionato. Ma intanto sabato la polizia marocchina ha arrestato almeno 111 persone mentre tentavano di entrare nell'enclave spagnola di Ceuta. La polizia marocchina ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere gruppi di migranti raduranti sulle colline a circa 3 chilometri dal confine, e poi ci sono state avvistate centinaia di agenti di polizia, alcuni in tenuta antisommossa e altri in borghese, tornare dalle colline alle porte di Fnidek, proprio sul lato marocchino. E intanto vi consigliamo a tutti e a tutti di andare a seguire le pagine social di chi si trova in questo momento a Ceuta per cercare di organizzare primi aiuti e solidarietà alle persone che comunque sono rimaste bloccate nell'enclave e che chiedono adesso e si organizzano e protestano per essere trasferiti sulla penisola spagnola e poter fare richiesta di asilo. Si parla di migliaia di persone, 2-3 mila persone che sono bloccate a Ceuta, molti e molte minori, e quindi dalle pagine Instagram di No Name Kitchen e anche di Border Resistance si possono ascoltare diverse testimonianze dirette di persone in movimento che parlano di intimidazioni, pestaggi, abusi da parte sia de Frontex che della polizia marocchina, di telefoni rotti, di telecamere spaccate, di persone respinte violentemente per fare sì che non entrino in Europa.
0: E oltre alla militarizzazione del confine, questa diciamo ondata anomala di flussi di persone dal Marocco verso l'exclave spagnola ha dato la possibilità al governo spagnolo, in collaborazione con Frontex, di estendere il confine fisico costruendo una enorme rete metallica oltre appunto la scogliera che appunto è adiacente al confine, o comunque che segna il confine tra la Spagna e il Marocco, in modo tale da costruire una barriera fisica metallica non solo sulla terraferma ma anche in mare. Quindi, oltre che a potenziare la presenza militare e i controlli sul territorio, sono state implementate anche le strutture, le barriere architettoniche per limitare il passaggio del confine. Ma secondo me nei prossimi giorni proveremo ad organizzarvi per raccontare meglio cosa è avvenuto e cosa sta avvenendo a Ceuta da parte di chi al momento si trova lì. Oggi ci dispiace non essere riuscita a incastrare questo altro contributo da un attivista che si trova al momento a Ceuta con il progetto No Name Kitchen, quindi abbiamo raccontato qualcosa dalla nostra voce, ma magari nei prossimi giorni una puntata speciale dell'Info che rompa questa pausa estiva proveremo ad allestirla.
2: Essere onesti è contro tutti e non solo natura. La vita porta il conto a tutti e non solo fattura. Se non c'è Dio non c'è coscienza, per te si fa dura. Finché giustizia sarà fatta.

0: E dopo questo assaggio di Nerone con Contro Natura, che vi faremo ascoltare dopo avervi dato queste due ultime notizie, visto che finora abbiamo parlato del nazionale, o meglio abbiamo fatto la rassegna, abbiamo parlato del nazionale, un po' di internazionale, due dirette, ma ci mancano le notizie dal locale. E quindi nel parlare di locale, sicuramente in questo periodo estivo, oltre al caldo, chi è rimasto in quel di Torino non ha potuto fare a meno di notare la massiccia presenza continuativa di settimana in settimana di quelle che sono state descritte come operazioni ad alto impatto. Quindi stiamo parlando della presenza di sbirri in quartiere che effettuano retate su larga scala.
1: Penso quando muoio, no, che non mi farò uccidere, perché io non sono come mi vorrebbe un leader, per io sono un leader. Grattugio soldi sopra il mio piatto di sfida.
0: E proprio di qualche giorno fa, subito dopo la morte di una persona di 45 anni nel parco Sempione, una morte di overdose, che la risposta della questura di Torino, della città di Torino, si è materializzata attraverso un massiccio intervento di polizia sia al parco Sempione ma anche in largo Giulio, che è stato totalmente chiuso, più correttamente assediato dalla polizia, con unità cinofile, con reparti della Celere e soprattutto anche con l'ausilio della polizia locale, che gestiva il traffico nel momento in cui appunto avveniva questo accerchiamento della zona. In queste operazioni ad alto impatto, che nel mese che è trascorso tra appunto la fine di luglio e primi d'agosto hanno coinvolto tutta la città di Torino, non solo Barriera di Milano ma anche Mirafiori e Lingotto, la risposta delle autorità, delle istituzioni a problemi sanitari come quello appunto della tossicodipendenza o comunque al problema del cosiddetto degrado, è stata appunto la mano militare. Interessante ricollegare a queste operazioni ad alto impatto quello che emerge dal report che invece è stato pubblicato da Piantedosi, il report annuale che nei giorni di Ferragosto fa un bilancio dell'andamento penale e quindi dei vari tipi di reati che sono stati commessi nel semestre che appunto precede il Ferragosto. Quello che emerge da questo dossier, da questo report, sembra essere quasi in totale controtendenza con quella che invece è la narrazione che riportano i media mainstream e anche la narrazione che riporta il governo per legittimare pacchetto sicurezza dopo pacchetto sicurezza. Infatti sembra che i reati in generale, sia quelli contro la persona che quelli contro il patrimonio, siano in calo gli omicidi, in calo i furti, in calo le rapine. Forse ovviamente la motivazione di questo calo indubbiamente il governo la dà all'attuazione dei vari pacchetti sicurezza e soprattutto a questi interventi manu militari per controllare, assediare i quartieri. Ovviamente l'elaborazione, o meglio la lettura di questi dati, non può essere così semplicistica rispetto a questi dati.
2: Sì, sicuramente quest'anno il Viminale decide di autocelebrarsi piuttosto che di allarmare con un aumento della criminalità per chiedere più controlli e più forze dell'ordine. Se dai dati risulta un calo di tutti appunto i reati penali commessi, sicuramente quello che invece è in aumento sono i controlli, milioni di controlli con persone straniere colpite in modo sproporzionato proprio nelle operazioni ad alto impatto come quella avvenuta a Torino la scorsa settimana. Nelle operazioni di controllo sul lavoro risultano colpiti soprattutto i lavoratori che lavorano in nero, parliamo di oltre 2.300.000 persone controllate nelle zone rosse dal 2024 al 2026, di cui il 44% sono persone straniere, dei 12.000 soggetti allontanati il 73% sono persone straniere. Ed ecco che quindi quello che possiamo trarre da questi dati: se alla fine di tutti questi controlli solo lo 0,2% delle persone vengono arrestate e l'1,2% denunciate, quello che capiamo è che sicuramente la militarizzazione delle strade, l'aumento dei controlli non vanno realmente ad incidere poi su le persone che vengono poi incriminate, ma tanto sulla profilazione, il controllo, la repressione a monte di una popolazione che è criminalizzata in partenza per la propria identità.
0: E quindi, dopo aver provato a sciogliere un po' di nodi creati da questi dati, l'ultima notizia che ci sentiamo di leggere, che riguarda Torino, proprio per continuare sulla scia delle difficoltà sociali che vive la nostra città e che sicuramente non si possono affrontare con profilazione, retate e arresti di massa, così come un po' la scelta del governo, ma in generale un po' di tutti i governi che negli ultimi 20 anni hanno governato la città. Parliamo di progetti di co-housing. Dalla stampa di questa mattina, sulla cronaca di Torino, leggiamo di un progetto di co-housing pronto a fine anno, 268 alloggi nella zona di Falchera, ed è stata approvata la delibera che individua i beneficiari. Si tratta di senza tetto, donne fragili e under 35 che in questo progetto di social housing potranno beneficiare di canoni al 50%. Ovviamente la notizia non la leggiamo per esaltarci di questo regalo di questi pochi alloggi, solamente 268, considerate che l'emergenza abitativa a Torino coinvolge decine di migliaia di persone, quindi una goccia nel mare, ma una goccia nel mare di cui non si sa chi effettivamente, poi al di là di queste etichette che vengono definite dall'articolo che troviamo sulla stampa, non sappiamo a chi effettivamente andranno e quali saranno i canoni, le regole che queste persone dovranno, questi beneficiari e queste beneficiarie dovranno rispettare per mantenere la possibilità di accedere a questi prezzi calmierati. Ovviamente ci viene da commentare come nel totale più abbandono della progettualità di edilizia popolare, che appunto non vede luce a Torino ormai da oltre 20 anni, prendono forma progetti che sono quasi totalmente finanziati da enti caritatevoli o da Cassa Depositi e Prestiti o da fondazioni come la Compagnia di San Paolo, gestiti dal terzo settore, e quindi una gestione di quella che è l'emergenza abitativa e del disagio sociale che viene affidata totalmente a chi fa appunto speculazione sulla povertà delle persone e prova a mettere a profitto le difficoltà di chi appunto una casa non ce l'ha. Quindi, in attesa di avere maggiori dati al di là dei proclami su quelli che saranno i parametri per accedere e mantenere poi questo tipo di beneficio e quindi l'accesso al social housing, questa ci sentiamo di dire che è l'ultima notizia, con un leggero ritardo di 10 minuti, possiamo dire che questa puntata del lunedì finisce qua. Grazie mille Chiara per il supporto.
2: Grazie Pe di avermi invitata. Buona giornata a tutti, speriamo che queste info del lunedì 17 agosto vi abbiano rinfrescato.
0: Ovviamente promettiamo quanto più celermente possibile di farvi trovare le dirette che abbiamo mandato in onda oggi sul sito di Radio Blackout, ossia radioblackout.org. Quindi non solo in onda sulle libere frequenze, ma anche a posteriori, e quando volete direttamente comodamente da casa vostra potete ascoltarvi i podcast sul sito. Che cosa ci ascoltiamo adesso in chiusura?
2: Ma ho messo Ghetto Chic.
0: Vai, spara. 5 dita.

essere onesti è contro tutti e non solo natura. La vita porta il conto a tutti e non solo fattura. Se non c'è Dio non c'è coscienza, per te si fa dura. Finché giustizia sarà fatta dalla

diverso. Col cubo degli altri sono tutti Rubik, col culo degli altri sono tutti nudi. Coi soldi degli altri ci sta che rubi, ma se non ti sta bene qua dopo 3 anni chiudi. Sai cos'è contro natura? Sto velo di censura. Non puoi dir niente senza aver paura di qualche ritorsione o congettura. Ti uccidono per loro, tanto il sangue è confettura.

0: un po' come Lippo Paolo. Oh, ragazzi, a Torino non stanno ancora bene.
1: Ma il pazzo non abbiamo mai fatto Lippo Paolo, però è vero. Possiamo lasciarli così? No.
2: Guarda quanta gente, se non approfittiamo adesso.
1: Signori, vi spieghiamo, scusate il silenzio, anche abbastanza imbarazzante. Sì, canottiera. Vi siamo per introdurre, eh? Ecco, grazie, un applauso per la canottiera di Sabino, dai ragazzi.
0: Dai, un applauso di incoraggiamento per una canzone che parla di un ragazzo che in poche parole di un che andando a scuola nelle valli valdostane, insomma, la scuola materna. E il nostro amico, un po' ragazzi un po' problematici, difficilmente integrabili, ecco, e quindi insomma lui col suo fagottino, con i quaderni, la cartellina, anzi la cintura come si usava una volta, quella con i finali, quello con l'abecedario. Ecco, Lippo Paolo alla scuola materna era precoce, utilizzava l'abecedario, conosceva già l'alfabeto, i numeri, i calcoli, le cifre, le equazioni.

0: ecco, e poi felice dentro l'asilo tutti quanti lo prendevano in giro e quindi tutti quanti a un certo punto gli urlavano Ippo Ippo Paolo, okay. E questo dovete poi dirlo voi per prendere in giro l'Ippo Paolo. Chi è l'Ippo Paolo? Ecco, io vi faccio così con la mano, ah, ah, verso Paolo, giustamente verso Paolo, vi faccio così e voi fate un coro che prima abbiamo sentito insieme, tipo
1: Ippo Paolo.
0: Dovete essere forse un po' più...

Sono emozionato.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continuano.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

0: buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto da Frittura Mista alias Radio Fabbrica del 19 luglio 2022.
3: La rivolta di Piazza Statuto, il nostro filo conduttore, un libro di Dario Lanzardo, Torino, luglio 1962. La rivolta di Piazza Statuto è stato stampato solo una volta, nel 1979. Abbiamo comprato, anzi io ho comprato questa ristampa abusiva, anzi la ristampa autorizzata dalla moglie, dal Porfido, che se volete volevo potete procurare, hanno avuto il permesso ufficiale. Quindi questo è il tema della puntata.
4: E questo tema andremo a approfondirlo con delle interviste che abbiamo realizzato durante la settimana e andando anche un pochettino a immergerci in quello che è l'ambiente musicale appunto degli inizi anni 60, tra musica diciamo che serve tendenzialmente così a descrivere solo un po' genericamente il contesto e altre che invece sono più specifiche proprio riguardo a quello che riguarda appunto i campi di lotta e diciamo più canzoni e testi più impegnati politicamente. Ma per quanto riguarda invece appunto la parte diciamo più di contesto, iniziamo subito con questo brano dei I Romance intitolato Gente qui, gente là, che è proprio del 1962, l'anno in cui avverranno le rivolte in Piazza Statuto. Buon ascolto e a tra poco su Blackout.

0: Perché a distanza di 17 anni un libro sugli scontri di Piazza Statuto? In primo motivo è molto suggestivo. Nel luglio del 62 ero a Torino, già da 3 anni, e da altrettanti facevo il ferroviere. Militavo nella CGIL, nella corrente di sinistra del PSI, nel gruppo che aveva costituito Quaderni Rossi. Ho partecipato ai picchetti in occasione della ripresa delle lotte della Fiat. E poi in Piazza Statuto, come tanti altri, più contro la polizia che contro la UIL, pieno di rabbia, di odio, lanciavo sassi, gridavo fascisti, scappavo.
1: Beh, parlare di quello che è successo 60 anni fa può sembrare strano, ma in realtà non lo è assolutamente, perché in quegli anni è avvenuto qualcosa che è stato definito l'inizio di quello che potrebbe essere un processo dell'autonomia di classe. Nel momento in cui la classe operaia, svincolata dalle condizionamenti delle segreterie di partito e dei sindacati, ha cominciato a portare avanti una lotta decisa, anche con degli strumenti e delle forme decisamente contundenti per i propri interessi specifici. Se noi torniamo un po' al quadro generale, era il 1962 che succedeva in questo bel paese. C'era il centro-sinistra, si cominciava a parlare dell'apertura ai socialisti, c'era il governo Fanfani e questa apertura ai socialisti poi portava ad alcune nazionalizzazioni come quelle dell'energia elettrica, e al contempo la Fiat faceva un sacco di profitti, tanto per cambiare, con livelli di ipersfruttamento mai visti. Però cominciavano già, erano gli inizi del 1962, le prime avvisaglie di quello che poi accadrà, perché cominciavano le vertenze, prima alla Lancia e poi alla Michelin, vertenze che poi furono portate avanti con grande fermezza da parte degli operai, che addirittura arrivarono ad assediare la villa del padrone della Michelin. E con scontri di piazza e anche con manifestazioni presso la sede della Stampa, che continuava a vomitare sulle lotte operaie. E in questo contesto si sono create le condizioni di quello che avvenne nel luglio del 1962 a Piazza Statuto. Li possiamo definire come la prima manifestazione decisiva dell'autonomia di classe, per certi versi.
0: Ecco, insomma, il libro si scivola facilmente, si legge abbastanza abilmente, sono appena 200 pagine, è una testimonianza diretta di Dario Lanzardo. Era presente Dario Lanzardo durante quei 3 giorni, ricordiamo 7, 8, 9 luglio 1962. Vi consiglio di leggere, perché ci stanno il capitolo, ad esempio, secondo, le interpretazioni molto interessanti, i vari punti di vista dei giorni, cioè Lanzardo fa una ricostruzione a 360 gradi, parla di tutte le testate giornalistiche, parla dei testimoni, le testate giornalistiche ovviamente teppisti, terroni, meridionali, insomma, come gli stessi slogan che possiamo che rindondano adesso quando facciamo una
2: festa. Teppaglia, sì, è quella parola che risuona molto.
0: Quando il potere dell'autonomia operaia o quel che sia del popolo viene fuori forte e preponderante, riesce a spostare gli equilibri politici e anche probabilmente i governi, ne esce fuori un'interpretazione molto, cioè, molto fantasiosa da parte della Stampa. Questa è un classico, lui ne parla nei suoi capitoli, parla anche nei capitoli successivi, adesso quelli di Piazza Statuto, in capitolo quarto, quelli di Piazza Statuto sono i testimoni. Ecco, volevo fare, i testimoni sono questi, c'è anche Sant'Enotar Nicola tra i testimoni, ci sono un sacco, cioè tra i VIP, diciamo, che a noi ci fa un po' emozionare, insomma, a me mi vengono un po' i brividi sulla pelle quando parlo di Sant'Enotar Nicola, anche perché è morto da poco. Sant'Enotar Nicola, di adozione torinese, insomma, meridionale di suo come me, trasferitosi, abitava a Barriera di Milano, insomma, coincide tutto, operaio, rapinatore, bla bla, sappiamo tutto quello che ha fatto Sant'Enotar Nicola.
1: Poeta,
0: sì, infatti, chiudevo dicendo, su Via Chiusella ha scritto una poesia, Via Chiusella è proprio qua dietro. Comunque, a parte questa parentesi simpatica sul libro, a cui vi consiglio di leggerlo, andremo invece, abbiamo organizzato la puntata in questo modo. Scioriniamo un po' le testimonianze di chi c'era nell'epoca. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Mario Cavallo, figlio di partigiani, ma realmente perché aveva 8 anni quando suo padre era partigiano, faceva parte della chissà sesta brigata Garibaldi, faceva le azioni eccetera eccetera. Non stiamo qui a dilungarci sul padre partigiano, ma comunque era un testimone che partiva da quello. Lui, quando l'abbiamo intervistato, era molto entusiasta. La sua intervista è molto lunga, abbiamo con fatica estratto un significativo 19 minuti su 47. Quindi Mario, se ci ascolti, il tuo lavoro non verrà cestinato. Per il momento abbiamo estrapolato 19 minuti del tuo lavoro, quelli che proprio raccontano il contesto, quello che succedeva nelle strade. Lui un po' è partito dal 38 fino ad arrivare al 62. Noi abbiamo estrapolato un po' un riassunto di questo, quindi entrerete con il racconto di Mario a far parte di quella classe operaia, di quella classe operaia meridionale che era appena migrata tra il 52 e il 53, che faceva assolutamente parte delle file di autonomia operaia che hanno fatto gli scontri e della tre giorni di Piazza Statuto.
1: Lui poi era un operaio Fiat, anzi Mario più che altro apparteneva un po' a quella aristocrazia operaia, e infatti lui poi nel suo racconto ci dice che si era ritrovato a insegnare a questi ragazzi che venivano da sud a lavorare, a fare le cose come si deve. Lui è un po' portatore di una cultura operaia vecchio stampo, per cui sono orgogliosi del loro lavoro, della vita in fabbrica, cosa che invece forse non lo era per tutti questi ragazzi che in quegli anni, solamente nei primi sei mesi del 62, ne arrivarono 25.000, se non ricordo male, qua a Torino, che probabilmente non avevano nessuna intenzione di vivere, come dire, la fabbrica in quel modo. E poi lo hanno anche espresso. E poi quello che dicevi sui giornali, e i giornali raccontavano un sacco di cose, di analisi veramente particolari, un po' da sociologia da quattro soldi, diciamo sì. Così. Però c'era un articolo del Gazzettino che magari è brevissimo, dalla Gazzetta del Popolo, che è proprio.
0: Che il nome potrebbe essere favorevole.
1: Ma invece no, ma perché invece lui. Questi qua si chiedono: ma da dove proviene questa teppa? Il centro di Torino è una vera e propria suburra, dicono. Le strade più malfamate, le abitazioni più sordide sono al centro di Torino, a poche centinaia di metri da questa bellissima piazza Statuto. Quindi parla di una popolazione equivoca che vive ai margini della vita cittadina. E questi personaggi, e queste popolazioni equivoca sono la massa di operai meridionali che la Fiat di fatto fagocitava nella sua espansione. Quindi insomma venivano anche trattati in questa maniera.
0: Sì, le condizioni di vita di fabbrica e fuori fabbrica vengono abbastanza specificate da Mario nel suo racconto, per quello che con i suoi occhi, con le sue braccia, insomma, riusciva a vedere e a capire. Anche perché la prima cosa che ci dice, che ci ha un po' anche emozionato, è l'accoglienza rispetto a questi operai venuti dal sud, e quindi la fratellanza, insomma, sì, che si è immediatamente formata, poi la formazione, poi eccetera eccetera.
2: Bene, dai, allora mandiamo questo primo contributo, lo speciale, l'intervista a Mario Cavallo. Buon ascolto.
3: Io sono entrato in Fiat,
0: ecco,
3: a seguito del periodo di bonaccia. Esisteva in Fiat una specie di scuola Fiat. La scuola Fiat era un'organizzazione che faceva sì che i giovanotti che avevano l'età per poterlo fare, la sera frequentavano una scuola professionale e facevano però attività con operai bravi che gli facevano da istruttori. Con il 1945, in mezzo a questa serie di iniziative più amicevoli del solito, perché c'è un periodo di bonaccia, Fiat, di sindacati, eccetera, nasce l'idea di fare una scuola Fiat, non con gli operai Fiat che diventano allievi, ma assumendo figli di operai e mandandoli in una scuola che era in corso Dante 202, che è la sede della prima Fiat. Si facevano gli aggiustatori, si passava su tutte le macchine e utensili possibili e si facevano X ore di scuola. Ma la scuola Fiat durava 11 mesi all'anno, non i 9 mesi delle scuole statali.
0: Quindi di più.
3: Sì,
4: la formazione è molto più.
3: Eri un operaio ed eravamo inquadrati come allievi operai, pagati 5 lire all'ora. Che non so se riuscite a capire.
5: Ma voi lavoravate, cioè, studiavate e al contempo lavoravate. Eravate sempre
3: noi studiati. Lavoravamo minimo 4 ore al giorno. E 4 ore.
4: La formazione. 4 ore a scuola.
3: E 4 ore eravamo in classe con fior di tecnici. Intanto è cambiato il clima. Mentre prima i comunisti venivano sopportati o guardati con una certa indulgenza, ci sono le votazioni, i comunisti fanno paura, gli americani non vogliono avere i comunisti in Italia, la Democrazia Cristiana si stende al 110% al servizio, al servizio degli americani. Nascono delle cose spaventose. Noi veniamo tartassati in fabbrica con rappresaglie pesanti, nessun aumento, orari i peggiori.
5: I reparti confino anche.
3: Non, se sapevano che io frequentavo la scuola serale, facevano di tutti per farmi fare il secondo turno in modo che non potessi frequentare la scuola. Insomma, un sabotaggio continuo.

0: avete parlato dell'arrivo dei meridionali.
1: Sì.
0: I meridionali arrivano e gli operai Fiat, parte cittadini, parte della cintura, ma li accolgono a braccia aperte.
1: Stiamo parlando di metà degli anni 50 più o meno.
0: Sì, siamo
1: del grosso 54-56.
0: 53-54.
2: Perché tu sei tornato in fabbrica, finita la
0: maglia. Sono tornato in fabbrica.
2: E come ti sei ritrovato?
0: Ma con un clima ben peggiore nel confronto dei comunisti. Ma io che non. Che della di politica mi occupavo pochissimo, anche perché mio padre era un personaggio abbastanza ingombrante sotto questo aspetto. Era lui che teneva insieme ciò che era la resistenza dopo il 45, perché noi abbiamo fatto la resistenza. Infatti quando lui mi ha parlato di mi sono stupito, perché io ho partecipato ai movimenti di Genova.
1: Tambroni,
2: qui siamo nel 60.
1: Tambroni.

0: Ma ci siamo picchiati,
1: perché voi operai della Fiat
0: siamo andati
1: a Genova,
0: siamo andati a Genova a menare le mani contro i fascisti,
2: qualcuno lo doveva più fare,
0: qualcosa, poco,
3: il governo è caduto,
2: non è male.
0: Quindi niente, intanto in Fiat le cose erano roba Fiat. Cosa raccontare? Esisteva un sindacato fatto dalla Fiat che si chiamava, c'era uno che si chiamava Cottura, che ogni giorno parlava ai microfoni durante i pasti per fare pubblicità,
2: indottrinava,
1: insomma, il sindacato giallo.
0: Il discorso limpido e chiaro era questo: se fai come vogliamo noi, vivrai in un certo modo, certo. Se ti opponi ti faremo trovare lui. È un discorso chiaro. Il fatto che io fossi rosso, quanto mio padre rosso, io rosso di conseguenza, anche se io lo ero molto meno, ed altri erano più o meno nella mia situazione, ha fatto sì che lentamente noi venemmo emarginati e messi nel dimenticatoio, cioè la carriera che sarebbe stato passare da operaio di seconda a operaio di prima, veniva negato la possibilità di fare il capolavoro. Mm-hmm. Se facevi il capolavoro e eri dei loro, c'erano tolleranze così, se eri dei nostri c'era tolleranza zero, per cui dovevi fare un capolavoro super.
1: Ma per voi che eravate comunisti era più difficile lavorare, nel senso che c'erano anche i reparti confino, cioè vi mandavano lì dove si lavorava?
0: Non lo facevano per una ragione molto semplice, perché sul lavoro noi eravamo super baffi, eravamo molto bravi, eravamo, posso dirlo, bravissimi, tanto che non ho finito l'operaio, ho finito in un altro modo, eravamo bravissimi, e non servivamo, perché facevamo girare 7, 8, 10 nuovi assunti che te li davano
3: e facevi crescere, gli
0: insegnavi tutto con oculatezza, visto che appena arrivato gli fai solo fare questo, è un lavoro difficile, facevi tu solo fare quello, e poi poco per volta, siamo anche diventati buoni amici, però quelli erano tutti contro di noi, perché erano stati assunti dalle parrocchie dei paesi da dove eravamo.
1: C'era la rete delle parrocchie che poi portava la gente qua.
0: Sì. Le parrocchie erano diventate un centro di smistamento di operai che avevano sempre fatto soltanto il bracciante nel loro paese. Mia figlia
2: Ilaria,
0: sai che faceva fatica a sapere che ero suo padre, perché io non arrivavo a casa, mangiavo, dormivo e andavo a lavorare. Io lavoravo dalle 6 del mattino alle 5:15 del pomeriggio tutti i giorni, il sabato
2: non sono proprio attore,
0: alle 5,
2: un po' di più,
0: la domenica dalle 6 a mezzogiorno. Per cui quando arrivai a casa mangiavi e dormivi.
2: Ed eri stanco, moltissimo. Quindi in questo contesto l'arrivo della migrazione meridionale, come dicevi, ha portato verso la manifestazione, l'insurrezione, diciamo, dei 3 giorni, la rivolta di Piazza Statuto del 62, tutto questo contesto. Ecco, hai solo accennato un po' al rapporto con i migranti meridionali che hanno accettato il lavoro e che comunque vivevano la stessa condizione. Com'è stato il loro protagonista, ricordi, insomma,
0: ogni
2: politico all'interno della fabbrica?
0: Ogni storia è una cosa sì. Ti arrivava il meridionale, il caposquadra ti diceva: Mario, ci sarebbe da a levare questo qui, diciamo così. Bene, questo qui era intelligente, simpatico, diventavi amico, aveva 25 anni come te, diventava un coetaneo, si parlava del calcio, si parlava di... allora c'era la mania del... di vincere
1: a
0: giocare a Toto Calcio, diventavi un compagno di lavoro. Evitavi di parlare di politica, perché se parlavi di politica non sapevi come andava a finire, perché se lui si dimostrava allergico alle tue idee, tu gli facevi trovare luogo, invece di mandarlo a fare la filatura, c'era un lavoro simpatico, lo mandavi sotto la presa a svolazzare con una mora così. ma questo è pettegolezzo, questo è pettegolezzo. Andiamo avanti. I ragazzi che sono arrivati dal meridione erano di solito però ragazzi poveri e non andavano e non erano paesani, erano
2: cittadini delle città, del
0: erano
2: sud,
0: quindi erano borgatari.
1: Sì.
0: E di conseguenza era più facile avere un rapporto amichevole con questi qui che non con i pacu. I paesani, il pacu, avevano il prete nella testa.
1: Ah, certo. Questi erano un po' più evoluti, diciamo così, sì, da questo punto di vista.
4: Meno condizionati,
0: avevano il prete che li proteggeva,
1: li indottrinava,
0: li dominava sotto tutti gli aspetti.
2: Erano molto condizionati, insomma, dalla dottrina.
0: Questa categoria di influenza non ce l'avevano proprio. Potevano essere peggio, potevano essere fascisti,
2: ma c'è sempre visto.
0: La percentuale di fascisti nella mia officina era irrilevante.
2: Ottima notizia, diciamo, la persona giusta.
0: Avevano una dignità, quella che qualcuno ha detto in questi giorni, l'ho letto su internet, aristocrazia proletaria. Ma per tanti era addirittura piacevole, in quanto la fabbrica gli dava una dignità che prima non avevano. Prima erano dei manovali. Nella fabbrica e nelle officine dove sono finito io, dove non è che si facesse così tutto il giorno, bisognava fare uno stampo di 20 tonnellate, che il solo tracciarlo voleva dire tirare su delle fusioni di ghisa lunghe 5, 6, 4 metri su dei plateau, prendere, disegnare su queste fusioni i certi profili che poi le macchine lavorano, cioè era un lavoro di alto livello tecnico, e dove i progettisti che avevano disegnato questi affari, quando venivano in mezzo a noi per suggerimenti o per altre cose, ci guardavano fare queste cose e poi ci chiedevano: ma quanto vi pagano? Tutto. Ma siete matti, ma scappate di qui. A quei tempi c'è stato un periodo che scappare dalla Fiat era diventato facile, ma c'è stato un periodo che non trovavi, un cesso. Non c'era un buco, o ti mettevi in proprio, o come in Salesia, cioè quelli che avevano la mia età, un gruppo di tre dalle dimissioni. Questo affare qui ha scombussolato, come tutti che vogliono venire a lavorare in Fiat, e questi qui che ci lavorano danno le dimissioni, vanno via e si viene a sapere ad occupare posti discretamente meglio retribuiti. Devo dire che tutti noi di sinistra eravamo tutti vagamente individualisti, cioè l'obbedienza cieca assoluta non era nel nostro DNA.
2: Interessante.
0: Il partito era una roba ben organizzata alla quale noi non eravamo facili da essere inseriti. Se c'era da dare dal piccio al capo eravamo i primi. Gli altri non avevano questo coraggio, noi invece avevamo questa faccia tosta qui. E se c'era da farsi le ragioni, 8.000 bestemmie, porco Dio, io faccio, eccetera, eccetera, ci facevamo capire sia per noi come per quelli intorno a noi, e perciò eravamo visti. Il partito, con questa gentaglia come noi, mio padre e tanti altri, che era, come possiamo dire,
1: un po' freddo,
0: non disciplinata, cioè che non è non particolarmente obbediente alle direttive, che non frequentava il circolo, che non eravamo strepitosamente simpatici,
3: cioè non riusciva a inquadrarvi,
0: non ci inquadravamo. Sì, ecco, è questo. Poi se c'era da andare dal capo e dirgli quello che c'era da dirgli anche per gli altri, magari che non interessava a noi, lo facevamo noi. No. Ma devo dire che noi il partito non è che lo sentivamo come quando come prima della guerra, non lo so come dire, cioè quando c'era da essere combattivi eravamo meglio che quando c'era da essere dentro un organismo ben oliato.
2: Ma quindi questo potrebbe aver portato allo scontro duro del 7, 8, 9 luglio del 1962, dove si sono avuti tra tre giorni, secondo te? C'è questo distacco dall'indottrinamento?
0: Però posso dire che certo. Quelli che davano via botte con la polizia non capivano che il poliziotto era un proletario in divisa. Noi invece lo capivamo. Forse noi eravamo più avanti di quelli lì.
3: C'è ancora un po' di tempo, mi è venuta in mente adesso una cosa, di cui non abbiamo mai parlato, che alla Fiat qualche anno dopo, il 62, è venuto fuori, c'è stato il libro di Foa sulle schedature alla Fiat, che riguardavano però quel periodo lì. Voi eravate cognizione, consapevolezza che...
0: No, era un servizio Fiat di spionaggio interno. Si è saputo dopo, ma avevamo capito che esistesse, perché non poteva non esserci causa e effetto, cioè c'è di più. Quando io ho fatto il militare, ti ho detto, sto parlando dell'anno 52-53, formazione. Il capitano Di Nella, pochi giorni prima che finisse il mio servizio, mi ha preso dalla parte e mi ha detto: ti faccio un'offerta che tu rifiuterai, ma sbagli. E mi disse che mi avrebbe offerto, se vi fossi raffermato, di diventare una spia.

0: Veniamo al dunque. Abbiamo appena sentito Mario Cavallo, il nostro testimone numero uno. Testimone più che dei fatti di Piazza Tutti, in quanto realmente presente, non era presente perché l'ha specificato più volte, si sentiva quasi in colpa quando l'abbiamo intervistato, perché era stato licenziato da un anno circa, più o meno, racconta, e non era fisicamente a Torino, insomma non c'è stato. Comunque il contesto era chiaro, Mario ci è piaciuto a 360 gradi e... per continuare a parlare sulla rivolta di Piazza Statuto abbiamo deciso ancora di raccontare il contesto attraverso le parole di uno storico, uno che fa studiare storia,
1: certo.
0: Marco Scavino, un professore
1: che fa questo di mestiere, diciamo,
0: faceva
1: così,
0: perché è in pensione.
1: Però Marco ha anche comunque una visione critica, che definirei di classe, di quello della storia e degli eventi. Insomma, abbiamo avuto occasione appunto di intervistarlo ieri, e diciamo che nella la sua esposizione ha dato sicuramente una lettura molto interessante di quello che stava avvenendola, inquadrandola nel contesto storico e anche nel contesto della formazione, per esempio, di un gruppo che era quello di Quaderni Rossi, che aveva cominciato a scrivere e a riflettere sulla produzione, sui consumi, sulla lotta di classe, che sicuramente ha avuto un'influenza soprattutto negli ambienti intellettuali, meno forse in quelli operai, ma comunque ha raccontato Marco anche quel contesto, che ci è sembrato molto, molto interessante, perché quegli eventi vanno inquadrati in un percorso storico ben definito, mentre Mario ci ha dato invece proprio il racconto della sua testimonianza diretta.
0: Buon ascolto, Marco Scavino.
2: Innanzitutto ciao. Allora, noi ti volevamo fare un po' di confrontarsi con te a riguardo il quadro generale, il contesto in cui partono le lotte che poi avranno come punto di caduta i fatti di Piazza Statuto. Siamo nel 62, c'è il centro-sinistra, il governo Fanfani, l'apertura ai socialisti, e anche all'interno della Fiat si parla esplicitamente di un progetto di coinvolgimento in un sistema di programmazione anche di una parte della classe operaria. Come lo descriveresti questa fase, che diciamo il prodromo di quello che poi avverrà a Piazza Statuto?
3: Beh, sinteticamente direi che è una fase cruciale nella storia sia dello sviluppo economico sia delle trasformazioni dell'Italia contemporanea. Quelli sono gli anni del cosiddetto miracolo economico. In genere lo si colloca tra il 1958 e il 1963, e credo sia anche importante ricordare che il capitalismo italiano all'epoca, sia pure ancora in forme elementari, però si era avviato a una integrazione a livello europeo all'interno della comunità economica europea, e quindi una fase di sviluppo che inevitabilmente portava anche a un aumento dei conflitti di lavoro. In genere tutti sono d'accordo nel rilevare che dopo la lunga stasi della seconda metà degli anni 50, o forse addirittura di quasi tutti gli anni 50, tutti gli indicatori della conflittualità sociale a partire dal 1959 tendevano già ad alzarsi. Il numero degli scioperi, il numero delle ore perse, il numero dei lavoratori coinvolti. E ce n'era dimostrazione anche nell'area torinese. Si possono ricordare gli scioperi ai cotonifici Valle Susa, gli scioperi alla Michelin o alla Lancia. Non era quindi un quadro statico. Vero è che c'erano enormi difficoltà per le organizzazioni sindacali, nonostante l'impegno, va detto, della Camera del Lavoro di Torino a partire almeno dal 1960, ma c'era poi, devo dire, una disattenzione a questi temi, soprattutto da parte del Partito Comunista, per varie ragioni che qui non possiamo approfondire, ma l'idea che tutto sommato questi elementi di sviluppo della società italiana potessero tradursi in una maggiore passività degli operai era un elemento molto presente nella discussione anche della cultura comunista. Il consumismo visto tout court come un pericolo, un rischio di integrazione dei lavoratori, insomma un quadro molto complesso dentro al quale poi l'autonomia dei comportamenti di classe a far saltare tutto.
1: Certo, poi c'era anche in qualche maniera una modalità da parte padronale sia di super sfruttamento, perché comunque sia erano condizioni effettivamente di estrazione di plusvalore, insomma notevole, anche una sorta di paternalismo con delle forme anche di terrorismo nei confronti insomma di chi in qualche maniera dissentiva, e la CGIL e il sindacato sembravano più attenti come dire ai bisogni politici del partito di riferimento che non a quelli effettivamente della classe operaia.
3: Sì, il quadro è molto complicato perché anche all'interno dell'area comunista c'erano tendenze molto diverse, cioè i dirigenti della Camera del Lavoro di Torino come Emilio Pugno o Sergio Garavini la vedevano in una maniera diversa, tanto è vero che avevano anche accettato di collaborare al primo numero dei Quaderni Rossi, poi se ne allontanarono subito. È vero, è tutto vero, e va anche ricordato, anche se questo non fa parte della mitologia sulla classe operaia torinese, che malgrado tutto, malgrado il super sfruttamento e forme di discriminazione, chi lavorava alla Fiat era visto, non dico come un privilegiato, questo sarebbe offensivo, però è indubbio che avesse dei trattamenti e delle condizioni normative che altri lavoratori non avevano, in primo luogo la mutua aziendale Fiat. Quindi questo ha pesato a lungo negli anni, in quegli anni e ancora per tutti gli anni 60. Quando le organizzazioni sindacali proclamavano degli scioperi per varie ragioni, la partecipazione degli operai Fiat non era altissima, era molto più alta in fabbriche di medie dimensioni in cui le organizzazioni avevano mantenuto una struttura, una presenza. Cioè la classe operaia Fiat, anche per sua composizione, non so se adesso vogliamo arrivare a questo tema, sembrava sfuggire un po' anche alla comprensione delle organizzazioni del movimento operaio.
1: Sì, infatti su questo tema della composizione della classe basti pensare che nei primi 6 mesi del 62 sono arrivati 25.000 immigrati a Torino, quindi c'è effettivamente un mutamento sostanziale della composizione sociale, anche perché poi questi migranti venivano soprattutto dalle campagne, quindi erano contadini, quindi si ritrovavano a vivere un processo di inurbamento forzoso con le condizioni di vita difficilissime e complicatissime nella Torino dei primi anni 60, e quindi certo questo provocava anche una frattura all'interno, diciamo così, della composizione di classe, quella consolidata Fiat.
3: Certo, questo è un tema che credo che la sociologia abbia poi affrontato con enorme ritardo, e cioè che cosa significava questo massiccio ingresso di lavoratori di tipo nuovo, diciamo, privi in molti casi di precedenti esperienze di lavoro in grandi o medie fabbriche, che venivano dal lavoro delle campagne, non è che fossero del tutto privi di esperienze di conflitto, ma erano, e poi erano in parte diversi, ed erano anche giovani. Questo tocca un punto, secondo me, estremamente importante nella storia dell'Italia nel secondo dopoguerra, perché c'è tutta una letteratura sociologica ad abundantiam sui giovani, i giovani a partire dal miracolo economico, e sembra sempre però che questi giovani siano i figli della piccola o media borghesia. Nuovi consumi culturali, nuovi miti, tutte cose che si prestano facilmente a essere stereotipate, dal jukebox alla musica leggera. Però queste cose coinvolgevano anche, sia pure in forme diverse ovviamente, anche i figli degli operai. Questo è indubbio. Pensiamo anche poi all'aumento, sia pure molto lento, schizzerà in alto con la riforma che ha introdotto le medie superiori pochi anni dopo, però l'innalzamento anche, sia pur limitato, del livello di scolarizzazione. Insomma, sono tutti elementi che bisogna tenere presenti. Qui c'è l'aspetto, secondo me, molto importante, cioè che le culture del movimento operaio, in particolare di quello di matrice comunista, erano ancora fortemente legate all'immagine dell'operaio produttore di ascendenze gramsciane, l'operaio il cui obiettivo era il controllo del ciclo produttivo, nel senso di saperlo far funzionare meglio dei padroni. Cioè, sto esagerando, ma spero sia chiaro quello che voglio dire. Laddove invece questo è un fenomeno che poi negli anni seguenti, pensiamo a quando la Fiat inaugurerà lo stabilimento a Rivalta, viene sconvolto dal fatto che c'è una presenza massiccia di operai a bassa, scarsa qualificazione. Alla Fiat servono sostanzialmente quelli, non gli operai professionali che accampano pretese e ne sanno più del caposquadra, ma quello che poi qualche anno dopo verrà chiamato comunemente l'operaio massa.
1: Ma è che poi in qualche maniera questo operaio massa è quello che si è manifestato a Piazza Statuto, perché poi la piattaforma del 62 era una piattaforma per certi versi anche avanzata riguardo certi aspetti, ma poi la firma così a tradimento dell'accordo ha scatenato quella che è stata la protesta spontanea, che ha scavalcato sostanzialmente il recinto del sindacato e che ha portato poi a manifestarsi in maniera plastica quella che possiamo definire forse come il primo vagito di un'autonomia di classe nel nostro paese.
3: Sì, credo che sia così, perché è stato enorme l'impatto anche a livello di opinione pubblica, di stampa, di giornali, di fatti i cui protagonisti sono operai giovani, in qualche caso giovanissimi, se uno deve valutare dagli arrestati nei giorni di Piazza Statuto, vede una composizione sociale fatta anche di operai di piccole aziende o di operai delle cosiddette boite, ma è quel soggetto sociale che le culture del movimento operaio dell'epoca, diciamoci la verità, non avevano mica ancora capito tanto bene. Certo, in questo c'è anche il ruolo, come sappiamo, della rivista Quaderni Rossi e di quei militanti che in collaborazione con la Camera del Lavoro, prima di esserne un po' allontanati, avevano cercato anche di svolgere un lavoro di ricerca sul campo, di conricerca, come si diceva all'epoca, su comportamenti, esigenze, mentalità degli operai Fiat. Un fatto importante che però non va esagerato, perché all'atto pratico l'influenza dei Quaderni Rossi a livello concreto non è che fosse esagerata, per ovvie cose. Semmai, secondo me, c'è un punto che è interessante, e cioè che la narrazione, direi dominante, dei fatti di Piazza Statuto è un po' quella che di una totale estraneità di tutte le organizzazioni a quello che è accaduto. A me aveva colpito parecchi anni fa, eravamo alla fine degli anni 90, durante un dibattito fatto all'Unione Culturale qui a Torino, un'affermazione che non avevo mai sentito fare proprio da parte di Sergio Garavini, il quale, a distanza di così tanti anni, a domande che gli venivano fatte a questo proposito, diceva: beh, non è proprio del tutto escluso che alcuni nostri compagni, e diceva quelli della SPA, avessero un po' detto si va alla sede della UIL. Poi però si è taciuto e non ha mai più detto nulla. Cioè, secondo me, come sempre in realtà nella storia di questi momenti di passaggio molto forti, la categoria di spontaneità va presa con tutte le prudenze del caso.
1: Beh sì, anche dalle testimonianze, insomma, che noi abbiamo raccolto dal preziosissimo libro di Dario Lanzardo sulla rivolta di Piazza Statuto, insomma, si vede come c'erano anche all'interno delle manifestazioni dei quadri militanti che provenivano anche dall'esperienza della Resistenza, che in quel contesto, insomma, si organizzavano. E poi forse c'è anche un filo rosso che lega per certi aspetti i fatti di Genova degli anni 60 e quelli di Piazza Statuto, nel senso che è proprio una generazione che in qualche maniera si affaccia alla lotta e che parte da presupposti completamente diversi, che riguardano anche il modo di vivere la vita di fabbrica.

0: è abbastanza curioso, però qualcosa deve significare il fatto che nel luglio del 60 a Torino in realtà fosse successo abbastanza poco, credo una manifestazione ma non partecipatissima. Erano invece stati organizzati trasferimenti, sì, su Genova, uh-huh, sulle cose, cioè a Torino il luglio 60 è stata poca, veramente poca cosa. Due anni dopo invece Torino è l'epicentro dello scontro, e questo fatto di Piazza Statuto è un capitolo fondamentale, ma carico anche di significati anche altamente contraddittori. Fa abbastanza sorridere il fatto che a distanza poi di 10 o 15 anni sia diventato unanime il giudizio per cui quello era stato il risveglio, sia pure in forme spontanee o anarcoidi, sto parafrasando il linguaggio sindacale e politico, quando invece all'epoca, ma veramente era scattato un riflesso nelle organizzazioni, un riflesso di paura delle conseguenze, di totale incomprensione del tutto e di condanna senza mezzi termini di quello che era accaduto, sostenendo che gli operai Fiat non c'entravano niente, che più in generale gli operai se erano andati lì era perché erano stati strumentalizzati da qualcuno, credo che ce lo ricordiamo tutti, no? Quelle accuse ricorrenti che a fomentare gli incidenti ci fossero elementi provocatori, cioè, legati al neofascismo, per non parlare di come sia stata buttata la croce addosso con un'operazione veramente indegna ai compagni della redazione di Quaderni Rossi. Ecco, è abbastanza curioso. Io quando avevo letto tanti anni fa un giudizio di Giorgio Benvenuto quando era segretario generale della UIL, un giudizio positivo su Piazza Statuto, mi sono detto ma oddio, il mondo è proprio bello,
1: un ripensamento tardivo, no?
0: È parecchio tardivo, diciamo, all'epoca erano tutti teppisti, sì, cioè ricordiamoci i dirigenti del Partito Comunista dalla Federazione telefonavano al prefetto invitando a fare tutto quello che era necessario per ristabilire l'ordine. Sì,
1: diciamo che quello è un riflesso d'ordine che all'interno del Partito Comunista si è poi manifestato successivamente in varie occasioni, insomma, Pecchioli insegna.
0: Sì, sì, no, ma, e si capisce, intendiamoci, si capisce la paura in quelle circostanze di perdere totalmente il controllo, che accadessero fatti gravissimi, cioè che ci potesse scappare un morto, cosa sarebbe successo. È anche vero che alcuni dirigenti politici e sindacali presenti in piazza, che forse nessuno sapeva neanche chi erano, sono stati un po' malmenati, sì, da qualcuno, però il dato di fondo è la totale impreparazione di fronte a quello che è accaduto. E dobbiamo dire che non è che negli anni seguenti
1: è migliorata la situazione.
0: Il quadro sia migliorato, se no non si capirebbe perché poi nel 1969, in forme molto diverse, quello stesso tipo di composizione di classe operaia fa quello che tutti sappiamo, e anche lì sulle prime certo c'è un abisso rispetto al 62,
1: certo,
0: però anche lì c'è evidentemente uno stacco molto molto forte.
1: È un percorso perché che poi trova il suo completamento negli anni 80, purtroppo con la sconfitta della dell'occupazione Fiat e l'accordo che poi segnò la fine dei giorni dell'occupazione delle fabbriche.
0: Certo, ma c'è questo un dato che è politico ma culturale, che è una costante purtroppo nella storia delle organizzazioni del movimento operaio. Cioè, noi in realtà sappiamo da testimonianze anche di dirigenti della Fiat che non nel 69, neanche nel 68, ma già negli anni precedenti ci fossero una quantità di comportamenti conflittuali non organizzati, ma che andavano dal piccolo sabotaggio del processo produttivo a diciamo anche scontri fisici a volte con il caposquadra e via dicendo. E tutto questo però le organizzazioni del movimento operaio l'hanno sempre solo letto come manifestazioni impolitiche, pericolose, deleterie,
1: certo,
0: anziché porsi il problema di come riuscire a tradurre tutto questo in un comportamento collettivo, con degli obiettivi, con un minimo di strategia.
1: E infatti all'inizio del 62 c'erano stati anche degli elementi che potevano indicare quello che stava succedendo, come le avvertenze Lancia e Michelin. Quella Michelin si arrivò all'assedio della villa di Dupré, che era il capo della Michelin, il blocco delle dogane. E ci furono addirittura gli assedi agli alberghi dove Dupré aveva ammesso gli impiegati che non dovevano scioperare, il blocco delle macchine, il blocco anche dei binari. Quindi insomma c'erano già state prima di Piazza Statuto delle manifestazioni, come dire, di antagonismo di classe che ben precise.
0: Certo, ma questo secondo me a mio giudizio non fa che confermare quello che dicevo prima, e cioè lo scarto esistente tra le forme dell'autonomia di classe e poi le strategie, le forme di intervento delle organizzazioni, di qualsiasi organizzazione. Mi è venuto in mente adesso mentre tu parlavi, che in quell'incontro all'Unione Culturale alla fine degli anni 90 in cui ti parlavo prima, io avevo trovato divertentissimo, era una cosa in cui erano presenti in sala anche signori ormai piuttosto anziani, ex quadri FIOM e PC, i quali nella prima parte della serata annuivano sempre con la testa quando qualcuno parlando suonava contro le forme di lotta controproducenti che rischiavano di offrire il destro alla repressione padronale. Dopodiché, verso la fine della serata, hanno dato il via ai loro ricordi personali e si esaltavano con cose: ma ti ricordi quella volta che abbiamo saldato i binari per impedire che uscissero le merci da lì? E io lo trovavo bellissimo, vale, certo. Meno male che
1: la loro esperienza personale insomma differiva dal loro atteggiamento pubblico, decisamente.
0: Ecco, questo stacco, questa cosa è il vero problema. Detto questo, anche perché penso che il nostro tempo
1: sta finendo, perché siamo quasi sulla mezz'ora. Sì.
0: Ecco, io penso che sia anche importante fare un'osservazione su come Torino e la Fiat in particolare nella storia delle lotte di classe, anche nel secondo dopoguerra, anche negli anni cosiddetti la stagione dei movimenti, in qualche modo abbia sempre un po' o anticipato o costituito dei momenti di rottura molto forti, perché se uno mette il 1962, il 1969, il 1973 con il blocco totale degli stabilimenti nella primavera del 73 per il contratto nazionale, e poi l'avvertenza dell'80, è una scansione dei tempi e, ai noi, alla fine anche della drammatica sconfitta di quel tipo di composizione di classe.
1: Sì, sì. E d'altra parte la classe operaia, in particolare la classe operaia italiana, quella torinese in particolare, è sempre stato un elemento di contraddizione nell'assetto capitalistico che non sono mai riusciti in qualche maniera a contenere, se non poi alla fine con una repressione fortissima e con la sconfitta degli anni Ottanta.
0: Cioè, certo, d'altra parte è sempre circolata un po' tra i compagni un'osservazione così magari banale, e che dal punto di vista dei padroni, se tu concentri in un unico stabilimento 50 o 60 mila persone, sia pure distribuite su più turni, e beh, che prima o poi lì venga fuori un bel casino.
1: L'aveva già detto qualcuno un po' di tempo fa.
0: un errore così dalle nostre parti non si fa più. Lo fanno in Cina, a quanto pare, dove ci sono stabilimenti che per dimensioni sono cose del genere. Dalle nostre parti
1: hanno cambiato assolutamente strategia, questo è assolutamente vero.
0: Ma il che l'hanno fatto, ma è chiaro che era una scelta politica,
1: certo, no? Assolutamente. Bene.
0: Mai come nel periodo tra gli anni 60 e gli anni 70 i padroni hanno veramente avuto paura.
1: Sì.
0: E non sapevano effettivamente come riprendere il controllo sui comportamenti della classe operaia.
1: Sì, fra repressione, ristrutturazione, nuove modalità di produzione, poi alla fine sono ritornati.

0: 105.250, siete sempre all'ascolto di Frittura Mista alias Radio Fabbrica e siamo nella narrazione della rivolta di Piazza Statuto del 1962. Abbiamo ascoltato prima una testimonianza di Mario Cavallo che ci ha descritto così il suo punto di vista dall'angolazione dell'operaio, diciamo, avanguardista, più tra virgolette di partito, e poi il punto di vista invece dello storico che abbiamo appena sentito, Marco Scavino. L'ultimo brano invece che avete sentito era di Michele Luciano Straniero, che era ancora in vita, un cantautore che è stato attivo appunto dagli inizi degli anni 60, e questo pezzo poi l'ha composto qualche anno dopo, però proprio sul modello di quello che stava avvenendo in quegli anni, appunto l'emigrazione dal sud con la promessa di una vita migliore, diciamo, al nord. E ora invece andiamo verso l'ultima parte dello speciale.
1: E infatti ritorniamo sul libro che è il filo conduttore della nostra puntata, il libro di Dario Lanzardo, La rivolta di Piazza Statuto, perché 10 anni fa, con l'anniversario dei 50 anni di Piazza Statuto, c'è stata una presentazione teatrale che parlava anche di Piazza Statuto, sì. Diciamo che il filo conduttore era questo. Giacomo, se vuoi meglio specificare.
2: Sì, era un'iniziativa che era stata messa in campo a Roma per i 50 anni di Piazza Statuto, e quindi Tamara Bartolini, che è un'attrice sempre molto vicina al movimento,

0: movimento, aveva fatto un reading prendendo proprio spunto dal libro di Lanzardo, un reading che poi partiva da qui e andava anche ad affrontare altre tematiche che avevano a che vedere con l'Ilva, con l'immigrazione, ma noi abbiamo estrapolato questi 40 minuti di reading in cui appunto Tamara raccontava questo, leggeva questo libro e raccontava le testimonianze con il modo in cui lo sa fare, cioè un'attrice, quindi con molto pathos. E devo dire che poi insomma il risultato è stato molto interessante e questo è quello che noi adesso vi proporremo. Però a proposito di questo volevo proprio prendere ancora spunto dal libro di Lanzardo, che racconta un po' come raccontavano i giornali dell'epoca i fatti di Piazza Statuto. E c'è un articolo dell'Inviato del Giorno che è quasi comico e dice che i giovani benestanti che hanno energie da vendere si sfogano correndo al mare con le Giuliette Sprint, praticando assiduamente molti sport, frequentando i night club e poi quando hanno finito gli studi questi giovani benestanti vanno a occupare i posti direttivi nelle aziende e possono sfogare i loro istinti di potenza comandando altri uomini o guadagnando di più del concorrente. Ben diversa invece, dice questo genio del giorno, è la situazione degli esuberanti fra i giovani immigrati. Questi giovani devono obbedire e sono destinati a obbedire per tutta la vita, ne hanno concorrenti negli affari da poter umiliare. Così, quando si sparse la notizia che in Piazza Statuto c'era da menare le mani, i giovani frustrati nei loro istinti aggressivi si precipitarono come le mosche sul miele e divennero i veri protagonisti dei tumulti. Ecco, questo era l'analisi che la stampa dell'epoca faceva degli eventi di Piazza Statuto.
1: Ciò non ci stupisce perché, insomma, come dicevo nella prima introduzione, quello che leggiamo adesso ogni volta che c'è uno scontro di piazza, teppisti, insomma, terroni non lo dico più, meno male, sennò io mi incazzerei di più.
0: Ma anche gli operai della Michelin avevano capito questa storia, infatti durante il loro sciopero andarono davanti alla stampa e sempre dal libro di Lanzardo l'operaio diceva: questo giornale scriveva articoli di merda su quello che facevamo, così siamo andati in via Roma e abbiamo sfasciato le vetrine. Mi sembra che sia una risposta assolutamente adeguata.
1: Adesso magari ti danno l'associazione delle lingue per molto meno.
0: Sì,
1: giusto per fare una citazione che spiegheremo verso la fine.
0: Certo,
1: dai.
0: Certo. E quindi il reading di Tamara Bartolini è molto interessante, molto stimolante, e poi intervallato anche da pezzi musicali, e quindi insomma vi consigliamo vivamente l'ascolto.
2: Io mi chiamo Tamara Bartolini, ho 37 anni. Lavoro in teatro, sono attrice, autrice e regista. Lavoro con il corpo. Lavoro guardando i corpi, raccontando i corpi. Penso che sui corpi è scritto sempre tutto, lo dico sempre. Dico sempre che sui corpi è scritta la storia. Abbiamo incontrato un libro dimenticato perché non è stato mai più pubblicato, La rivolta di Piazza Statuto di Dario Lanzardo, un primo libro inchiesta edito da Feltrinelli negli anni 70. Raccontava delle giornate di Piazza Statuto del 62 in cui tantissimi corpi di immigrati del sud a Torino a lavorare alla Fiat hanno messo a ferro e fuoco la città rivendicandoselo, dichiarando di essere protagonisti di quel tempo, di quelle piazze, di quelle strade, di quella storia. Ci sembrava molto attuale, ci sembravano molto contemporanei quei corpi e allora abbiamo cominciato a leggerlo il libro, abbiamo tirato un filo fino ai nostri corpi che sono qui. C'è un filosofo che amo molto, si chiama Jean-Luc Nancy. Dice: i corpi sono differenze, sono forze, dunque, proprio perché sono differenze. Un corpo è una forza che differisce da altre. Un uomo contro un albero, un cane davanti a una lucertola, una balena e una piovra, una montagna e un ghiacciaio, tu ed io. non è mai avvenuto nella storia del movimento operaio, nemmeno nei periodi di più vile opportunismo di partiti e sindacati, che gli operai che insorgono contro le sopraffazioni del capitale e dei suoi lacchè e che, ricorrendo all'arma dello sciopero, non dimenticano che questo è appunto un'arma di guerra sociale, fossero bollati come teppisti e come provocatori da quelli che sconciamente pretendono di rappresentarli.

0: titolo: I fatti di Piazza Statuto. I teppisti di Piazza Statuto. Scontri gravissimi a Piazza Statuto.
1: Sì, ma che è successo davvero a Piazza Statuto?
0: Una provocazione della destra contro il movimento operaio. No. Un tentativo di sovversione comunista contro lo Stato democratico. Un tentativo rivoluzionario anticapitalistico.
1: Sì. Ma chi erano i manifestanti coinvolti negli scontri, dico? Chi erano?
0: Chi erano? Erano sovversivi.
1: E ci chiamano teppisti.
0: Teppisti.
1: E ci dicono provocatori.
0: Terroni.
1: Ma noi siamo lavoratori.
0: Elementi incontrollati.
1: Togliatti non amiamo.
0: Rivoluzionari.
1: Non vogliamo il centro-sinistra. Preferiamo l'idea socialista.
0: Cittadini estranei.
1: Maledresche con i preghi, col governo e il capitale.
0: Fascisti.
1: Su compagni in fitta schiera. Innalziamo le barricate. E leviamo la bandiera, quella rossa del lavoro.
0: Chi erano? Erano lavoratori degli anni 50. I maledetti anni 50.

0: Tarnicola, anni 25, operaio chimico. I dirigenti ci aggredirono con aspre critiche dicendo che ci eravamo lasciati trascinare dai fascisti. Erano le tragedie nazionali, quelle del popolo, che nel Polesine si era portato via tutto, case, animali, persone e soprattutto la speranza. Michele Di Namico, anni 25, operaio Fiat. Per me la cosa importante era non indebolire la fabbrica, era la speranza che tanti andavano a cercare all'estero, emigrando nei paesi ricchi. Era l'umiliazione, il disprezzo e la morte che trovavano, come a Marcinelle, in Belgio, dove morirono 136 italiani nella miniera di carbone. Evandro Conti, anni 25, autista di camion. Sono stato coinvolto un po' per caso, ma anche perché forse lo vuoi, hai sempre dei motivi per volerlo. In quei momenti hai la possibilità di dire che esisti anche tu. Era che il lavoro era duro e le paghe basse, e chi restava si arrangiava e lottava. Era la polizia di Scelba che picchiava più non posso. Dibbi, anni 14, operaio metalmeccanico. Sembrava un posto dove tu andavi a fare giustizia, ecco, a dare delle legnate, sì, e c'era questa situazione. Erano i padroni forti che sapevano che la fame del sud gli avrebbe fornito manodopera obbediente a basso costo per le fabbriche del nord. Erano gli operai comunisti che avevano fatto gli scioperi del 43 e non si davano ancora per vinti. Per loro i padroni avevano creato i reparti confino, così non avrebbero guastato le idee dei tanti Ciro, Gaspare, Pasquale, che pur di mandare qualche soldo a casa dormivano ammassati in sei per stanza. Paolo e Edda, anni 21, tecnico e casalinga. Fascisti? Si vedeva che era gente di sinistra. Quali fascisti? Non so come un fascista potesse reggere in quella situazione. Fascisti erano i poliziotti. Era il 1953 e gli scioperi indetti dalla CGIL erano un fallimento. Era il 1954 e a Torino la FIUM perdeva la maggioranza nelle commissioni interne. Riccardo Calderini, anni 35, libraio. A me non interessava se serviva, qui c'era una massa di gente, noi come partito cosa facevamo? Era il 1959 e a Torino gli scioperi fallivano. Era che lavorare in Fiat sembrava un privilegio, nonostante il controllo militare che l'azienda faceva sui lavoratori attraverso i capi reparto, le guardie e i regolamenti di disciplina, 48 ore a settimana, senza contare gli straordinari con ritmi bestiali e condizioni di lavoro pessime. Era il 1960 e un pugno di ragazzi con la maglietta a strisce cacciò i fascisti da Genova e dal governo. Erano quei morti, falciati dalla polizia a Palermo, Catania e Reggio Emilia, che rivoltarono l'Italia da cima a fondo. Era il 1962 e la piattaforma contrattuale che chiedeva riduzione dell'orario a 40 ore, riduzione dei ritmi e del cottimo, aumento della paga oraria. Era gennaio, lo sciopero della Lancia. Era febbraio e maggio, lo sciopero della Michelin, il blocco delle merci in entrata e uscita, i picchetti duri ai cancelli, specie quelli gestiti dalle operaie. Era il 5 marzo e un corteo operaio assaltava la villa del padrone della Michelin d'Ombre. Era giugno, erano gli scioperi alla Fiat. Era luglio, era la rivolta di Piazza Statuto.
1: Oh cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che devo sentire. Proprio stamane là sul lavoro mi è arrivata la liquidazione con il sorriso del capo sezione.

0: Io sono entrato nel 59 alla Fiat, avevo 25 anni. È stato un periodo bellissimo perché diede il via a tutta una nuova concezione della vita da parte mia. Sono entrato come addetto macchina. Avevo chiesto un posto come aggiustatore perché avevo seguito una scuola, avevo una certa conoscenza del disegno. Invece quelli mi mettono a fare l'addetto macchina e là sono rimasto. Ricordatevi che qui alla Fiat non si può sputare nel piatto in cui si mangia e niente contatti con i comunisti. Perché non devo parlare? Cosa sono questi comunisti? E la prima impressione era che i comunisti nella media dei lavoratori erano i più preparati. Erano quelli che leggevano o comunque facevano uno sforzo per leggere qualcosa. La fabbrica era un muro di gomma. Perché aumentavano la produzione ma la paga era sempre quella? Perché a un certo punto in una squadretta dove si facevano 100 pezzi, se mancava la metà degli operai si doveva continuare a fare 100 pezzi? E qui mi vengono in mente tantissimi racconti di amiche, colleghe. Il cottimo è collettivo. Perché non conto niente mentre invece devo contare qualcosa? Com'è possibile che si debba andare protetti dalla polizia a lavorare? Come organizzarsi? In febbraio erano capitati due o tre incidenti, di cui uno grave. Un cavo di acciaio aveva mezzo massacrato un operaio e mezz'ora dopo la direzione faceva già riprendere il lavoro e la gente si era incazzata e una parte aveva fermato. Facciamo lo sciopero. Abbiamo fatto di tutto per far riuscire quel famoso sciopero del febbraio 62 che il sindacato non aveva avuto il coraggio di dichiarare esplicitamente. Poi abbiamo cominciato a scrivere un giornale, Potere Operaio. E quelli mi mandarono subito a un lavoro più pesante, alle teste e cilindri dei camion, con 7 forature multiple, con 50-60 punte che lavoravano contemporaneamente. Dovevo alimentare 4 macchine con una polvere infernale tutta di ghisa, la sera ero morto. Poi mi hanno trasferito alla Stura perché avevo dato dell'asino a un capo e qui dopo 5-6 mesi avevo già assistito a diversi incidenti. I ragazzi ci si portavano via le dita perché i ritmi erano bestiali. Io non ce la facevo mai, la catena se ne andava per conto suo. Metti la testa ai cilindri dei trattori piccoli, bloccali, metti le scodelline, metti le punterie, chiudi tutto con la chiave tarata, ruota la chiave e dalla al collega che deve poi andare avanti. Lavoravamo tutti al limite massimo delle nostre possibilità. In quel periodo ho avuto quella crisi di rapporti che mi ha portato a scegliere proprio i lavoratori di cui la direzione diffidava di più e faceva diffidare. È la lotta del 62 che ci ha dato la spinta. Il primo sciopero, il 13 giugno, fallì. Al mio cancello eravamo in 5, ma il secondo sciopero fu meraviglioso. Siamo andati là verso le 3:30 del mattino, c'era già uno spiegamento enorme di polizia e i soliti crumiri incalliti. Per la prima volta vidi arrivare dei compagni che sì, magari avevano subito e che però quel giorno avevano riacquistato la propria capacità di dire no al padrone. Ho visto parecchi operai piangere, come credo di non avere visto mai. E piangere di un pianto così felice che questa è proprio una sensazione che non dimentico. Poi siamo andati al bar e abbiamo bevuto, abbiamo discusso di come andare avanti e ritornando in fabbrica nelle rispettive squadre c'era molta più umanità, molta più possibilità di parlare. A quel secondo sciopero fummo 700 su 5.000. Al terzo sciopero tutti. La Stampa, il giornale. Venerdì 6 luglio 1962. Will e Sida si accordano con la Fiat e invitano gli operai a non scioperare.
1: Operai della Fiat, alle vostre spalle, senza consultare nessuno, le organizzazioni sindacali al servizio del padrone hanno concluso un accordo separato che tenta di liquidare la lotta e la forza operaia della Fiat. Ancora una volta siete voi a dover decidere e dichiarare cosa volete e cosa invece rifiutate. Oggi voi avete nelle vostre mani la chiave del futuro della lotta del proletariato italiano. Nessun altro all'infuori di voi stessi può respingere le manovre del padrone, che si moltiplicheranno sempre più per ridurre di nuovo ciascuno di voi isolato e impotente di fronte al potere del capitale. Ogni manovra del padrone, ogni decisione davanti alla quale vi trovate, devono essere da voi affrontate collettivamente.
0: Qualcosa è cambiato e questa volta non si tornerà indietro. Insieme alle avanguardie di fabbrica si fanno avanti facce nuove. Quasi sempre immigrati del sud che prendono in mano la situazione e organizzano la propaganda, i picchetti, i collegamenti con le altre fabbriche, mettendo da parte le stesse commissioni interne. Sono fortunato. Di fronte ai miei occhi crolla con clamore il mito grandioso del neocapitalismo italiano. La classe operaia l'ha scalzato con una spallata possente. Forse l'operaio Fiat è oggi all'avanguardia non soltanto del proletariato italiano, bensì di tutto il proletariato dei paesi industrialmente sviluppati. La carica rivoluzionaria che qui si coglie nell'aria si potrà convogliarla in una precisa linea teorica ed operativa. Davanti a noi, dietro le sbarre, si intravedono gli enormi fabbricati deserti. Alle nostre spalle la massa compatta degli operai che si allarga fino a diventare folla, in corrispondenza delle entrate. Si ha l'impressione che un balzo solo basterebbe a questa massa per far la sua fabbrica. Qui la lacerazione è avvenuta. L'operaio Fiat ha strappato i suoi legami con il capitalista collettivo. È fuori, non c'è dubbio, dalla rete dei rapporti capitalistici.
1: Sabato 7 luglio, è l'alba. I picchetti sono pieni di operai e la polizia non riesce a tenerli a distanza sufficiente dagli ingressi. Quelli che vogliono lavorare vengono riempiti di minacce, ingiurie, botte.
0: Io sono andato il sabato. Andiamo là, vediamo cosa dobbiamo fare con gli altri. Ci si avvia pian pianino perché capivi già i pericoli a cui andavi incontro.
1: Le macchine che tentano di entrare vengono prese a sassate, a calci, rigate con chiodi, mutilate di specchiette, maniglie e tergicristalli.
0: L'operaio agisce così, istintivamente, ma questo è un istinto sano, no? Bastano due parole, due occhiate e lo fai o non lo fai, decidi o non decidi. Tutto lì, la classe operaia non ha niente da fare con queste cose tipo la fabbrica sì e la piazza no. L'operaio, quando senti che sei impotente in fabbrica, tu trovi una forma di utilizzazione della lotta anche all'esterno.
1: Macchine rovesciate al capo del personale Pistamiglio, al dirigente di Mirafiori Valloir, al capo del personale dell'Ingotto e altri tre o quattro dirigenti. Picchiati il dirigente della Fiat Avio, Anfossi, e il dirigente dell'Incotto, Casertano.
0: Arriva una 500 che voleva forzare il picchetto per entrare dentro. Ovviamente il picchetto resisteva, non faceva passare. Sarebbe finito tutto lì se, primo, l'autista della macchina non tentava di forzare il picchetto. Secondo, se il compagno dell'apparato, Walter Zanoni, che era vicino a me, lui guidava la macchina, io facevo lo speaker, non avesse riconosciuto chi c'era dentro la macchina. Ma quel bastardo lì è Pistamiglio, quello che mi ha licenziato. Ho preso subito il megafono. Compagni, operai, qui su questa macchina abbiamo il dottor Pistamiglio, l'affamatore di operai, famigerato licenziatore. E giù una massa di calci, ginocchiate. La macchina tentava di forzare il blocco e noi abbiamo cominciato a sballottarla, l'abbiamo sollevata sul fianco fino a rovesciarla. Il dottor Pistamiglio purtroppo ha tentato di uscire, aveva un piede fuori ed è stato pizzicato dalla predella tra il beneplacito dei dirigenti del partito. La classe operaia non ha paura di quello che fa. Anche se fa uno sbaglio, in quel momento non ha paura. Anche se certe cose sono sbagliate, sono un'esperienza. Quando l'operaio sciopera, ha sempre una funzione. Quando arriva a fare come in piazza statuto, lo fa per condizioni specifiche, operaie, che sfuggono alle burocrazie. Tu sei impazzito, tu fai il sinistro, non sai quello che fai. Io sono un operaio e faccio quello che desidero. La lotta di piazza nasce quando in fabbrica vedi che sei impotente a fare determinate cose. Allora lo fai per istinto, ma anche per far vedere alla gente che ci sei. Capisci? L'operaio vuole tutto quando sciopera. Vuole tutto. Vogliamo tutto.
1: La stampa. Le botte piovevano da tutte le parti. A molte macchine di impiegati che tentavano di entrare vengono strappati i fili del motore.
0: Certo che me la ricordo, la campagna di calunnie contro il movimento di Piazza Statuto. Tutte balle. La gente si è incazzata davvero. Gli operai quando fanno le cose non pensano a quello che si dirà. Le facciamo perché non possiamo farne a meno.
1: Il giornale. Un gruppo intero di impiegati che tenta di entrare a piedi viene bloccato. Uno è trasferito di peso sul tram.
0: È l'inizio. Abbiamo fatto un lungo corteo sotto un sole cocente. Urlavamo e invitavamo gli altri ad uscire. C'è un entusiasmo indescrivibile da parte degli operai e dei militanti. È importante questo sdoppiamento di atteggiamento dei militanti. Fino a poche ore prima chiamavano conigli, poi improvvisamente siete forti, siete vincitori.
1: La Gazzetta del Popolo. Sindacalisti CISL e CGL invitano alla moderazione e a tornare a casa, ma la Teppaglia risponde con le pietre e li costringe a fuggire a gambe levate.
0: Noi giovani comunisti della barriera di Milano eravamo il gruppo più consistente di intervento nella Fiat di Torino e abbiamo partecipato alla lotta in maniera dura. Sì, siamo arrivati a buttare bidoni di catrame incendiato all'interno dei cancelli. Sì. Abbiamo fermato dei camion e picchiato dei guardiani. Sì.
1: L'Avanti. Nel pomeriggio la FIOM distribuisce un volantino in cui si mettono in guardia i lavoratori. La notte scorre tranquilla con la piazza presidiata da un enorme schieramento di polizia e carabinieri.
0: La polizia è impotente. Gli operai presi vengono liberati da altri operai. Alla Safa, Sican, Bertone, Graziano, CBR ed altre fabbriche vi sono sassaiole contro le vetrate per costringere gli operai ad uscire. Stessa azione alla Pianelli e Traversa di Rivoli. Alla RIV, davanti al cancello, un operaio discute con un capitano dei carabinieri. Allora, di chi è il marciapiede? È di tutti, è del comune ed è mio quanto suo, signor ufficiale. Quel vecchio operaio sapeva a memoria tutta la Costituzione e andava citandola con la voce sempre più alta. Per molti giovani la presenza era casuale, ma quando è cominciata la cosa più grossa, verso le 5 di sabato, non era più casuale. C'era chi si organizzava, chi telefonava ai parenti. È arrivato un gruppo di 100, 200 operai. La piazza si muoveva tutta con bastoni, sassi, e anche noi si riprendeva coraggio, si ripartiva in quarta. Poi la protesta si sposta a Piazza Statuto e già verso le 14:30, 15, 300-400 operai stanno tutti davanti alla sede della UIL, urlano, fischiano. Un centinaio di agenti con jeep e autoidranti presidiano la sede. In un bar vicino due sindacalisti UIL riconosciuti vengono picchiati, volano le prime pietre contro le finestre del sindacato, inevitabilmente cadono sulle teste dei poliziotti del presidio. Alle 15, dopo una prima carica a piedi in cui volano manganelli sulle teste degli scioperanti, arriva il battaglione Padova.
1: Primi a giungere, ultimi a cedere.
0: Data di nascita?
1: 1945.
0: Battaglione Padova, addestrati esclusivamente per l'ordine pubblico.
1: Pesisti, campioni di lotta greco-romana e soprattutto rugbyisti.
0: Addestrati a picchiare duro e con piacere. Il battaglione Padova.
1: Lo stesso di Genova e dei morti di Reggio Emilia.
0: Demmo tante botte in quei giorni. E tante ne prendemmo. Alcuni compagni del gruppo erano addirittura arrivati con le pistole. Altri si battevano da soli contro 3 o 4 poliziotti per volta, tra i caroselli, sotto i portici, sulle aiuole, sui marciapiedi. Sradichiamo paline, cartelloni pubblicitari e li lanciamo fra le ruote delle camionette. Facciamo barricate e lanciamo latte di benzina in fiamme. La sera c'è più calma e la polizia fa scappare i dirigenti della UIL che stavano rinchiusi in sede da ormai 8 ore. La battaglia continua, non conosce un momento di sosta. Ci muoviamo a squadre, la polizia blocca tutti gli accessi alla piazza e si scatena un fuoco di sbarramento con lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo. Alle 4:30 della mattina, dopo 13 ore, la prima giornata è terminata. Per me i fatti di Piazza Statuto furono il primo segno del risveglio. Per la prima volta la base rivoluzionaria scavalcò apertamente il partito e mandò a fanculo i vecchi tromboni. L'unità gridava teppisti, fascisti, e quello per molti compagni fu il crollo delle ultime illusioni di un ravvedimento rivoluzionario del PC. Io ero giovane, non avevo la capacità di fare un'analisi estesa, ma per quel poco che potevo vedere e verificare, la versione del partito era che Piazza Statuto è una provocazione per rompere l'unità sindacale. Ma com'è possibile fare questo discorso? Non era proprio quello quello che stava accadendo, il modo più serio di fare l'unità sindacale. Lo volevano gli operai e i comunisti di base perché la rabbia era indescrivibile. Il partito aveva commesso degli sbagli già dal 53, quando aveva licenziato i famosi di Stella Rossa, quando parlava di crisi del capitalismo mentre eravamo in pieno boom di sviluppo. La Fiat, mentre assumeva migliaia di altre persone, aveva licenziato tutti i compagni, gli attivisti, quelli del 45, tutti quelli che lavoravano alla Grandi Motori e così via. La delusione più grossa l'avemmo quell'ultimo pomeriggio. Le carogne fasciste del battaglione Padova avevano arrestato uno dei nostri più cari compagni, si era rimasti in pochi, lui si era buttato avanti da solo contro i plotoni che avanzavano compatti, lo chiusero in mezzo pestandolo selvaggiamente, cercammo di strapparlo ai poliziotti ma erano in troppi, ci ritirammo tutti pesti. Poi la sera andammo alla festa dell'unità e cercammo di fare una colletta e i dirigenti ci aggredirono. Ricordo quella scena con rabbia e con dolore. C'era la tavolata solita di Capoccia, le bottiglie di Barbera, gli agnolotti, i salamini caldi, la classica tavola piemontese a cui si riduceva ormai tutta la prassi rivoluzionaria di un partito che aveva innalzato un tempo su tutta la merda fascista e borghese la bandiera rossa della speranza e della rivolta. Vi siete comportati da teppisti, da fascisti. Fu la rottura. Se quelli che si sono battuti contro la polizia sono fascisti, allora siamo fascisti pure noi. Prendemmo il tavolo con salamini, vino e bagnacauda e lo sbattemmo in faccia ai dirigenti. Quella sera, per la prima volta, fra compagni, finì con altre botte. Il movimento di piazza Statuto è venuto fuori spontaneo. È venuto fuori dalla rabbia mischiata all'euforia dello sciopero. La classe operaia si è liberata di un peso che aveva addosso. Voleva dirsi: ecco, siamo qui, ci siamo ritrovati. Di lì si è iniziato. Io credo in queste cose e sono pronto a rifarle anche domani mattina.
1: Domenica 8 luglio. Piazza Statuto è più calma. Non mancano però incidenti. Le forze dell'ordine, con alcune cariche, tentano inutilmente di disperdere i manifestanti. Lunedì 9 luglio. Lo sciopero è totale. I picchetti sono quasi inutili perché di operai che si presentano a lavorare non ce n'è traccia.
0: Alle 11 in Piazza Statuto ci sono migliaia di persone e molte stanno già fischiando, urlando, lanciando pietre. Le prime cariche si susseguono regolarmente ogni mezz'ora. Alle 2 del pomeriggio ci sono già 200 fermati e 350 alle 18. Oltre 30 fra jeep, gipponi e camion vengono impiegati nel presidio, nei caroselli e nei rastrellamenti che si intensificano fra le 19.30 e le 20, quando la polizia decide di farla finita. Bloccano tutti gli accessi alla piazza con gas lacrimogeni e cariche a raggiera. I fermati sono centinaia. È buio. Tutte le lampade dell'illuminazione pubblica sono state fatte saltare. Malgrado la durezza delle cariche, i carabinieri picchiano con il fucile tenuto per la canna. Noi riusciamo cocciutamente a riconquistare gli spazi persi. Siamo organizzati. Ci muoviamo con rapidità, con fionde, bastoni, catene e sassi. Gli scontri più intensi stanno dall'altra parte della piazza, dove sorgono improvvise barricate. Alle 2 del mattino di martedì 10 luglio, la polizia ripete per la terza volta la manovra di accerchiamento-rastrellamento con centinaia di agenti. Questa volta l'azione riesce. E alle 3 la battaglia di Piazza Statuto è finita. Il bilancio è di 1215 fermati, 90 arrestati e rinviati per direttissima, un centinaio denunciati a piede libero, 169 feriti fra le forze dell'ordine.
1: 10 luglio, la stampa. Ci auguriamo che con questo venga posta la parola fine a questi episodi indegni delle vecchie civili tradizioni di Torino.
0: Si sbagliavano. Quello era solo l'inizio. solo 3 giorni. No, guarda che secondo me è durato di più. Almeno 5 o 6 giorni. No, no, solo 3 giorni. A me sembrava che il tempo non finiva mai. Io? Io mi chiamo Gerardo Lattarulo, operaio metalmeccanico. A Piazza Statuto avevo 19 anni. È stata una grande esperienza per me. È stata la prima volta che sono riuscito a misurarmi con le cose e a vedere fino a che punto avevo il coraggio di farle. Sì, ha contribuito alla mia coscienza politica. Io ricordo di aver scelto di essere condannato. No, è vero, non rimpiango di averlo fatto. Molti mi hanno pure sfottuto: ma che te ne fregava, ma che sei matto. Ecco, invece no, io sono ancora convinto che era importante. Senza fare gli eroi, perché la causa della rivoluzione non ha bisogno di eroi. Ma certe volte ha bisogno di gente che abbia anche il coraggio di dire, di rivendicare quello che fa, per spiegare, perché non tutte le cose si spiegano da sole. Io al processo ho detto la verità. Sì, ho tirato le pietre e altre cose. Era importante dare una testimonianza. Ecco, adesso io ve lo dico con coscienza. Allora forse lo dicevo istintivamente, dicevo: ma com'è possibile che la gente scende in piazza, si incazza, si scontra con la polizia e soltanto perché questo è vietato lo deve negare, solo perché non è previsto dalla legge? Possibile che la gente non debba rendersi conto che il prezzo che paga è indignità, il più delle volte è troppo alto rispetto al rischio che corre? Ecco, io quando sono riuscito a dire queste cose, ecco, io mi sono sentito più leggero, più sereno. E se devo dire la verità, anche un po' orgoglioso. Mia madre è stata una sorpresa. Lei votava comunista perché glielo diceva mio padre. Odiava istintivamente i democristiani e i preti. Per lei è stato come, sì, un momento di presa di coscienza improvviso. Il fatto che uno dei suoi figli era rimasto coinvolto in un fatto del genere l'ha obbligata a riflettere per capire perché. Mia madre da quel momento lì mi ha adorato. Questa è stata un'altra cosa per cui sono stato contento di essermi comportato così al processo e ho imparato a volerle bene ancora di più. Sì, lo so che non c'entra niente col nostro discorso, ma io sono uno di quelli che mia madre, già la vedevo meravigliosa, no? Mia madre è quasi analfabeta, sa appena leggere e scrivere. In una pagina scrive 3 righe con la sua calligrafia indecisa, legge stentatamente. È tutto quello che sa fare. E un po' le abbiamo insegnato noi, un po' ha imparato per sua volontà, però. Perché dopo questo fatto di Piazza Statuto, a lei è venuto un grande senso della giustizia. È diventata una donna molto più combattiva, molto più cosciente. Sabato 21 aprile. Tutti gli imputati, tranne uno, hanno affermato di trovarsi per caso a passare in Piazza Statuto durante le cariche. Gerardo Lattarulo, appena 19enne, dichiara di appartenere al movimento anarchico, di essersi appositamente recato a protestare contro la UIL e di aver rilanciato i candelotti lacrimogeni contro gli agenti di polizia. Alla domanda del presidente: è vero che avete rilanciato contro la polizia i lacrimogeni? Il Lattarulo risponde: senza dubbio, volevo che provassero anche loro che bell'effetto che facevano. Talvolta vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere, e ricordare, qui vorrei, gli anni 50, tutti, uno per uno, giorno dopo giorno, ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 kg per volta e il baracchino con la pasta scotta e non l'altro. Poi gli scontri, luglio 60 e gli struggenti ragazzotti di Piazza Statuto col selciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tutta via Cuneo, attraversare la Stura, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un momento solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò poi che fare il crumiro era il crimine più grande. In ultimo vorrei chinarmi assorto sull'elenco angoscioso di chi non c'è più e nascondermi vorrei in via Chiusella, la più brutta delle strade del quartiere mio, ricordare anche l'addio violento

0: soprattutto da quella generazione, la più infelice, la più dura, la più cara. Sant'Enotar Nicola, anni 25, operaio chimico.
1: Ben altro che pace e lavoro.

0: E quindi andiamo verso il finale, siamo proprio al finale della rivolta di Piazza Statuto. Abbiamo deciso di leggervi attraverso due interviste fatte da noi di un quasi partigiano, Mario, insomma Mario Cavallo, che abbiamo sentito all'inizio, Marco Scavino, ex docente universitario. Adesso, con la presentazione teatrale di 10 anni fa di Tamara, abbiamo raccontato, siamo entrati nello specifico di leggere il libro. Non l'abbiamo fatto direttamente noi, anche se abbiamo letto alcuni pezzi così sparuti, però ci è piaciuto come Tamara e la sua compagnia teatrale l'hanno interpretato assolutamente bene, esaltante.
1: E allora, per concludere un pochettino il punto su questo speciale, volevo leggervi ancora un estratto, l'ultimo estratto dal libro di Dario Lanzardo, La rivolta di Piazza Statuto, ed è riguardante appunto le versioni che i vari giornali e le varie parti politiche in torinesi e non solo hanno dato della vicenda. Infatti volevo andare a leggervi questo pezzo perché secondo me va un po' a rappresentare una sorta di risposta universale che si può dare a certi fatti che succedono, per fortuna, ancora ogni tanto, di rivolte spontanee popolari. Adesso a me, giusto a suggestione, leggendo questo libro, mi veniva in mente anche le ultime proteste che sono state in pieno lockdown, sul discorso appunto, diciamo, anti-lockdown, in cui ci sono state le famose vetrine rotte di via Roma con questi riot, eccetera, e lì più o meno il peso di quello che era successo era simile a quello che abbiamo sentito. E quindi, andando appunto a ripescare quelle che erano state, che vi dicevo appunto, rispetto ai moti, diciamo, più popolari, più spontanei, secondo me una risposta che si potrebbe dare abbastanza universale è questa risposta che dà, per assurdo, Roberto Barzani, che a quei tempi è nelle fila del Partito Socialista Italiano. Quindi, nel senso, stiamo parlando di un moderato che però dà una visione che sembra veramente una tra le più lucide, per assurdo, rispetto alle varie date ai vari giornali, e ve la vado a leggere. È giusto guardare con feroce disprezzo i giovani operai e disoccupati di Piazza Statuto? È giusto parlare per loro di teppismo? È giusto precisare che la lotta è contro i padroni e non contro la polizia? La polizia non ha da sempre difeso gli interessi dei padroni? Secondo me troppi articoli, troppe posizioni politiche criticano male gli incidenti di Piazza Statuto. Li criticano, cioè, da un punto di vista falsamente legalitario, in nome di una sorta di sciopero pulito che non turbi con brutte violenze la Torino miracolosa d'Italia 61. Questo mi sembra profondamente sbagliato. La protesta violenta è insita nel carattere di ogni sciopero, in maggiore o minore misura, e non può essere il movimento operaio a gridare alla follia. Ecco, con questo brano direi che chiudiamo ufficialmente lo speciale sulla rivolta di Piazza Statuto, e nulla, vi lasciamo ancora con questo pezzo che, nonostante possa sembrare un pochettino datato rispetto a sto pochettino, non mi perseguita, che può sembrare un po' datato rispetto alle vicende di Piazza Statuto, ma in realtà ci spiegavano, abbiamo letto appunto nel libro, che ancora parte della composizione di quelli che hanno, delle persone che hanno animato quella piazza, erano, alcuni di questi erano comunque partigiani, ex partigiani, che usa proprio l'espressione, una citazione appunto del libro, di un'intervista, dove dice che c'erano persone che ancora oliavano i fucili, nel senso,
0: ecco possiamo dirlo, nel 62 c'era anche questo,
1: sì, c'erano, cioè, ancora persone che oliavano i fucili perché oliavano i fascisti. E Michele Luciano Straniero, appunto cantautore torinese, reinterpreta questo celebre brano che si chiama Partigiani Fratelli Maggiori. Ve lo facciamo ascoltare, buon ascolto su Blackout.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere

emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del Fuane fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione Osa Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni

condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalla puntata di Radio Bizarre, andata in onda il 3 dicembre 2023.
3: Ay, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero.

0: Dicevamo quindi di no, Andrea, di chiudere qui la descrizione di questa prima parte di questo bellissimo lavoro che hai fatto uscire e continuare fuori onda, in modo che registriamo la descrizione, il racconto, la chiacchierata che faremo sul resto del lavoro, e così abbiamo si tenemo un materiale per seguire parlando de este disco muy interesante. Que ¿cuándo salió?
1: Pues salió en verano, con la primera luna llena del verano.
0: Ah, muy bien.
1: Fue el primer disco, luego salió con la lluvia de estrella de agosto, salió otro y luego en septiembre, ¿no? El último día del verano fue cuando salió la última parte.
0: Ah, vale, hiciste tres entregas separadas.
1: Ajá, fascículos.
0: Fascículos.
1: Durante el verano.
0: Vale, allora le ho chiesto quando ha fatto uscire il disco e insomma è uscito, dice, in tre fascicoli, uno con la prima decías la primera luna de allora dimmi
1: del verano, sì, fue sí. En julio.
0: Sí.
1: E luego la luna llena de julio.
0: La prima luna piena di luglio. Poi
1: luego en agosto en la lluvia de San Lorenzo, de la estrella de
0: il 10 di agosto per la pioggia di San Lorenzo, la pioggia di stelle cadenti. E poi
1: y el último fue el último día del verano.
0: E l'ultimo giorno dell'estate per al Nitac. Y lo has hecho salir al revés, ¿no? Entonces el primero por primero ha salido Mintaka.
1: Ajá.
0: Estoy diciendo bien.
1: Sì, Mintaka al Nilam e luego al Nitaka.
0: Ok, quindi l'ordine con cui sono stati fatti uscire questi tre lavori è guardando le stelle da ovest a est, quindi il primo Mintaka, il secondo al Nilam e il terzo al Nitak. Benissimo, allora Andrea, guarda, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi in diretto. So che in questo è un momento di intenso lavoro per te, anche con Andrea Emanuela, tra l'altro dai un saluto da parte di tutti gli ascoltatori di Blackout e di tutti i redattori, che siamo rimasti molto affezionati al Chapar.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

0: Multitox.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy.
2: Fish قاعدة مريحة بس في stuff.
1: Yalla boy. Yalla boy.
2: Fish قاعدة مريحة بس في
1: stuff.
2: Yalla boy.
1: Fish.
2: Fish.
1: Yalla boy.
2: Fish قاعدة مريحة بس في
1: yalla boy
2: stuff من ريحة.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: كريهة

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: hanno la precisione davanti.
1: Hey, Doctor.
2: I'm a machine. Infinito cronico. Time machine. Macchina del tempo.
3: Finalmente, per la prima volta parlate. Spaziosa in maniera. Appunto, dall'altra parte. Però di una cosa come l'occupazione, che è comunque di
4: andare a fare.
5: Sono arrivati.
6: Che cazzo di musica state mettendo?
7: Era anche lì, è stato molto utile il fatto che la radio era usata come fonte, no?
2: Time machine. Team machine.
1: Time machine.
2: Team machine. Team machine.
1: Team machine.
8: Dopo questa trasmissione si chiamava Nation Root, ma anche lì avevamo
9: degli inviati
8: dallo spazio,
9: non ne vede
8: molto. I dispersi dell'incrociatore Aurora. E che io vedo colorato, no?
10: E quindi caro ascoltatore, non ti spaventare, troverai subito di
8: sparare colore la gente, no?
2: Time machine, la macchina del tempo.
3: In maniera molto casuale, non c'era nessuna donna che

0: ecco. Buonasera a tutti, ben ritrovati sui magici 105-250 di Blackout.
1: Ben sintonizzati ai vecchi e nuovi ascoltatori.
0: Secondo appuntamento, ma in realtà prima puntata dopo la numero zero di lunedì scorso, con la macchina del tempo. Cristian e Pepe questa sera in regia a capitanare l'astronave Blackout qua dagli studi di Via Cecchi. Ricordiamo le coordinate per mettervi in contatto con noi. Telefono fisso 011 24 95 669,
1: 346 66 73 263 per SMS ed intorno.

E dunque questa è la puntata numero uno, la prima vera puntata che ci tufferà alle origini della radio.

0: Non preannunciamo nulla, buttiamo un pezzo e poi...
1: No, beh, magari ricordiamo ai nuovi ascoltatori, chi non ha potuto sentire la scorsa settimana la puntata numero zero, e quest'ora che ci sarà per altri sei lunedì oltre a questo è una, diciamo, dedicata a quello che fu la radio nei suoi primi 10 anni circa di attività, all'incirca dal 92 quando aprì fino al 2001 e intorni.
0: E quindi in queste 8 puntate dove andiamo a ributtarci indietro,
2: anzi avanti e indietro,
3: macchina del tempo.

0: portarci indietro con musica e testimonianze dal passato. Questo programma sarà un contenitore fatto da interviste, fatto da contributi che chi faceva le trasmissioni ha conservato cassette o qualcuno che le ha registrate da casa. All'epoca si andava tutto su nastro quando andava bene. Bene, tutto questo materiale stiamo piano piano raccogliendo qua e là testimonianze e cerchiamo di rielaborarle, prendere dei segmenti per un lavoro in futuro forse più ampio, che magari vedrà luce alla festa della radio nel prossimo settembre per celebrare i 20 anni. Quindi ci è sembrato il momento giusto per rivisitare un po' quello che è stato, quelle che erano le voci di un tempo, lo stile e da dove proviene l'attuale Radio Blackout.
1: Quindi tra documenti veri, presunti o registrati,

0: famose tre regole che erano, mi sembra, antifascismo, antisessismo e antirazzismo. Le famose tre regole che erano, mi sembra, antifascismo, antisessismo e antirazzismo. Le famose tre regole che erano, mi sembra, antifascismo, antisessismo e antirazzismo. Le famose tre regole che erano, mi sembra, antifascismo, antisessismo e antirazzismo. Le famose tre regole che erano, mi sembra, antifascismo, antisessismo e
1: Ciao, buonasera.
2: Ti ricordi com'è nata la radio?
1: Mi ricordo, nel senso che stava caldo, che era estate e che a un certo punto uno, che era Roberto, è venuto dicendoci che c'era la possibilità di comprare una radio e che bisognava spendere 70 milioni, allora c'erano ancora le lire. E quindi noi ovviamente non ce l'avevamo e abbiamo iniziato a interessarci di questa cosa qua. Per cui abbiamo fatto la proposta di comprare la radio a chi poteva avere i soldi. In quel momento per noi erano il Centro Sociale di Murazzi, la Cooperativa Senza Frontiere, noi che eravamo un gruppettino che si chiamava Falso Spettacolo e abbiamo iniziato a fare una serie di riunioni per vedere se era fattibile l'acquisto di questa radio qua. E mettendo insieme, rompendo tutti i salvadanai e mettendo insieme tutti i soldi, siamo a un certo punto si è capito che potevamo arrivarci. E quindi questo me lo ricordo bene, mi ricordo tutte queste riunioni e la discussione. Però secondo me per inquadrare bene bisogna che tutti abbiano in mente che in quel momento non c'era ancora internet, c'era solo una cosa primordiale che era l'ECN, era una rete di computer, ma proprio primordiale, non c'erano neanche i cellulari praticamente, insomma la radio per noi era proprio il mondo della comunicazione. Noi eravamo un gruppetto di ragazzotti e eravamo molto convinti che la comunicazione fosse la cosa più importante in quel momento perché arrivavamo dalla Pantera e lì era stato un movimento di occupazione di università e le occupazioni viaggiavano via fax. Da un'università all'altra era arrivata questa modalità di occupare l'università proprio attraverso la comunicazione. Quindi noi ci eravamo tutti presi bene per questo. E l'idea di avere una radio era importante, insomma, per noi in quel momento. Quindi abbiamo iniziato a fare queste riunioni qua e quando mi ricordo che poi siamo andati a vedere questa radio, che era una radio di musica regionale che stava in corso Unione Sovietica con dei dischi, dei 30, era uno stanzone pieno di 33 giri di musica terrificante e abbiamo iniziato la trattativa con questo proprietario di questa radio che si chiama Radio 2000 e poi quando finalmente
2: Come abbiamo scelto il nome della radio?
1: sì, me lo ricordo bene, mi ricordo la riunione di redazione dove si è votato perché in realtà eravamo arrivati con diverse proposte, con alcune proposte, si era discusso molto. Mi ricordo che tra le proposte c'era sicuramente Radio Zero. E un'altra proposta era Radio Posse, una cosa simile perché erano gli anni in cui c'era Torino Posse, insomma c'erano le Posse come gruppi musicali. E poi mi ricordo che Giovanni aveva proposto Radio Blackout, che era una radio che c'era già stata a Milano nel 79, una cosa simile ed era finita un po' male perché tipo avevano arrestato tutta la redazione, per cui si diceva che non portasse benissimo, insomma. Però poi si era votato. E a stragrande maggioranza rispetto alle altre proposte, era poi passata Radio Blackout. Questo me lo ricordo bene, ricordo la riunione in redazione dove si era votato. Ognuno aveva portato la sua proposta, ma erano 4-5, non di più. Alcune scartate subito, e poi tra le ultime erano quelle, insomma, direi.

0: La scorsa trasmissione ci siamo dimenticati una cosa importante, o meglio, cioè...
1: Beh sì, sicuramente saluti doverosi a chi sta rinchiuso, a chi è domiciliario, sta rinchiuso in galera o ha provvedimenti restrittivi. In particolare vorremmo mandare un saluto a Giorgio, che è ancora a Saluzzo. A Fabiola, anche se sta bloccata a Ciglia, non sbaglio. E a Luca, anche. Papà, mi pare. Purtroppo anche lui è ancora rinchiuso. I compagni che chi per una ragione o per un'altra si ritrovano privati della libertà, e ci andava insomma di fare questo doveroso. Altri ci ascoltano ovviamente da luoghi di reclusione.
0: Sì, in particolare sottolineerei la vaccata che stanno facendo comunque a Giorgio, anche per 6 mesi togliergli la corrispondenza, penso che sia...
1: Beh, la repressione scava nell'animo, vuole andare in profondo, non gli basta privarti della libertà, rinchiuderti, ma sicuramente...
0: Sì, la tortura, diciamo,
1: la tortura
0: è la cosa che... Si vede soddisfa il carnefice.
1: Comunque è un invito...
0: scrivere a tutti i compagni in galera, che comunque
1: in ogni caso anche magari un giorno una tonnellata di posta arriverà. E poi un saluto a chi ci ascolta, ci manda messaggi di sostegno, Joe Panther dalla Valle che resiste e quanti altri si stanno facendo sentire.
2: Ti ricordi quando la radio è nato?
3: Mi ricordo che era una cosa che era nata prima, negli anni della Pantera ci eravamo resi conto che forse i nostri strumenti comunicativi erano non obsoleti, però il volantino, il giornalino, la scritta sul muro, lo striscione, non lo so, sembrava che ci andassero un po' stretti, forse, perché c'erano delle altre cose da dire. Prima erano stati occupati i murazzi, insomma, erano anni che, secondo me, almeno alcune persone di una determinata area dell'antagonismo, chiamiamolo così per mancanza di una parola che mi venga in mente che sia migliore, c'era proprio un discorso sul comunicare, sul conoscere, sul uscire un attimino dal politichese, dalle solite parole che non voglio dire che siano sbagliate, perché semplicemente ce ne volevano delle altre, e oltre alle altre parole ci volevano anche altre persone. E secondo me Torino, per quanto non fosse settaria come la mia città d'origine, diciamo che non era facilissimo conoscere altre persone, altre esperienze. E quindi qualcuno pensa all'acquisto della radio, perché capitò un'occasione, se io ben mi ricordo.
2: Come abbiamo trovato il nome della radio?
3: Io mi ricordo che si chiamava Radio 2000 Piemonte, che infatti per un po' eravamo andati avanti a dirlo, perché che cazzo ne so, la legge sulla trasmissione era così. E poi avevamo fatto una riunione ed era una serie di nomi. E a me sembra di ricordare, ma potrebbe anche non essere vero, che insomma tutti avevano detto una serie di nomi e che mi sembra che Giovanni fosse venuto fuori con Radio Blackout, perché era qualcosa degli anni 70. C'è stata un'altra radio Blackout e mi sembra che lui avesse proposto il nome, e quando l'aveva detto proprio era stato, no? Il nome giusto.

0: In quale anno inizia la radio dispone di trasmettere?
1: Ma guarda, questo davvero bel ricordo, insomma, che mi sembra un bel ricordo. Secondo me era il settembre del 92 e noi avevamo già preso la radio, eravamo già in via Sant'Anselmo e non trasmettevamo ancora, ma per occupare la radio c'era il primo bobinone che abbiamo fatto. Però in quei giorni c'era stata la contestazione di Cofferati a Torino, in piazza San Carlo, quando gli operai avevano tirato i bulloni, e noi avevamo fatto il primo servizio, i primi servizi l'avevamo fatti lì. Avevamo fatto l'intervista al mattino agli operai durante il corteo, che ci dicevano che avrebbero tirato i bulloni contro Cofferati, contro gli accordi CGIL e CISL, e poi avevamo seguito tutta la contestazione, per cui avevamo poi creato una trasmissione che non era ancora in diretta, era registrata proprio super artigianalmente. E nei primi giorni, di quando ancora dovevamo costruire effettivamente ancora la sala di trasmissione e tutto quanto, però già girava questo bobinone con questa prima trasmissione, che l'informazione che avevamo fatto. Io questo ricordo, e da qualche parte ho ancora la cassetta con i pezzi delle registrazioni che avevamo fatto in giro, però e sono certo che era tra le primissime cose che mandavamo, non ancora in diretta, perché poi non avevamo ancora il microfono, il mixer, tutto quanto. E quindi lo collocherei lì, perché era anche di quel periodo lì, tra i concerti poi degli assalti, insomma in quel momento lì. Comunque ho il ricordo di quando ancora non trasmettevamo in diretta, ma occupavamo già lettere.
0: Tu te souviens quand la radio est-il née?
2: La cosa che mi ricordo era il trasloco, stava in corso di etica, mi sembra si iniziò a coinvolgere tutta una serie di persone che magari non erano proprio le persone della nostra area abituale, però c'era stata questa spinta di chiamare gente, appunto, che ne so, che non necessariamente apparteneva alla medesima chiesa, mettiamola così, e che si conosceva sicuramente, ma che magari non è che si parlasse tanto. C'era anche qualcuno che a un certo punto aveva detto: oh, ma bisogna trovare qualcuno che capisce qualcosa di musica, che noi eravamo più o meno fermi agli Stormy Six, insomma.

0: c'era stata questa spinta di chiamare gente, appunto, che ne so, che non necessariamente apparteneva alla medesima chiesa, mettiamola così, e che si conosceva sicuramente, ma che magari non è che si parlasse tanto, e che sicuramente aveva anche interessi diversi, modi di fare le cose diverse. C'era anche qualcuno che a un certo punto aveva detto: oh, ma bisogna trovare qualcuno che capisce qualcosa di musica, che noi eravamo più o meno fermi agli Stormy Six, insomma.
1: Adesso
2: ti ricordi quando la radio ha iniziato le trasmissioni?
1: No, ma io quella parte lì, per esempio, del palinsesto, mi ricordo che era tutto super improvvisato. La cosa che mi ricordo è che di colpo avevamo milioni di persone che erano disposte a venire a trasmettere, per cui la gestione del palinsesto era un casino, ma anche perché sia io che tanti altri non avevamo la più pallida idea di cosa, di come fare una radio, non so, siamo arrivati lì, è arrivato tutto molto improvviso in realtà, perché non era così studiato. Però io su quello non ho idea, non ho un'idea precisa del, cioè non ho un ricordo preciso di mi ricordo che quando, però se lo ricorda meglio Beto di me, che il primo grande pezzo trainante del nostro palinsesto era l'oro il pomeriggio, per cosa c'erano 3 o 4 ore, come si chiamava la trasmissione? Rumoraccio, che tutto ruotava attorno a questo contenitore, che all'inizio pensavamo fossero 8 coglioni, quanti cazzo erano, invece poi aveva avuto un successo clamoroso, insomma.

0: Costruiamo insieme giorni migliori.
1: Jody got a cat, but she won't let it out. Oh, tough luck, cause it makes Jack out. Waiting on the wind, he moves to the next. Searching for the...
2: Radio Blackout sta raccogliendo le immagini per una nuova agenda.

Radio Blackout 105 250 MHz, via Sant'Anselmo 13 10125 Torino. 650 3422 il numero di telefono e 657 900

0: Radio Blackout, No Classic Radio Station.
1: Come è stato lavorare le informazioni?
2: Ah, quella me la ricordo bene perché io me ne sono occupato. Quando è nata la radio, beh, uno dei primi problemi nostri era di fare l'informazione. Partivamo anche dall'idea un po' sbagliata che chi controllava i radiogiornali controllava la comunicazione. Cioè, poi abbiamo capito che non era assolutamente così. Però i primi radiogiornali erano buffissimi perché appunto non c'era internet, non c'erano, almeno noi non avevamo cellulari, non c'era niente di simile, ma non solo, non potevamo, ma per mesi, non potevamo per mesi, non potevamo registrare le telefonate, per cui ai radiogiornali tutto doveva andare in diretta, per cui mi ricordo in particolare, per farvi un esempio, avevamo i primi contatti che avevamo, erano, so, in consiglio regionale succedeva qualcosa, allora dovevamo telefonare prima a Pasquale Cavaliere, che all'epoca era dei Verdi, metterci d'accordo che a mezzogiorno e 10 lo avremmo cercato, e in diretta lui interveniva in mezzo al nostro radiogiornale. E quindi se per un qualche motivo non riuscivamo a trovarlo in quel minuto preciso in diretta era un problema, così valeva per lui come per il sindacalista della CUB piuttosto che l'altro. E poi noi l'informazione era piuttosto povera in realtà all'inizio, prima di avere dei collegamenti, perché tiravamo qualcosa fuori da internet, poi avevamo ritagliavamo i giornali, le informazioni volantine, qualcuno di noi che andava in giro a seguire i cortei, queste cose qua. E mi ricordo che veramente è ridicolo dirlo oggi, che la grande innovazione è quando qualcuno ha portato in radio un televisore per cui potevamo seguire in diretta televideo le notizie di televideo. Però mi ricordo due scupponi che abbiamo fatto, era bello perché quelli erano gli anni in cui c'era Mani Pulite, per cui una cosa divertente è che fingevamo tutti venerdì mattina che Vito andava da suo padre a fare il barbiere, fingevamo che lui fosse un inviato a Milano e ci raccontava degli arresti del giorno prima, e questo, cioè, da Milano Vito che raccontava questo, in realtà era da suo padre dal barbiere. Ma i due scupponi che abbiamo fatto è la denuncia a Craxi, che abbiamo telefonato a Radio Popolare, il primo mandato d'arresto, poi lui era parlamentare, però nei confronti di Craxi, che si diceva, insomma, non si diceva che era Craxi, ma che era un personaggio importante. Abbiamo telefonato a Radio Popolare di Milano, che era quello che stava facendo lo scuppone, e loro ce l'hanno confermato. E l'altro invece, il primo giorno che hanno rimesso in semilibertà a Curcio, Renato Curcio, l'ex fondatore delle Brigate Rosse, e l'abbiamo telefonando in diretta alle 8 del mattino alla cooperativa dove lui era in semilibertà, e mandandolo in diretta a salutare i nostri ascoltatori dopo anni e anni di galera, per cui questi me li ricordo bene.
3: Da tanto tempo non si era capito che l'obiettivo era Craxi. E da tanto tempo non si era capito che l'obiettivo era Craxi.

0: corruzione, ricettazione e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, corruzione, ricettazione e violazione della legge sul finanziamento, concorso in corruzione, ricettazione e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti.
1: Axi, come fedelissimi di Craxi.

0: sottolineato l'ex ministro De Michelis. Craxi commenta che certi episodi non avvengono neppure nei regimi dittatoriali.
1: Fine di ottobre Craxi ipotizza la possibilità di manipolazione. Craxi ipotizza, si è sempre sostenuto che le inchieste sulle tangenti

Strike out, sei su blackout. Strike out, sei su blackout. Strike out, sei su blackout. Strike out, sei su blackout. Strike out, sei su blackout. Lavori in casa, blackout.

o meglio stiamo semplicemente rifacendo il nostro palinsesto. E quindi, caro ascoltatore, non ti spaventare, troverai buchi galattici, programmi spostati e programmi mancanti e tanto altro. Il tutto ancora per una settimana e quindi non ti spaventare, stai caut, sei su Blackout.

0: collaborare le informazioni.
1: Oh, mi ricordo che c'era un responsabile del palinsesto e che insomma più o meno tutto veniva deciso in redazione, nel senso che le redazioni erano un punto di discussione anche abbastanza intenso, lungo, a volte interessante, a volte palloso, che però grazie a Dio poi si prolungava nella cena, nelle solite trattorie locali. E a tutti era piaciuta molto, cioè a tutti interessava molto il discorso dell'informazione. Quindi c'era una lettura dei giornali che doveva essere metti alle 9 del mattino, non che nessuno mai riuscisse a farla, con tutti che dicevano no, ma però bisogna iniziare alle 6 del mattino. Poi c'era un telegiornale, direi un radiogiornale, a mezzogiorno, insomma all'ora di pranzo, e poi qualcosa nel pomeriggio. E c'era un gruppo di persone che si erano proposte per l'informazione, tra cui me stessa. Ed erano anche i primi anni in cui si usava quella che allora era ICN, no? Cioè, quindi comunque si iniziavano a usare molto di più i computer, c'erano le isole nella rete, quindi si riusciva anche a comunicare insomma con altre città, eccetera. Insomma, c'erano anche una serie di persone che se ne intendevano di queste cose, quindi ci potevano dare una mano. Poi si pigliavano i giornali, i volantini, si intervistava la gente, si chiamavano i compagni delle altre radio. Mi ricordo abbastanza bene Radio Sherwood a Padova, Radio Onda Rossa a Roma, poi c'era il mitico Michele Giorgio da Gerusalemme. Ma secondo me la cosa che io mi ricordo di più era quello di cercare di dare un'analisi un pochettino meno scontata, no? Cioè non è che se tutti dicono una cosa noi dobbiamo dire esattamente la stessa, di cercare di fare un po' di analisi e soprattutto di cercare, era mi sembra uno degli slogan iniziali, di dar la voce a chi la voce non ce l'ha, no? Quindi potevano essere gli studenti piuttosto che i COBAS, i compagni della Palestina, piuttosto che i compagni immigrati, insomma, chi c'aveva qualcosa da dire e che non trovava comunque spazio magari nei media più tradizionali, poteva trovare spazio in Radio Blackout, ammesso e non concesso ovviamente che aderisse alle famose tre regole, che erano, mi sembra, antifascismo, antisessismo e antirazzismo. E poi vabbè, poi c'erano anche le notiziole carine, quelle che io cercavo sempre la notiziola carina, sai. E secondo me la cosa che a me aveva colpito, ripensandoci, era quanta gente sembrava che avesse delle cose da dire, diciamo interessanti, ma comunque quanti punti di vista ci fossero, quante idee ci fossero dentro, quanta gente faceva cose che io manco sospettavo, ma cose da di ogni genere tipo, non necessariamente la politica classica del collettivo, del corteo, dell'occupazione, ed erano anche gli anni delle occupazioni, ma insomma quanta gente faceva musica, faceva teatro, faceva magliette. Per me era stato veramente, come si dice in inglese, perché non mi viene in mente in italiano, un eye opener.
0: Dove stai ora? Dove sei ora?
1: Io ero a Londra. London calling. stavo pensando, figo, 20 anni della radio. Cioè, io non sto più a Torino, perché ovviamente non faccio più la radio. Sono contenta che ci sia. Mi fa piacere. Per quelli che la fanno, la scuola.

0: Il turno delle elezioni francesi vinte dal
1: massimo
0: socialista
1: organo
0: Hollande,
1: di
0: che andrà al ballottaggio,
1: ha rinviato
0: così
1: tutto all'udienza.
0: Ma le Madrid
1: e
0: Francoforte, malissimo, Piazza Affari, che a metà giornata arriva a perdere il 3%. Torna a salire lo spread tra BTP e Bund, anche
1: Omenchandi,
0: sopra i 400 punti.
1: Sarebbe andato ben oltre le proprie
0: contestazioni ai cancelli da CISL e UGL, applausi e critiche dall'assemblea Fiomi. Il ministro Formero alla Regia di Torino spiega la sua riforma. A Roma il governo è alle prese con i tagli della spesa.
1: Proprio dalla Corte Suprema
0: Grilli
1: di New Delhi. L'avvocato generale Arin Raval aveva sostenuto che i fatti erano avvenuti in
0: possibile svolta nella vicenda
1: che non
0: dei
1: era
0: due fucilieri di Marina in carcere in India.
1: Sequestrare
0: la Corte Suprema di New Delhi ha messo in corso delle autorità italiane che
1: ed oggi c'è un elemento in più che
0: la detenzione dei nostri militari. La prossima udienza
1: per la prima volta la stampa italiana ha titolato a favore di Massimiliano Latorre, definendolo addirittura un eroe. La foto pubblicata dai quotidiani locali mostra il fuciliere mentre blocca un taxi che, procedendo a retromarcia, sta

0: We got no fans.
1: Strolciasso.
2: Shishinchi.
0: Clemens Kissinghall.
1: Microphone. Tina Shin.
0: Raise the top 10.
2: Time Machine. Mi fa le tuffronne.
1: Vittorio Scegli. Macchina del tempo.
2: Time Machine. Tina Machine.
3: Al cacone.
4: Oh yeah, buonasera a tutti. Dunque, si sta per chiudere il bottone, abbiamo schiacciato il ritorno nel presente. La macchina del tempo da quel lontano inizio, settembre 92, quando questa radio cominciava a emettere, a eruttare, a infestare l'etere torinese.
3: E salutiamo e ringraziamo ovviamente Luca e Cristina che sono stati gentilissimi e disponibili a farsi tuffare nel passato.
5: Black holes.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house.
0: Siamo ancora uno.
1: You NPC in the house.

anche se è notoriamente caldo come il culo di Sergio Mattarella. Ma la Romagna si scalda. Ma tra pochissimo.

Bastard e Soros e Zorros, bentornati a Malo Ormone con la trasmissione là che trasmette sui 105.2 abbastanza Radio Blackout, gli ormoni malvagi che si sparpagliano per l'etere torinese. Questa appunto è Malo Ormone con voi per un paio d'ore in solista, soliloquio, solipsistico, masturbatorio. Il professor Sbarrocco via darà fastidio alle orecchie con dell'ottima musica, qualche cazzatella, perché comunque raga siamo al 17 di agosto e quindi insomma come dire, sono molto commosso dentro le ascelle, un po' fra le mutande, quindi insomma una puntatella un po' di musica arretrata da farvi ascoltare, solo roba di qualità ma assolutamente tenetemi compagnia, perché insomma questo posto è davvero un luogo ameno, nel senso ci sono tanti bei colori, un sacco di ragnatele, adesivi e dell'ottima birra, però insomma come dire, sono incredibilmente solo. Venite, datemi un abbraccio qua in via Cicchi 21 Barra, datemi tutti gli omaggi che vi vengono in mente, ma soprattutto scrivete al 346 66 73 263, sms, signal, telegram, whateveregram, whatsapp, eccetera eccetera. Come al solito sono molto ben gradite le foto, se osete farle per caso, oppure lo 011 24 95 669 per gli interventi in diretta. Ma senza indugi iniziamo con le consuete chitarrine di Blind O. Wilson con Poor Moon, questo rock and roll. Tra le altre cose dice: The whole world is gay, blues round game, altri slogan che vorrei scritti nella mia cameretta oscura. E vabbè, ma basta con le cazzate, ascoltiamoci Poor Moon, Blind O. Wilson. Buon ascolto, per caso.

siccome ho ancora l'ascoltatore che dice che non sono solo e lo accompagno nella sua malinconia serale. Felice di prenderti per manina o per le orecchie.

Avete drizzato le orecchie verso Montreal in Quebec, Canada, con le La Sécurité. Questa era Snack City. No, insomma, andiamo subito a bomba con un argomento molto importante che ho avuto modo di trovare su Transen: barricate contro la transfobia, persone trans in rete contro la transfobia. Un interessantissimo blog che trovate a transen.noblogs.org, che a sua volta rimanda ad un blog, il blog di Free All Antifas, che è il gruppo che si sta occupando, tra le altre cose, di seguire le persone incarcerate per i fatti di Budapest, della opposizione ai cortei fascisti, al fascismo in generale. Dunque, questo comunicato, che è tradotto da Basque News: Übergriff von Fachten und Disziplinarverfahren, porca miseria, und Disziplinarverfahren gegen Maya, che appunto ci parla dell'aggressione a Maya in carcere e del procedimento disciplinare. Va bene, rimettendo a posto tutte le consonanti e le vocali del caso, leggerò questo articolo facendomi aiutare da un po' di musica, in questo caso Gafacci con Adova Steppers. Tra pochissimo, buon ascolto. L'avvertimento è che queste aggressioni non devono rallentare il processo di solidarietà a lotta contro la repressione, ma devono stimolare a moltiplicare le iniziative. In occasione delle udienze per Maya e Gabrielle del 18 e 30 settembre. Übergriff von Fachten und Disziplinarverfahren gegen Maya. Dalla fine di giugno la direzione e gli agenti del carcere di Budapest, dove Maya è detenuta, hanno cercato di impedirle di indossare i cosiddetti abiti femminili. Le molestie sono degenerate il 17 luglio del 26, quando diversi agenti hanno sopraffatto Maya nella sua cella, ferendola leggermente. Il carcere ha quindi avviato un procedimento disciplinare contro Maya, accusandola di aver aggredito gli agenti. Il procedimento è tuttora in corso. Maya rischia un divieto di 3 mesi di partecipare ad attività ricreative di gruppo, il che comporterebbe un nuovo isolamento totale. A partire dal maggio del 26, Maya aveva indossato frequentemente in carcere gonne e vestiti ricevuti in pacchi di abbigliamento dalla sua famiglia. Alla fine del giugno del 26 si è tenuto un incontro con l'amministrazione penitenziaria, durante il quale la richiesta di Maya di partecipare all'ora d'aria generale è stata respinta senza ulteriori spiegazioni. Nel corso dell'incontro, il responsabile della sicurezza ha comunicato verbalmente a Maya che indossare abiti femminili era proibito. Maya continuò a indossare gonne, vestiti e altri indumenti considerati femminili. Alcuni agenti cercarono di fermarla, altri no. Alla fine Maya ebbe la meglio e poté vestirsi come voleva per un breve periodo. Successivamente, l'istituto iniziò a sfruttare le visite di familiari, avvocati, parlamentari e del sacerdote come occasioni per vessare Maya. Le fu detto di indossare leggings sotto il vestito al ginocchio, di infilare il vestito nei pantaloni. Durante una visita un agente le scattò una foto. Gli agenti litigarono con Maya sostenendo che indossare abiti femminili fosse proibito in un carcere maschile. Il 13 luglio del 26 anche un ufficiale di grado superiore disse a Maya che che gli abiti femminili erano vietati. A Maya non fu mai fornita alcuna giustificazione scritta o legale per questo. Il 17 luglio del 26, una squadra di 5 agenti, tra cui il capo della sicurezza e un agente mascherato, fece irruzione nella cella di Maya.
Volevano perquisire la cella alla ricerca di oggetti proibiti. Maya chiese di conoscere il regolamento interno in tedesco e di poter telefonare al suo avvocato e al consolato. Gli agenti si rifiutarono categoricamente. Maya indossava biancheria intima e una canottiera e le fu ordinato di vestirsi. Maya indossò un vestito. Gli agenti le intimarono di cambiarsi. Maya si rifiutò. Dopo 5 minuti di discussione, la minacciarono di ricorrere a misure coercitive. Maya chiese una giustificazione legale, ma fu inutile. Ad un segnale dell'agente di turno, l'agente mascherato gettò Maya a terra. Diversi agenti si inginocchiarono su di lei, le premettero la testa sul pavimento e la ammanettarono.

Maya fu condotta in una sala visite con metodi dolorosi. Da quel momento in poi fu presente anche il direttore dell'istituto. Il medico le diagnosticò un labbro spaccato e un dolore alla fronte sinistra. La tempia, forse. Maya fu spogliata con la forza per la visita. Le fu tolto il vestito e le fu data al suo posto una polo. In seguito Maya riferì le seguenti lesioni: un labbro spaccato, un orecchio contuso, dolore alla mandibola e alla tempia sinistra e un forte mal di testa. In seguito a questa aggressione, gli agenti hanno rimosso tutti gli indumenti femminili o quelli che ritenevano tali dalla cella di Maya e l'hanno portata al campo. Un agente ha poi informato Maya che sarebbero stati avviati procedimenti disciplinari contro di lei per aver aggredito gli agenti. Successivamente, un comando di 6 uomini armati di mitragliatrice ha portato Maya, ammanettata, legata con una cintura e incatenata, all'ospedale cittadino, dove le è stata fatta una radiografia alla testa. Il 30 luglio e il 4 agosto del 26 si sono tenute 2 udienze nell'ambito del procedimento disciplinare, durante le quali sono stati interrogati i 5 ufficiali e Maya. L'istituto ha deciso di escludere Maya dalle attività ricreative e comunitarie per 3 mesi. Gli avvocati di Maya hanno presentato ricorso contro tale decisione, che ha effetto sospensivo. Qualità di comitato di solidarietà per Maya, consideriamo questi eventi una nuova escalation nella lotta per l'autodeterminazione di Maya. Maya, persona non binaria.

Ed ecco cosa scrive Maya a riguardo. Voglio parlarne perché non smettono di trattarci con condiscendenza, con regole, divieti e istituzioni, a volte persino ricorrendo alla violenza, come oggi. Possiamo rispettarci a vicenda, oppure dobbiamo lottare per farlo. E poi continua: sapevo che sarebbe finita così. Ho assaporato ogni giorno in cui ho trovato la fiducia in me stessa per amarmi ed essere onesta con me stessa. Tanti sguardi inquietanti, commenti stupidi, urla. Essere ignorata. E tutto perché indossavo ciò che mi piaceva. Nella lotta per l'autodeterminazione e nella resistenza contro le norme di genere e il sistema carcerario, siamo al fianco di Maya. Mostra la tua solidarietà a Maya. Protestiamo contro il procedimento disciplinare e la minacciata esclusione di 3 mesi da tutte le attività ricreative comunitarie. Firmato comunicato di solidarietà per Maya nell'11 agosto del 26. Ricordiamo Maya, compagna trans, arrestata a Budapest nell'ambito di una manifestazione antifascista contro il grosso raduno di topi di fogna, pezzi di merda, fascisti. Adesso ampiamente aiutati dalle forze di polizia penitenziaria. Infami. Che rendono, se possibile, ancora più dura e dolorosa l'esperienza in carcere di Maya.

Ebbene, continua questa malormone quasi quasi improvvisata, dai, quasi quasi, perché vi voglio rendere conto di una notizia che a me era sfuggita ai miei occhi, per fortuna delle mie coronarie di allora, probabilmente. Ebbene, qualche settimana fa vi avevo brevemente dato conto dell'attentato che c'è stato al Pride di Berlino, in cui una persona è andata contro il corteo con una macchina, uccidendo i partecipanti, è stata in seguito identificato il presunto attentatore e ammazzato. Insomma, non ci potrà mai dire se è stato lui, cosa è successo, eccetera eccetera. Chiaramente l'attentatore facilmente riconosciuto come facente parte della comunità musulmana di Berlino. Ecco, allora, fermo restando che le religioni le odio tutte e ne ho ben d'onde, perché tutte le religioni odiano me, che sono ricchione senza Dio, e che in particolare tutti i giorni mi scaglio contro la Sacra Romana Chiesa e tutte le persone che mi rompono i coglioni con il cazzo di oroscopo, con i vostri tarocchi, con il vostro Dio, nel senso, in qualche modo lo posso comprendere, ma ecco, vi prego, capite anche me, allargate le vostre braccia e capite che, insomma, per qualche motivo ho un problema con le religioni. Ebbene, ebbene, ci sono altre persone che hanno problema con la religione. Parlo del Pride di Palermo. Ecco, esce la notizia sulla busiarda del 26 luglio del 26, quindi insomma è passato quasi un mese. Attentato a Berlino, Gay Street a Palermo, vietare l'accesso a chi indossa il burka a Palermo al gay cazzo fucking Pride. Io davvero mi sta esplodendo il cervello alla lettura di questa notizia. Cioè, precisamente quante persone usano il burka, che poi è il termine giornalistico per indicare in realtà, nelle intenzioni, almeno secondo la mia interpretazione, dei giornalisti, qualunque donna di fede musulmana che indossi il velo. Chiaramente sarebbe ancora più grave vietare a tutte le persone che portano il velo di partecipare a una manifestazione, ma si usa con un termine giornalistico che viene probabilmente al 2001 dall'Afghanistan, il termine burka, perché chiaramente fa molta più impressione, ecco, in qualche modo. Ecco, queste sono le classiche notizie che mi fanno venire voglia di andare al Pride col burka e il cazzo di fuori. Davvero, io non so, ma cioè, precisamente quante persone col burka esistono a Palermo? Quante sarebbero andate a un Pride? Che bisogno c'era di prendere questa posizione del cazzo, se non una manifesta islamofobia? Va bene, continuo, smetto di sproloquiare, continuo con la musica e dedico con un grande abbraccio la prossima canzone a Maria di Anarres, che spero mi stia ascoltando. Forza Maria, batti fortissimo, sicuramente ti sarebbe piaciuta la mia performance al Pride con il burka in testa e il cazzo di fuori. Quindi ti dedico Zacque Paul, Sista Sista. Ebbene, sorella, lotta forte.

Questa era su Rita con Swing Batu, insomma, note dolci che spero vi accompagnino romanticamente in questo 17 agosto, questo lunedì sera. Continuiamo con la nostra incredibile raffregna stampa o rassegna sfranta, che dirsi voglia, che questa volta tocca ad Avvenire. Bene, e insomma è tutto quel genere di notizie che non fa mai capire esattamente se Malormone sia una trasmissione ricchiona o omofoba. Comunque, a un certo punto capiamo insieme. Allora, titola Avvenire: il figlio è difettoso, la coppia gay chiede il risarcimento alla madre surrogata. In Canada i due uomini volevano che abortisse dopo la diagnosi di labbro leporino, ma la donna si è rifiutata. Ora dicono di non essere stati informati della salute del bimbo e di aver subito un forte stress emotivo. Un altro esempio delle ferite alla dignità delle persone causate dalla gestazione per altri. Ecco, vabbè. Quindi, insomma, notiamo, come dire, una certa tendenza al cosiddetto cherry picking, ovvero da tutta una grande torta in questa metafora che è la notizia, la questione della maternità surrogata, si va a prendere la ciliegina sulla torta, ovvero la notizia più strana, la notizia particolare, che in questo caso riguarda due froci ricchi canadesi di Toronto, Ontario, che hanno detto alla donna: abortisci. In Canada una coppia di uomini ha avviato una causa contro la madre surrogata del bambino che le avevano commissionato. E anche qua, nel senso, cioè, si parte con il titolo in cui si dice che il figlio è difettoso, quasi fosse un giocattolo, e adesso si dice che il bambino era stato commissionato. Nel senso, Avvenire, capiamoci, stai parlando tu di un bambino come di un oggetto? Vuoi fare del facile sensazionalismo? Insomma, qual è la retorica che porti avanti, caro giornale della Chiesa? Comunque, accusando la donna di non aver rispettato le clausole del contratto e richiedendole un risarcimento che si aggirerebbe intorno a $600,000. I rapporti tra la coppia committente e la madre del bimbo si erano incrinati quando la scoperta di anomalie curabili del feto, labbro leporino, una possibile malformazione cardiaca, avevano spinto i due a chiederle di interrompere la gravidanza. La donna si era opposta. Il bambino, nato nel 24, è stato comunque consegnato come un pacco Amazon ai due uomini. Bezos merda. Nel maggio scorso però alla Corte Superiore dello Stato dell'Ontario, Toronto, è stata avviata la causa contro la donna con le accuse di non aver tenuto informati i committenti circa la salute del bambino, di averne messo in pericolo la salute optando per il parto in casa e aver provocato ai due uomini un forte stress emotivo. Figurati io come sto. Alla vicenda danno conto alcuni siti americani, bla bla bla. La madre surrogata è una secondina, è iscritta al Surrogacy in Canada, ricevendo decine di richieste, tra le quali ha scelto quelle dei due uomini. Allora, al di là della notizia agghiacciante, comunque, nel senso che fa davvero schifo, che insomma porterebbe in qualche modo a farmi pensare che forse i ricchi gay non dovrebbero figliare, non lo so. No, no, nel senso, non sono omofobo, cara amica che stai ascoltando, ma forse nessuno dovrebbe figliare, chi lo sa. Insomma, è un bel mondo questo. Boh, non lo so, l'ho detto io, forse, chi lo sa, chi lo sa. Insomma, questa notizia agghiacciante è chiaramente funzionale ad Avvenire per scagliarsi contro l'intera questione di gestazione per altri, che in Italia ormai non è più discussa da molto tempo, nel senso, se si discute in Parlamento si fa in maniera del tutto strumentale. Che dire, raga, è una questione molto spinosa. Ripeto, io sono combattuto da una parte con l'idea di estinzione volontaria, almeno degli stronzi, ecco, quali sicuramente tutte le parti coinvolte in questo processo sono, e dall'altra invece chiaramente l'autogestione dei corpi, che è molto importante. Noi non ce ne battiamo molto, ci ascoltiamo Uncle G con i suoi gran cannoni, che ci fa sentire questa Trying to Record, Agent Sasco featuring Auntie Shots, Uncle Marco e Uncle Clay. Buon ascolto. Not
portatevi i vostri spliff. Di sigarette nazionali.

Rory qua su Radio Blackout insieme a Sun Ra, Make Another Mistake. Era qualcosa di completamente diverso e pazzo.

0: anno domini 2000. L'Occidente sembra essere giunto al culmine della propria potenza. New economy, terturbocapitalista, neoimperialismo non hanno più rivali. In questo contesto anche la nostra cultura sembra non avere a termini di paragone, quella gay non fa eccezione. Anche i nostri gay lesbo pride, malgrado gli anatemi papali, non fanno altro che sottolineare la validità della nostra cultura più che metterla in discussione. Tuttavia esistono, e sono esistiti, anche altri modi di vivere una sessualità non convenzionale. Malgrado quello che dicono i nostri mass media, penso ad esempio a Babilonia e i suoi saltuari vaneggiamenti sul pericolo islamico. Forse anche per mitigare la nostra arroganza culturale. Sarebbe utile leggere il libro curato da Stephen Murray e Will Roscoe, intitolato Islamic Homosexualities, le omosessualità islamiche, edito da New Press, New York University Press, 1997. Il quale, sebbene non sia scevro da una certa marca orientalista, tradizionalista e libresca, come direbbe Edward Said nel suo libro Orientalismo, mazza che secchioni, hanno l'indubbio merito di ridimensionare un poco il nostro etnocentrismo, gaycentrismo, offrendo uno sguardo eccentrico su come viene ed è stata vissuta l'omosessualità in alcuni paesi a maggioranza musulmana. A tal fine si offre qui la traduzione di un articolo scritto dai due giornalisti pakistani, Nauman Naqvi e Hassan Mushtab, pubblicato sul libro di Murray e Roscoe, che presentano tre storie di Hijra del loro paese. Spero di pronunciarlo bene. Chi sono quindi gli Hijra? Bene, in Pakistan esiste questa comunità degli Hijra, composti da uomini che si vestono da donna. Comprendente semplici travestiti e virati e veri e propri ermafroditi. In alcune comunità di quel paese c'è l'abitudine di invitare gli Hijra a cantare e danzare in eventi felici come i matrimoni quando nasce un figlio maschio. Anche per invocare la benedizione di Dio sui suoi festeggiati. I Hijra spesso si prostituiscono e generalmente si accetta tranquillamente che gli uomini non sposati comprino i loro favori sessuali. I Hijra fanno risalire le loro origini ai secoli in cui i sovrani Mogul dell'India li utilizzavano per prendersi cura delle donne nei loro harem. Sembra tuttavia che alcuni imperatori avessero addirittura anche degli harem di soli uomini a loro disposizione. E hanno inoltre un'organizzazione interna da vera e propria setta sufi, mistici musulmani che vivono la fede in maniera non del tutto ortodossa, ma sono molto stimati in alcuni paesi. Hijra, infatti, si sentono diversi dagli Zenana, che invece non hanno connotazioni religiose e si travestono solo per prostituirsi o esibirsi nelle danze. Sugli Hijra, alcuni anni fa il network nazionale TMC, siamo negli anni 2000, trasmesse un bellissimo e interessante documentario quando la rete non era ancora passata all'insulso Cecchigori. Bene, questo vuole essere un piccolo, modestissimo contributo di altri modi di vivere la propria sessualità. Due Bugabaluci, una Zenana Sindhi e la condizione degli Hijra nel Pakistan contemporaneo. L'Albux, alias Mumtaz, rifiuta l'evirazione e desidera condurre una vita normale con moglie e figli e fa l'Hijra soprattutto per motivi economici.
1: Reach a level where...
0: Magro, slanciato, lunghe falcate, zigomi alti, voce profonda e fisico muscoloso. L'Albux è un bel ragazzo mascolino, ma Bux Mumtaz, con capelli lunghi e ricceluti, beh, non fa niente per renderli così specifica, quella è la loro natura, sono dei capelli baluci. Mumtaz parla di se stesso usando il genere maschile, sebbene i suoi modi spazzino da una scontata mascolinità alla quintessenza della femminilità. Ci sono dei momenti in cui Bux Mumtaz non è né uomo né donna, bensì quella caratteristica miscela di entrambi i generi, che tuttavia è qualcosa d'altro, cioè un Hijra. Un Hijra è qualcosa diverso dal maschile e dal femminile, la sua vera faccia si manifesta al meglio solo quando è arrabbiato, afferma Mumtaz. Sono nato nel Shahdapur, nella provincia pakistana di Sangar. Il Baluchistan è diviso tra l'Afghanistan meridionale, l'Iran sud-orientale e il Pakistan sud-occidentale. Poi continua. I miei genitori morirono quando avevo 2 anni e sono stato cresciuto dalla mia cala, la zia materna. Giocavo con le bambine, mi piacevano le bambole, così la mia cala mi diceva che sarei diventato un Bugga, ovvero l'equivalente Baluchi per Hijra, quando sarei diventato grande. Beh, certamente non sapevo cosa fosse un Bugga a quell'età, è stato solo perché me lo disse la mia cala che venne a sapere tutto. Comunque sono sempre stato istintivamente attratto degli Hijra, per quanto possa ricordare. Mio amico Razek Bux, che era un tipo effeminato come loro, osservava gli Hijra ballare e cantare nella casa dei Sayed. È stato lui che per primo mi ha presentato agli Hijra di Baghdadi. Tra loro c'era Chantal e Shadni, che mi hanno ricoperto d'amore. Malgrado si fosse unito a loro e fosse inoltre diventato il Kela, ovvero il discepolo e figlio adottivo di Chantni, Mumtaz non era pronto per farsi virare. Non ho accettato di farmi castrare, malgrado le costanti pressioni da parte degli altri Hijra. Infatti questi guru castrano i loro protetti per i loro interessi personali. Una volta che il Kela è stato castrato, è legato al suo guru per tutta la vita e ciò significa che deve dargli la maggior parte delle proprie entrate. Mentre sono come gli altri maschi e ho i stessi loro desideri sessuali. Tuttavia Mumtaz si esibisce per partner di sesso maschile, inoltre è un buon ballerino e aspira ad entrare nel mondo dello spettacolo. Vicini di casa di Mumtaz, che l'hanno visto crescere e hanno assistito alla metamorfosi che l'ha trasformato in un Hijra, hanno raccontato una diversa versione dei fatti. L'Albux era veramente un bravo ragazzo, dice il proprietario di una videoteca. Ma c'era un uomo che era sempre con lui e lo accompagnava dappertutto. Diceva che voleva migliorare l'Albux portando fuori il lato femminile della sua personalità. Ma la verità era che costui era interessato a usare l'Albux per soddisfare le sue perversioni sessuali. È stato lui che ha rovinato l'Albux, che adesso non riesce ad amare le donne o fuma eroina. Mumtaz non nega di fare uso di eroina, specifica di non esserne dipendente. Faccio solo ogni tanto, ma una volta ne usavo di più. Quando sto con gli amici me la offrono, la prendo, ma non regolarmente. L'atteggiamento di Mumtaz verso il fatto di essere un Hijra è ambivalente. Afferma di non avere avuto relazioni intime con nessuno negli ultimi 15 mesi. I suoi vicini dicono il contrario. Il suo atteggiamento discreto nei riguardi della propria sessualità deriva dall'immagine negativa del suo negativa che l'omosessualità, soprattutto passiva, ha nella cultura tribale e patriarcale del Baluchistan. Mumtaz, che è il solo a riportare lo stipendio a casa nella sua famiglia, guadagna la maggior parte dei soldi con le sue performance da Hijra e dice di aver bisogno di 4 ore per truccarsi e vestirsi. Tutto preceduto da un bagno di 2 ore, prima di ogni spettacolo. Afferma che la maggior parte dei nostri guadagni sono spesi per il trucco e i vestiti da donna. Il resto vanno al suo assettamento e del suo cane e dei suoi figli. L'unica ragione per cui non posso abbandonare questa vita è che devo provvedere alla mia zia. Sono un uomo povero e non posso fare altrimenti. A volte mi arrabbio con lei e le dico che è stata colpa sua se sono diventato un Hijra. E adesso è sempre per causa sua che sono costretto a fare questa vita. Ho un sacco di rimpianti sulla maniera in cui ho vissuto la mia vita, tuttavia ancora nutro la speranza che un giorno mi sposerò, avrò dei bambini e il mio nome continuerà ad esistere.

Era la storia di Rasek Books, alias Farzana. Nato in una famiglia Baluci Aliari, un sobborgo di Karachi. Era figlio maggiore e ciò naturalmente implicava tutta una serie di aspettative e responsabilità. All'età di 10 anni Rasek Books scomparve, cercammo dappertutto, ricorda sua madre, ma nessuno sapeva dove era finito. Dopo molti giorni, uno degli Ijra del vicinato, che fino a quel momento aveva preso parte alla cospirazione del silenzio, parlò. Racconta ai genitori che il loro figlio viveva come Kela di un Ijra Sangar. Così, i genitori di Rasek andarono a Sangar per riprendersi il loro figlio. Riuscirono a trovarlo e a riscattarlo dal suo guru, ma contro la volontà del ragazzo. Tuttavia, presso una fermata dell'autobus a Hyderabad, sulla via del ritorno scappò di nuovo. Sebbene fosse solo un bambino, Rasek riconobbe il suo Ru, cioè il suo spirito. Sapeva di essere un Ijra. Da quel momento in poi visse come Farzana, tra altre persone simili a lui, altri Ijra. Farzana fece ritorno alla sua casa natale solo dopo la morte di suo padre, avvenuta più di 20 anni dopo la sua fuga. Suo padre semplicemente non poteva accettarlo, riferisce sua madre, che comunque, amando teneramente suo figlio, durante quel lungo lasso di tempo, ogni tanto lo andava a trovare e si fermava a vivere nella comunità degli Ijra, anche per settimane. Nera come la notte, corpulenta, con i suoi capelli riccioluti raccolti in uno chignon. Farzana incarna una figura materna, si comporta con dignità e il suo contegno sembra indicare che non si sente inferiore o membro di un gruppo emarginato, unisce la sua condizione di Ijra all'ascetismo spirituale. In effetti, le virazioni a cui si sottopongono intenzionalmente molti Ijra si dice che uccida il nafs, che nel sufismo, una corrente spirituale molto seguita dagli Ijri, è considerato essere la parte più vile degli esseri umani. È spesso identificato con il desiderio, che viene rappresentato dai genitali maschili. Dunque, la virazione, che spesso ma non esclusivamente è il rito di passaggio per gli Ijra, è un atto di devozione spirituale ed un sacrificio ardente e pericoloso. La vita del devoto è a rischio. Farzana non è stata virata, è ancora intatta, dice la madre con una risata. Farzana dice che la sua devozione a Dio si esprime con l'astinenza sessuale e dal modo in cui si guadagna da vivere. Ho un rapporto speciale con Dio perché mi guadagno da vivere pronunciando il suo nome. Tutto quello che faccio è portare la benedizione di Dio alla gente. Possa Dio darti un figlio, possa Dio darti una lunga vita.

C'è moltissima differenza fra gli Hijra e i Zenana. Alcuni di loro hanno persino delle famiglie con moglie e figli. Noi siamo decisamente diversi. Gli Zenana lo fanno solo per il danda, il business. Un esempio sono i cosiddetti Hijra di Zindapir. Gli stessi Zenana affermano di non essere Hijra. Infatti, come afferma Sanni, che si dichiara essere uno di loro, non sono un Hijra, solo il mio Ru è quello di una donna. Ho iniziato a rendermi conto di essere diverso dagli altri all'età di 16 anni. Era come se le fiamme si levassero dal mio cuore. Mio padre era sempre arrabbiato con me: perché cammini in questo modo? Che posti frequenti? Mi diceva sempre, una volta per non farmi uscire, mi ha persino incatenato. Poi mi innamorai di un uomo, ma adesso lui è un pardesi, un amante che se n'è andato via, forse in terre straniere. Ho vissuto con lui per diversi mesi nella casa che aveva a Sargoda. Suo fratello e io non andavamo d'accordo. Sanni vende la sua merce al mercato Empress di Karachi, frequentando insieme ad altri Zenana caffè e posti pubblici. Vive con la sua famiglia e lavora come sarto in una casa, a casa sua. Tuttavia guadagna dei soldi extra prostituendosi, ma naturalmente all'insaputa dei suoi genitori. Sanni dice che molti uomini preferiscono gli Hijra alle donne. Amano i modi degli Hijra, che sono molto diversi da quelli delle donne normali. Si raccontano molte storie sui matrimoni con Hijra. Il giovane di Baghdad dice che in passato gli Hijra sposavano uomini con carri trainati da un asino. Infatti, poiché all'epoca erano dei beni molto ambiti, a volte gli uomini sposavano gli Hijra perché questi ultimi gli avrebbero dato tutti i loro guadagni, permettendo loro di comprare il carro e l'asino. Tuttavia c'era anche un altro motivo per sposare un Hijra. Gli uomini a quei tempi erano molto più forti di adesso e lavoravano assai duramente. Di conseguenza avevano anche maggiori appetiti sessuali e una donna normale probabilmente non riusciva a soddisfarli la stessa maniera in cui avrebbe potuto un Hijra. Oggi invece i giovani sposano gli Hijra perché i matrimoni con le donne sono troppo costosi.

La posizione dell'Hijra nella società pakistana attuale è alquanto ambigua. Nelle ere passate, infatti, facevano parte integrante della società e dello Stato. Avrebbero trovato posto negli harem degli imperatori musulmani per servire e proteggere i bisogni delle loro mogli e concubine. In tal modo essi avevano una funzione importante negli affari di corte, come gli eunuchi in altri paesi. Ma adesso le cose sono completamente cambiate. Durante il periodo del governo Ayub Khan, nei primi anni 70, le attività degli Hijra furono proibite in Pakistan per protestare. Gli Hijra provenienti da varie comunità del paese si riunirono e organizzarono un sit-in davanti alla casa di Ayub, lamentandosi con sua madre circa la decisione presa dal figlio e ricordandole che avevano cantato una Lori, una ninna nanna per bambini, per Ayub, quando venne al mondo. Così il divieto venne revocato. L'incontro successivo degli Hijra con lo Stato fu durante il movimento dell'Assemblea Nazionale del Pakistan, che si contrapponeva al governo di Zulfikar Ali Bhutto nel 1977. Gli Hijra parteciparono a una marcia di protesta organizzata dall'Assemblea. Il coinvolgimento diretto degli Hijra nella politica pakistana, tuttavia, iniziata con le elezioni del 1990, quando un Hijra, Mohammed Aslam, fu proposto come candidato dalla gente di Abbottabad. Poiché ciò è avvenuto dopo il crollo del governo di Benazir Bhutto, la figlia di Zulfikar Ali, che fu assassinato in seguito a un colpo di Stato, il messaggio politico che sembrava sottintendere a tale azione era: gli uomini hanno tentato ma hanno fallito, le donne hanno tentato ma hanno fallito, forse gli Hijra faranno il lavoro meglio di loro. Perché lo Stato riconosce solo due sessi, maschio e femmina, è un vero problema quando ha a che fare con gli Hijra. I burocrati non sanno bene come comportarsi con loro. Molti Hijra si lamentano del fatto di avere molti problemi per ottenere una carta d'identità e affermano anche di essere continuamente attaccati dalla polizia.

Avete appena sentito Queer Pakistan, tratto dalla mia ormai amatissima fanzine Speed Demon numero 11, pubblicata a Milano nell'anno domini, come amano dire loro.

ce l'ho anch'io. Anch'io. Solo che io, dopo un approfondito esame, ho scoperto che la mia omosessualità è lesbica. Ho scoperto che la mia omosessualità

0: con i momenti horror del nostro giornalismo, della nostra politichina italiana. Ebbene, commentando lo scorso Pride di Roma, molto contestato per la presenza di Keshette, l'associazione LGBTQIA+ ebraica, finita al centro delle polemiche per il carro non autorizzato dopo lo scontro sul documento politico su Gaza. Ebbene, mister Adinolfi, non so se ve lo ricordate Adinolfi, cioè non so se avete presente. Qua lo sentite contestato mentre sta sventolando una bandiera di Israele. E subito dopo si avvicina alla cara vecchia Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, poi unita civilmente a Paola Turci, che salutiamo così. Nel 2022, relazione finita nel 2024, ha rivendicato la presenza dei gay conservatori liberali al corteo. È un nostro diritto essere qui, è un diritto di tutti. Ecco, insomma, questo è il grande, come dire, il grande trucco, il grande farlocco, il grande inganno dei gay pride. È un nostro diritto essere qua, un diritto di tutte essere qua, delle persone che indossano il burka e dei gay conservatori liberali. Ebbene, insomma, c'è questo video orribile di Pascale che bacia Mario Adinolfi, conosciuto per Il Popolo della Famiglia, Le Sentinelle in Piedi, per le truffe ai danni dei risparmiatori, per il poker, per un sacco di cose. Ecco, raga, niente, sempre di più il gay pride è diventato una roba per eterosessuali. Io cosa devo fare? Niente, mando la musica bella, cazzo me ne frega, insomma, cioè andateci voi ai cazzo di gay pride. Ci ripiglieremo Kill con Wost.
1: Todo empezó con una canción.
0: Tanto ringrazio fedelissime ascoltatrici Malormone. Fanno giustamente notare che Isra
1: con una canción.
0: Andrebbe probabilmente letto al femminile. Mi perdonerà l'ascoltatrice. Leggendo la fanzine Speed Demon anni 2000, spaccato.

Mentre state ascoltando i sapienti beat di Amrtum featuring DJ Period, questa è Haters. Rispolvero la cara vecchia rubrica Le Vaticagne per darvi conto di un fatto, ovvero sabato a Konotopie, un piccolo centro della Polonia di nemmeno 150 abitanti, è stata consacrata e inaugurata una gigantesca statua della Madonna. Ma una statua della Madonna in tutto 55,6 metri più del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in Brasil, secondo le autorità polacche la più alta statua di Maria in Europa. In Europa, perché non faccio in tempo a scoprire questa cosa, che scopro che nelle Filippine c'è una statua della Madonna alta 98 metri e 15, The Mother of All Asia, The Tower of Peace, che vi invito davvero a vedere, è del 2018 ed è di una bruttezza impressionante. È proprio questa Madonna con in mano una corona che domina le Filippine. È alta 100 metri, raga. Una Madonna dorata, blu, con una corona in mano, una faccia che dice: ma che cazzo ci sto a fa qua? Alta 100 metri, raga, e cioè, non so che dire, sono davvero fatto, esterrefatto, esterrefatto. E vabbè, viva la Madonna, la grandeur, porca la Madonna, ascoltiamoci il tanto Kiko. Tanu Kichi, amato zarro dei noantri, amatissimo dal professore. Break it down, buon ascolto a Radio Blackout.

Tanukichi, Zombie Cats and Free Cucks, Break It Down, questo è il nome della tamarrata che avete appena ascoltato. Speriamo che vi sia piaciuto questo potpourri di Malormand. Le Malormand di questa serata, preparato con più o meno tutte le tracce che mi ero lasciato alle spalle durante questa assenza molto colpevole. Speriamo che non vi abbia lasciato da soli questi caldi lunedì sera. Mi spiace averlo fatto, ma insomma ritorneremo più calde di prima, calde come il culo di Mattarella, calde come i boiler, calde come le frittate cotte sul davanzale. Io, professor Sborrocco, vi do i miei più cari saluti, le mie più gentili carezze e i miei più sentite e vi do appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 10 sulle libere frequenze Radio Blackout. Ancora un abbraccio fortissimo a voi, a Maria, a Chilotta, a Carlotta, e insomma il pezzo della buonanotte lo affido a TTNG con Juggling Moves. Buon ascolto e ciao. Aspetta, non iniziavo così. Ciao.

0: contratti a tempo indeterminato?
1: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
0: Coco Pro?
1: No, Coco Profago, il contratto di lavoro che è veramente una merda.
0: Salario da fame.
1: Schiene spezzate.
0: Zero diritti e doppi turni festivi.
1: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. Coco Profago.
0: Mangerai veramente merda. Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago. Dai ragazzi.

0: 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squat.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. Torino Disco Cross numero 8. Lato B della compilation della fanzine Torino Disco Cross. Benefit Radio Blackout.
2: Sound like supersonic judo. Sound like supersonic judo. Supersonic judo.

sound like, sound like.

0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
2: Recupero crediti, Edera. Ci attacchiamo a tutto.